Notte Blues su Radio Capodistria.

0: Ora musica weekend, per essere precisi, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con Il Vestito della Festa e schiera tutte le novità della settimana in due puntate versione weekend. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, siamo pronti a partire e come sempre ad aprire Ora Musica non c'è una novità, bensì un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Bentrovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche sì. Quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa yes. un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Band.

0: Camp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vedi allora.
1: I titoli, il titolo è forte dell'album, I tempi delle bestie, ce ne sono tante.
0: Sì.
1: Ce ne sono tante, infatti.
0: Esatto, esatto, assolutamente, purtroppo.
1: Quanti
0: anche
1: pezzi
0: per
1: sono?
0: Per fortuna, dai, un po' di movimento.
1: Se no di cosa parliamo, dici?
0: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza il male.
1: Quanti pezzi sono?
0: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
1: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per sì. aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
0: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
1: Sei arrabbiata?
0: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
1: limpida.
0: Si cerca,
1: perché
0: sì.
1: Tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
0: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, sia sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego. C'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice, che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo. Anzi, spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
1: Esatto.
0: Cioè, capito?
1: Sono d'accordo. E comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
0: di
1: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
0: Sì,
1: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
0: Quando uscirà?
1: No, non si sa, non c'è ancora una data.
0: No, non si sa, non c'è una data, no.
1: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
0: Sì, allora mi trovate @LLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
1: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
0: Perfetto.
1: Okay.
0: Allora è quello.
1: Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

0: Angarita con Tony Fortunato. She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Eccoci qua, buona mattinata, 12 di settembre, praticamente questo mese se ne sta volando via, cioè siamo già quasi alla metà, comunque il secondo fine settimana intero di questo nono mese dell'anno, ufficialmente entreremo, cioè più che altro astronomicamente, entreremo in autunno settimana prossima, ho ancora un po' di più tempo della verità. Vabbè, comunque sì, tempo che cambia, abbiamo visto insomma le cose che si sono un po' così susseguite, ma intanto questa è la nostra mattinata, staremo insieme fino alle 10.30. Anche in questo sabato, parlando di varie cose, parlando anche di musica, parlando di cose veramente molto interessanti dal punto di vista musicale, ma non solo. E la musica ci accompagna, ci sono due celle di Gaga, questa è Runway.

Questo era Maroon 5, erano i Maroon 5 assieme a Don't Wanna Know. Allora, siamo nell'ora giusta del mattino, anche perché oggi è sabato, magari ci si prende un po' più di tempo, quindi ci si sveglia un po' più tardi e più tardi ci si spazzola i denti o ci si lava i denti, a seconda di quello, o ci si pulisce i denti, il verbo può cambiare. Però adesso quello che può cambiare è il nostro spazzolino. Oh, perché è stato presentato, forse l'avete visto, pochi giorni fa, il nuovo spazzolino da denti di una famosa azienda che si occupa di aspirapolvere, per capirsi, ma non soltanto. Vabbè, lo diciamo, la Dyson. L'ha presentato questo nuovo spazzolino che promette di migliorare l'igiene orale senza fare troppi sforzi. Beh, l'azienda inglese ha detto che la progettazione ha richiesto ben 6 anni, la bellezza di 38 brevetti e l'apporto di 661 ingegneri. Da qui forse il prezzo che poi vi dico. Ecco, è uno spazzolino ultra avanzato. Pensate che c'ha pure una fotocamera da 100.000 pixel e oltre a spazzolare i denti è in grado anche di irrorare denti e gengive con del colluttorio, sostituendo, almeno così viene promesso, perfino il filo interdentale. Beh, praticamente funziona così. Grazie alla telecamera, con funzione di endoscopio e un algoritmo allenato da machine learning, quindi intelligenza artificiale, mentre in funzione lo spazzolino riesce a individuare quando c'è uno spazio fra i denti inviando un impulso. A quel punto dal dispositivo parte un microgetto ad alta pressione di colluttorio pescato da un serbatoio interno antigravità, quindi si può mettere in qualsiasi posizione, studiato proprio per spazzare via la placca negli spazi interdentali. E dicono, grazie a tutti questi accorgimenti, la promessa è di rimuovere fino al 72% di placca in più rispetto ai principali spazzolini elettrici sul mercato, che vi fanno tutte le promesse del mondo, ma questo è addirittura oltre. Intanto dicono anche che la telecamera funziona anche come endoscopio di alta qualità e quindi si consente agli utenti di vedere ciò che vede il dentista in bocca nostra, no? Chi si lava i denti quindi può guardare un video in diretta della pulizia, come farne a meno, su un'app apposita e ricevere poi anche dei feedback sulla propria routine di igiene orale. La domanda è come farne a meno, evidentemente, però il fondatore dell'azienda ha presentato questo spazzolino, vi dicevo, di recente ad un evento dedicato alla tecnologia a Parigi. Lui ha detto: usare il filo interdentale è un'attività scomoda che richiede tempo e pochi di noi lo fanno pur sapendo che dovremmo. La nostra ricerca ha dimostrato che le persone trascurano sistematicamente le zone in cui si forma la placca, cioè gli spazi tra i denti. Da qui l'idea di offrire questo sistema dentale completo che viene abbinato ad un dentifricio, quindi con due prezzi diversi chiaramente, dentifricio non schiumogeno, pensato anche apposta per non appannare la fotocamera, pensare anche a quello, e a un colluttorio dedicato. Allora, per quel che riguarda dentifricio non schiumogeno, pensato apposta, e colluttorio dedicato, ovviamente marchiato la stessa cosa, non abbiamo i prezzi, però per quel che riguarda questo spazzolino, ve lo ricordo, con fotocamera, con endoscopio, con algoritmi che vi dicono tutte le cose che vanno o non vanno bene, il video che potete vedere quello che vedrebbe il dentista se, quando vi controlla nella bocca, eccetera, eccetera, costa 479 euro. Oh, ecco, quindi fatevi una ragione, se volete tutto questo dovrete sborsare un po' di euro e poi ovviamente abbinare questo dentifricio e, vi dicevo, questo colluttorio dedicati, di cui il prezzo non sappiamo ancora nulla e che probabilmente uscirà in abbinata o in pacchetto completo prossimamente. Quindi prendete nota, siamo ancora un po' prestino, però voglio dire, il regalo di Natale potrebbe essere assicurato con queste novità. Vabbè, comunque sia, probabilmente anche un mercato ce l'avrà, glielo auguriamo. Musica per noi, si continua questa nostra mattinata in questo sabato, c'è anche Alok assieme a Jennifer Lopez e questa canzone che loro presentano è Everything's Fine. Everything's fine.

Una cosa un po' particolare in questa canzone, con questo inizio molto da coro, da cose così, erano Alan Walker e Dave Max in questa mattinata, in questo sabato qui su Radio Capodistria, fra poco anche con le notizie flash, quelle delle 8.30, che raggiungeremo grazie a questo dilemma che abbiamo sempre nella nostra esistenza. Quante volte avete tolto i petali della margherita, mama, non mama, mama, non mama? L'avete fatto nella vostra vita, ma sicuramente vi è stato tramandato da qualcuno, sicuramente. In questo caso ce lo ricorda anche Madame, proprio con questa canzone che si intitola Mama non mama.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raff del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Siamo soli.

Musica d'altri tempi, in effetti, ma una grande voce assolutamente indimenticabile, delle sonorità veramente incredibili per questo Careless Whisper da parte di George Michael. Ed è l'anno per George Michael, meglio questa fine d'anno sarà l'insegna di cose belle per quel che lo riguarda, perché è stato già pubblicato il primo trailer del film concerto Roger Michael, George Michael The Faith Tour, che racconta alcuni momenti clou della tournée del 1988 dell'artista, per la precisione i due concerti parigini. Riprese infatti all'epoca realizzate al Palais Omnisport de Paris-Bercy e fino ad oggi erano assolutamente inedite e quindi si potranno ascoltare dal vivo Careless Whisper, appunto, che abbiamo appena sentito, ma anche Father Figure, I Want Your Sex e Faith, che dava proprio il titolo all'album e anche al tour. Tra i materiali c'è anche un'intervista d'archivio a George Michael in cui l'artista stesso spiega che cosa sia per lui Faith e diceva: suppongo che per me Faith, cioè fede, significasse che la vita avrebbe continuato a riservarmi qualcosa. Questo film concerto, diretto da Andy Morahan e David Austin, arriverà in sala l'11 di dicembre e sarà preceduto, durante la proiezione, cioè il giorno della proiezione, da un cortometraggio diretto da Mary McCartney intitolato Finding Faith. Ma non solo, perché al film concerto, sarà abbinato, con qualche giorno di anticipo, anche un album in tutta una serie di varie edizioni, con delle parti inedite, con delle cose mai sentite, con dei backstage, quindi sarà effettivamente la possibilità di rivivere tutta l'atmosfera, il making of praticamente di questo album che ha consacrato George Michael all'epoca, appunto, Faith. E proprio in occasione di questo concerto, film concerto e dell'uscita dell'album, molto presto sarà anche messa all'asta la famosa chitarra che noi vediamo, la chitarra elettrica che vediamo durante il video di Faith, e quindi sarà la possibilità, appunto, per qualche fan di accaparrarsela. Quindi effettivamente un bel periodo, ma secondo me questo Faith Tour, perché non è soltanto musica dal vivo, sono anche delle interviste, c'è la sua voce che diventa voce narrante praticamente, sarà un evento assolutamente imperdibile poi nei grandi cinema un po' in tutto il mondo. Bene, appuntamento quindi sarà appena, dobbiamo aspettare un pochino, però comunque non è poi tanto, 11 dicembre, 3 mesi, appunto, per vedere questo

0: George Michael, The Faith Tour. Ma intanto per noi c'è la musica di Shakira, questa è la sua Hips Don't Lie.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting. No fighting.

Benson Boone con The Time of My Life. Dovete viaggiare, dovete spostarvi questo sabato? Beh, orecchie tese, quindi fra poco le notizie sulla viabilità nel nord-est italiano. Ma intanto c'è un bel ricordo per Whitney Houston.

Senna Spyro con Material Girl dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Allora, se andiamo in Giappone ultimamente, cioè più che altro in questi giorni, ma già da qualche giorno sta succedendo, nel parco di Hirosaki, siamo nel nord del Giappone, potremmo vedere, magari partecipare pure noi, ad un lavoro effettivamente assurdo, però da quelle parti funziona così e non è la prima volta che lo fanno, visto che ci sono migliaia di volontari che si sono alternati in brevi ma faticosissimi turni per portare a termine questa impresa, cioè spostare a mano la torre di una fortezza medievale. Come l'hanno fatto? Tirando le funi, facendola scivolare molto lentamente con un sistema di binari e di rulli. Un'iniziativa promossa e organizzata proprio dalla prefettura locale, in cui si trova appunto questa fortezza, che è alta più di 14 metri, con un peso stimato intorno alle 400 tonnellate. Lo spostamento è necessario, perché sono in corso dei lavori di restauro e di conservazione dell'edificio. Hanno partecipato finora 1800 persone, riuscite, soltanto in un fine settimana, scusate, quindi ancora molti di più, riuscite a tirare la torre per più di 2 metri. Praticamente in un fine settimana 2 metri, figurati. Per realizzare questo progetto in questa città di Hirosaki, in cui vivono 157.000 persone, si sta utilizzando una tecnica, un'antica tecnica chiamata Hikiya, che permette di spostare interi edifici appunto senza smantellarli. Non è la prima volta che si vede, in effetti, però montando invece ce li alzano, li sollevano e montano alla base delle impalcature provvisorie su dei rulli, e quindi si sposta un po' tutto. Ho visto anche nel nord Europa, l'hanno fatto una volta. E soprattutto di un'iniziativa pensata per la collettività, perché dopo il tratto percorso grazie alla forza dei cittadini, lo spostamento sarà completato con l'aiuto di appositi macchinari che faranno poi invece avanzare questo castello per altri 70 metri circa. Dicevo, iniziativa partecipatissima. Candidate più di 8.000 persone, non solo giapponesi ma anche turisti, persone anche dall'Europa, dall'America del Nord. Quindi gli volontari che poi effettivamente hanno tirato le funi sono stati quindi estratti a sorte, quindi soltanto pochi hanno partecipato, dotati di guanti da lavoro gialli, perché doveva essere così. Stanno circolando infatti moltissimi video di queste iniziative in cui ci sono gruppi disposti in lunghe file, come il tiro alla fune praticamente, che si incoraggiano gridando Sōre. Sōre, che significa tira in giapponese, seguendo il ritmo di un tamburo che un volontario anche là suona, no? Non è la prima volta, vi dicevo, che si fanno questo tipo di cose, ma in particolare che questa torre viene spostata a mano. Già nel 2015, in corso un grosso restauro delle mura di pietra della fortezza su cui poggiava la torre, quindi per farlo senza demolirla, il comune decise di spostare l'intera struttura. E anche in quell'occasione venne lanciata questa iniziativa a cui parteciparono i cittadini spostando il castello, no? Ecco, la torre fu sollevata, fatta scorrere su rotaie e rulli per circa appunto 70 metri e adesso si sta riportando praticamente la struttura alla sua posizione originale. Soltanto 70 metri, però è veramente una cosa, un lavoro faraonico, cioè veramente peggio delle piramidi egiziane. Musica per noi, la nostra mattinata continua anche con Alex Warren e la sua Passenger.

Alfa e Giovanotti con Buon Vento, l'augurio che si fa quando si va in barca. E quanti l'hanno fatto questo augurio magari quest'estate, quando molta gente magari veleggiava al largo qui dell'Istria, in queste coste bellissime che abbiamo da queste parti. L'avete fatto, non l'avete fatto, lo farete il prossimo anno? Beh, programmatevi per tempo e fatelo, perché in effetti è sempre un'esperienza bella da fare. Noi fra poco ci aggiorneremo per quel che riguarda l'informazione con il nostro notiziario flash, che arriverà alle 9:30 come di consueto. Ma adesso andiamo a riscoprire una cantante che era un po' scomparsa dal panorama musicale, aveva fatto delle cose dance molto interessanti anni fa, soul dance. Stiamo parlando di Chaka Khan, che è tornata assieme ad un nuovo album e anche ad alcune collaborazioni, tra queste anche quella di Snoop Dogg, e questa è Boogies in My Soul. Chaka Khan.

Teddy Swims con Mr. Know It All. Non so se siete appassionati di monete, se siete collezionisti di monete, magari qualcuno li fa quelle dell'euro, no? Di vari paesi europei. Un po' complicato, l'ho notato, io lo faccio, però non sono così addentro alla cosa, nel senso che non sto dietro a tutti i cambiamenti di re oppure di papi oppure quelle monete che cambiano magari in certi paesi, le commemorative che ce ne sono veramente tantissime, veramente poi alla fine se fai la raccolta di tutto questo, ok, bello, dove le metti poi non si sa, però alla fine diventa veramente, non è soltanto una raccolta, diventa un patrimonio, ecco, però insomma è anche giusto, le raccolte hanno il loro valore. Quindi se avete questa passione sappiate che è possibile acquistare adesso negli Stati Uniti una moneta da un dollaro che ha sopra l'effigie del presidente Donald Trump. Non entriamo al discorso politico, assolutamente no, però la cosa interessante è che è la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. Monete che sono messe in vendita a partire già dal 2 di settembre e si possono acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure un rotolo da 25 monete per $61. Non è soltanto questo, perché tra le monete distribuite nelle confezioni e nei rotoli ve ne saranno 250.000 coniate il 4 luglio e contrassegnate dal simbolo commemorativo con la dicitura July 4, secondo quanto annunciato proprio dal Dipartimento del Tesoro. E quelle che raffigurano il ritratto ufficiale di Donald Trump alla Casa Bianca sono state realizzate proprio in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, la prima di una serie di monete e di altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente che sono stati annunciati appunto dal Ministero del Tesoro, dal Dipartimento del Tesoro americano, che ha proposto anche una banconota da $250, quindi inesistente sulla piazza, è una moneta commemorativa in oro a 24 carati. Dicevo appunto il primo presidente vivente a comparire su una valuta statunitense da oltre un secolo, perché l'ultimo a comparire appunto su una moneta fu Calvin Coolidge, raffigurato all'epoca insieme a George Washington su una moneta da mezzo dollaro. Era stata emessa nel 1926 all'epoca per il 150esimo anniversario del paese, quindi in effetti 100 anni fa praticamente, quindi questo era successo. Bene, se siete appassionati sappiate che c'è questa possibilità, questi pacchetti con varie cose commemorative con Donald Trump sulle monete. Vabbè, musica per noi, perché dopo Mr. Know It All c'è anche un po' di musica italiana, una collaborazione, una delle tante che abbiamo sentito magari quest'estate, perché c'è Serena Brancale con i Colors, anche insieme a Merck e Cremont, questa è la loro Partenope. Yeah!

Galway Girl, un Ed Sheeran di un bel po' di anni fa, praticamente poco dopo l'inizio della sua carriera, uno dei primi grandi successi che lui ha fatto a suo tempo. Bene, la nostra mattinata continua fra poco con l'informazione sulla viabilità, il nostro viaggiando, ma intanto riscopriamo un Gabbani di qualche anno fa, anche qua restiamo un po' indietro per quel che riguarda gli anni con la musica, era la sua Occidentali Scarma.

0: La settimana.
1: Primo assaggio di quello che sarà il decimo album di Miley, che adesso non si chiama nemmeno più Cyrus, assomiglia più a Madonna Vintage che non ai suoi trascorsi pop rock. Persuasa dal basso, Bass Persuades. Let's go.

Novità al cinema, forse non molto presto, si parla di estate 2028, ma novità sicura perché l'attore Tom Cruise ha confermato ufficialmente il suo ritorno nei panni di quello che è stato il leggendario pilota NASCAR Colt Trickle in quello che sarà il sequel del film d'azione già di successo Giorno di Tuono. Un annuncio inaspettato in effetti, però dato dallo stesso Cruise al Daytona International Speedway in Florida poche ore prima della finale ufficiale della stagione di NASCAR, quindi abbinata in effetti come storia, no? La data di uscita poi è stata confermata, Giorni di Tuono 2 dovrebbe arrivare nelle sale il 2 di giugno del 2028, confermata proprio dalla Paramount Pictures. L'obiettivo è bissare ovviamente il successo di pubblico del primo capitolo, no? Che raggranellò circa 160 milioni di dollari in tutto il mondo, buona pace di una critica abbastanza freddina all'epoca. Questa volta le forze in campo sono diverse rispetto all'epoca, l'attrice premio Oscar Anne Hathaway reciterà al fianco di Tom Cruise, ok, ed interpreterà la proprietaria e ingegnere capo di una scuderia di corsa. Questo progetto è diretto da Jonathan Levine su una sceneggiatura di Will Staples e in particolare Tom Cruise sarà coinvolto anche nella produzione del film. Per quel che riguarda la storia, tutto ancora riservo al massimo, tutto segreto. Però intanto una data ufficiale di uscita c'è, per cui la lavorazione potrà anche cominciare. Se avete seguito la prima versione, cioè il primo, l'originale, Giorni di Tuono, avrete ovviamente un po' da aspettare, ma sarà un bel ritorno appunto per questa storia e per Tom Cruise in queste vesti. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

0: Levante con Malia qui su Radio Capodistria in chiusura del nostro appuntamento per oggi, per questo sabato 12 di settembre. Vi auguro una buona mattinata, restate con noi ovviamente in tutto il fine settimana e anche oltre, ecco, come diceva il buon Toy Story. Va bene, ci risentiamo mercoledì e come sempre dalle 8 alle 10:30 in questo spazio qui a Calle degli Orti Grandi. Bacio e abbraccio da Sergio Rebelli, ma intanto Wiz Khalifa and MGK, questa è Girl Next Door. A presto!
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

as a will. Don't cry over milk that's spilt. At the end of the day,

vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocaruno, Monfalcone.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria e bentrovati con il primo appuntamento della giornata dedicato alle informazioni notiziarie, oggi domenica delle 7:15. In studio Corrado Cimador. A 100 giorni dall'insediamento, il quarto governo di Janez Janša, sostenuto da SDS, NSI, SLS, Focus, Democrati e Resnica Verità, rivendica i primi risultati, tra cui le misure contro il caro carburanti, l'aumento delle spese per la difesa e l'annuncio di riforme nel settore pubblico, mentre l'opposizione ne contesta l'operato. Tra i temi più discussi figurano inoltre il cambiamento di posizione nei confronti di Israele, il finanziamento delle ONG, l'abolizione del ciclo scolastico di 9 anni e le modifiche alla legislazione sui media. Il principale partito di opposizione, Movimento Libertà, guidato da Robert Golob, avvia oggi il proprio governo ombra, incaricato di monitorare l'azione dell'esecutivo, elaborare proposte alternative e prepararsi alla futura guida del paese. La nuova struttura opererà in 6 ambiti prioritari, con Golob alla guida ad interim della sanità, mentre l'invito a collaborare rivolto ad altri partiti di opposizione e alla formazione extraparlamentare Prerod Rinascita non ha ottenuto adesioni. Il disegno di legge sul cosiddetto SCOC, volto a riorganizzare il sistema giudiziario sloveno per i casi di corruzione e criminalità organizzata, suscita forti perplessità tra magistratura e procura generale, in particolare per alcune disposizioni ritenute incomplete e per i possibili effetti sui tempi della giustizia. La riforma prevede la trasformazione della procura specializzata dello Stato nel nuovo SCOC e l'istituzione di un tribunale specializzato della Repubblica di Slovenia, ma la Corte Suprema e il Consiglio giudiziario contestano la rapidità dell'iter e l'entrata in vigore prevista il 1 gennaio 2027, chiedendo un rinvio almeno al 1 ottobre 2027. Critiche riguardano inoltre l'attribuzione dei ricorsi alla sola Corte d'Appello di Maribor e alla riduzione del ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura, requirente nelle nomine dei procuratori, mentre la Procura Generale avverte che la riforma potrebbe ridurre efficacia del contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. Gli autotrasportatori sloveni hanno accolto con favore gli aiuti approvati dalla Camera di Stato per il settore agricolo e dei trasporti destinati a compensare l'aumento dei costi dei carburanti. Il vicepresidente esecutivo della Camera dell'Artigianato dell'Imprenditoria Slovena, Peter Piszek, ha definito il sostegno necessario e benvenuto, sottolineando però anche le difficoltà strutturali del comparto, dalla carenza di manodopera all'eccessiva burocrazia. Venerdì il Parlamento ha approvato la legge sulla tutela dell'approvvigionamento alimentare dei trasporti dal caro carburanti, che prevede sovvenzioni per il carburante destinate ad agricoltori e autotrasportatori, oltre al cofinanziamento dell'acquisto di pneumatici per quest'ultimi. Gli automobilisti potrebbero intanto dover fare i conti già martedì con nuovi rincari dei carburanti. Secondo le stime del portale Finanze, il prezzo del diesel potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 2 euro al litro, mentre anche il gasolio di riscaldamento potrebbe tornare a livelli record. I prezzi dell'energia sui mercati internazionali sono infatti nuovamente aumentati sensibilmente nell'ultima settimana. A trainare i rincari sono soprattutto le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran e l'incertezza sul trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Secondo le stime del Finanze, martedì tutti i derivati del petrolio potrebbero aumentare di circa 5 centesimi al litro. La benzina arriverebbe così a circa 1,72 euro, il diesel a circa 1,99 euro e il gasolio da riscaldamento a circa 1,59 euro al litro. I paesi del gruppo BRICS hanno adottato ieri a Nuova Delhi una dichiarazione congiunta in cui esprimono profonda preoccupazione per l'escalation delle tensioni in Medio Oriente e invitano alla massima moderazione, chiedendo di evitare ulteriori azioni che possano aggravare la situazione. Nel documento approvato nella prima giornata del vertice dei leader del gruppo ribadiscono inoltre il loro impegno per una soluzione diplomatica delle controversie internazionali. paesi BRICS hanno espresso profonda preoccupazione per il continuo aggravarsi delle tensioni in Medio Oriente, confermando inoltre l'impegno degli Stati membri a risolvere pacificamente le crisi internazionali attraverso dialogo, consultazioni e diplomazia. L'83esima mostra del cinema di Venezia si chiude nel segno dell'attualità politica e sociale tra Gaza, Ucraina, diritti delle donne e crisi del governo, con l'Italia fuori dai principali premi del concorso. Il Leone d'Oro va a Woman Anao di May El Tolki, che conquista anche la Coppa Volpi femminile con Matilde Arcel. Premio speciale della giuria a NASA, documentario sulla guerra a Gaza, Leone d'argento per la regia di Ilya Kerzhanovsky per Do e gran premio della giuria a Lee Chang-dong per Possible Love. Coppa Volpi maschile a John Malkovich per Wild Horse 9, mentre nella sezione Orizzonte l'Italia trova riscatto con I figli della scimmia di Tommaso Landucci, premiato per sceneggiatura e interpretazione maschile a Riccardo Scamarcio. Tra i riconoscimenti alla carriera, Leoni d'Oro a George Clooney ed Ellen Burstyn, mentre Luca Guadagnino riceve il Career Glory to the Flimmer Awards e Serena Rossi il premio Campari Passion for Film. Ancora lo sport, tennis, Elena Rybakina trionfa agli USA Open e festeggia nel migliore dei modi la conquista del numero uno del ranking WTA, la 27enne casaca, testa di serie numero 2, supera in finale 2-7-1 la bielorussa Arina Sabalenka, numero 1 del tabellone e campionessa uscente dopo 2 ore e 21 minuti di gioco. Per Rybakina si tratta del 14esimo titolo della carriera e del terzo successo in un torneo del Grande Slam dopo Wimbledon 2022 e gli USA Open quest'anno 2026. Calcio, due le partite della nona giornata della prima Lega slovena disputate ieri sul neutro di Sesana. Il Koper cede 3-1 all'Olimpia Lubiana. Nell'altro confronto il Bravo batte i campioni uscenti del Celje 2-1. Nella Serie A italiana ha proposto tre partite, pareggi tra Genoa e Frosinone 1-1 e tra Lazio Milan 2-2, mentre il Cagliari passa a Bergamo, supera l'Atalanta 2-1. Concludiamo con il ciclismo. Il veterano spagnolo Mikel Landa ha conquistato la penultima tappa della Vuelta, caratterizzata da 4.800 metri di dislivello tra La Calahorra e Caliando della Aguasila. Enric Mas, 14esimo al traguardo, ha consolidato la leadership aumentando a 2 minuti e 15 secondi il vantaggio su Primož Roglič, che ha mantenuto il secondo posto, mentre l'austriaco Felix Gall resta terzo a 29 secondi dallo sloveno. Il giovane sloveno invece Jakob Omrzej, classificatosi 20esimo nella frazione di ieri, occupa invece la 7ª posizione nella generale. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 8:30 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: La barca The Mets.
1: Amo le giornate vuote, senza un posto dove andare, senza sveglie o appuntamenti, senza scuse da cercare. Amo le giornate vuote,

senza mai guardare l'ora, senza leggere un giornale. Amo le giornate vuote, senza mai giustificare, senza corvi su.

E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva chi la vuole.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Raccomandiamo prudenza per un cantiere sulla A23 Palmanova Udine Tervisio. Tra Udine Sud e Udine Nord è attivo uno scambio di carreggiata in direzione del confine di Stato. E vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di lunedì mattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Trieste. Entrata alternativa Castellana. Uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: Dopo 35 anni per il progetto Io Canto 2, un successo di Raf del 1991 rivive nelle corde vocali di Laura Pausini. E l'indimenticabile Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Buongiorno da Corrado Scimador della redazione notiziari di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, il giornale del mattino, in onda alle 8.30. Slovenia, Janša, 100 giorni di governo, Golob inaugura il governo ombra. Skok, magistratura e procura contro la riforma, rischia di indebolire la lotta alla corruzione. Nuovi rincari dei carburanti, da martedì il diesel vicino a 2 euro a litro. Cibo, vino e mare, la festa dell'enogastronomia italiana a Isola tra cultura e sport. La memoria che unisce, a Krasica il pellegrinaggio nel nome di Don Bonifacio. I paesi del BRICS chiedono moderazione e una soluzione diplomatica alle crisi. 83esima mostra del cinema di Venezia, Gaza e Ucraina irrompono sul palco, Italia senza premi. Queste e altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sulle Alpi e sul Mediterraneo: è presente un'area di alta pressione in quota 20 settentrionali, convogliano sulle nostre regioni aria piuttosto secca e leggermente più mite. Previsioni: oggi soleggiato per gran parte della giornata, nel pomeriggio annuvolamenti a partire dalle regioni settentrionali, nel corso della notte deboli precipitazioni in parte sotto forma di rovesci, temperature massime comprese tra 21 e 26 gradi centigradi. Domani, lunedì, parzialmente sereno con nuvolosità accentuata a tratti, nel pomeriggio locali rovesci sulle regioni interne. Martedì e mercoledì bel tempo con nebbie mattutine nei fondovalle. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. In alcune zone dell'interno la nebbia riduce la visibilità, si raccomanda prudenza. L'autostrada della Stiria è chiusa al traffico tra gli svincoli di Trojane e Vransko in direzione di Maribor a causa di un incidente avvenuto all'ingresso della galleria Lochica. Gli ingressi di Trojane in direzione di Maribor e Lubiana sono chiusi. Il traffico viene deviato sulla viabilità regionale. Ricordiamo che fino alle ore 22 è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 8 e 30 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, giornale del mattino, datato domenica 13 settembre. Vediamo il sommario. Slovenia, Janša 100 giorni di esecutivo, Golob inaugura il governo ombra. Skok, magistratura e procura contro la riforma, rischia di indebolire la lotta alla corruzione. Nuovi rincari di carburanti da martedì, il diesel vicino ai 2 euro al litro. Cibo, vino e mare, la festa dell'enogastronomia italiana a Isola tra cultura e sport. La memoria che unisce a Krasica e il pellegrinaggio nel nome di Don Bonifacio. I paesi del BRICS chiedono moderazione e una soluzione diplomatica alle crisi. 83esima mostra del cinema di Venezia, Gaza e Ucraina irrompono sul palco, Italia senza premi. Bentrovati da Corrado Cimadora. A 100 giorni dall'insediamento, il quarto governo di Janez Janša, sostenuto da SDS, NSI, SLS, Focus, Democrati e Resnica Verità, rivendica i primi risultati, tra cui le misure contro il caro carburanti, l'aumento delle spese per la difesa e l'annuncio di riforme nel settore pubblico, mentre l'opposizione ne contesta l'operato. Tra i temi più discussi figurano inoltre il cambiamento di posizione nei confronti di Israele, il finanziamento delle ONG, l'abolizione del ciclo scolastico di 9 anni e le modifiche alla legislazione sui media. Il principale partito di opposizione, Movimento Libertà, guidato da Robert Golob, avvia oggi il proprio governo ombra, incaricato di monitorare l'azione dell'esecutivo, elaborare proposte alternative e prepararsi alla futura guida del paese. La nuova struttura opererà in 6 ambiti prioritari, con Golob alla guida ad interim della sanità, mentre l'invito a collaborare rivolto agli altri partiti di opposizione e alla formazione extraparlamentare Prerod Rinascita non ha ottenuto adesioni. Il progetto di legge sul cosiddetto SCOC, destinato a riorganizzare il sistema giudiziario per i casi di corruzione e criminalità organizzata, sta suscitando forti perplessità tra magistratura e procura alla vigilia dell'esame in commissione parlamentare. Secondo i suoi critici, alcune soluzioni sono ancora incomplete e rischiano di aggravare i problemi organizzativi e i ritardi della giustizia. La Corte Suprema chiede inoltre di rinviare l'entrata in applicazione della legge almeno al 1 ottobre 2027, i particolari nel servizio di Maya Novak.
2: Il disegno di legge prevede una riforma complessiva del sistema per i reati più complessi. La Procura Specializzata dello Stato verrebbe trasformata nella Procura Specializzata per la Repressione della Corruzione e della Criminalità Organizzata, denominata SCOC, con nuove competenze e modifiche alle procedure di nomina e valutazione dei procuratori. La riforma contempla inoltre la creazione del Tribunale Specializzato della Repubblica di Slovenia per i reati processuali riguardanti corruzione e criminalità organizzata, che sostituirebbe gli attuali 4 dipartimenti procedimenti specializzati. L'entrata in applicazione è prevista per il 1 gennaio 2027 con esame parlamentare secondo procedura d'urgenza. La Corte Suprema ritiene che il progetto intervenga radicalmente sull'organizzazione e sulle competenze dei tribunali e chiede quindi un'ampia discussione e tempi adeguati per valutarne le conseguenze. In particolare considera incomplete alcune disposizioni sul nuovo tribunale penale che potrebbero provocare ulteriori ritardi nella giustizia. Criticata anche la tempistica, secondo la Corte non è possibile organizzare un nuovo tribunale, tantomeno penale, in circa 3 mesi senza conseguenze negative per la certezza del diritto. Chiede pertanto la procedura legislativa ordinaria e l'invio dell'entrata in applicazione della legge almeno il 1 ottobre 2027. Dubbi anche sulla decisione di affidare esclusivamente alla Corte d'Appello di Maribor la competenza sui ricorsi contro le decisioni del nuovo tribunale. Secondo la Corte Suprema ciò non risolverebbe i problemi sistematici ma creerebbe ulteriori oneri organizzativi e di personale. Anche il Consiglio Giudiziario considera particolarmente problematica la tempistica e propone di valutare in alternativa al nuovo tribunale una riorganizzazione degli attuali dipartimenti specializzati. Critica anche la Procura Generale secondo cui la riforma nella forma proposta potrebbe addirittura ridurre l'efficacia del perseguimento della corruzione e della criminalità economica e organizzata. Contestata soprattutto la riduzione del ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura requirente nella nomina dei procuratori e la possibilità per il Ministero della Giustizia di proporre candidati senza essere vincolato dal parere del Consiglio.
1: Gli autotrasportatori sloveni hanno accolto con favore gli aiuti approvati dalla Camera di Stato per il settore agricolo e dei trasporti destinati a compensare l'aumento dei costi dei carburanti. Il vicepresidente esecutivo della Camera dell'Artigianato, Peter Piszek, ha definito il sostegno necessario e benvenuto, sottolineando però anche le difficoltà strutturali del comparto, dalla carenza di manodopera all'eccessiva burocrazia. Venerdì il Parlamento ha approvato la legge sulla tutela della approvvigionamento alimentare dei trasporti dal caro carburanti, che prevede sovvenzioni per carburante destinate agli agricoltori e autotrasportatori, oltre al cofinanziamento dell'acquisto di pneumatici per quest'ultimi. Gli automobilisti potrebbero intanto dover fare i conti già martedì con nuovi rincari dei carburanti. Secondo le stime del portale Finanze, il prezzo del diesel potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 2 euro al litro, mentre anche il gasolio da riscaldamento potrebbe tornare a livelli record. I prezzi dell'energia sui mercati internazionali sono infatti nuovamente aumentati sensibilmente nell'ultima settimana. A trainare i rincari sono soprattutto le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran e l'incertezza sul trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Secondo le stime delle Finanze, martedì tutti i derivati del petrolio potrebbero aumentare di circa 5 centesimi al litro, la benzina arriverebbe a circa 1,72 euro, il diesel a circa 1,99 euro e il gasolio da riscaldamento a circa 1,59 euro al litro. Parigi ha ospitato in questi giorni il vertice internazionale dedicato al futuro del settore spaziale, contesto in cui la Slovenia ha riaffermato le proprie ambizioni europee. Durante l'incontro, il ministro dell'economia Angel Logar ha sottolineato l'importanza di garantire un accesso equo alle piccole e medie imprese nei programmi spaziali dell'Unione, confrontandosi direttamente con i principali operatori del comparto per promuovere il ruolo delle aziende slovene. Sentiamo il servizio di Alessia Mitter.
3: Un vertice internazionale che ha riunito nella capitale francese oltre 120 delegazioni ed esperti di settore ha tracciato le nuove linee guida per la gestione del comparto aerospaziale. L'incontro si è concluso con l'adozione di diverse dichiarazioni congiunte, volte a rafforzare la cooperazione multilaterale per un uso sicuro, sostenibile e pacifico dello spazio, garantendo l'accesso aperto ai dati, l'ottimizzazione delle comunicazioni satellitari e il potenziamento del programma europeo di osservazione terrestre Copernicus. In questo scenario, come confermato dal Ministero dell'Economia, del Lavoro e dello Sport, la Slovenia ha rivendicato un ruolo attivo nelle dinamiche di sviluppo dell'economia spaziale, dell'innovazione e della sicurezza. Nel corso dei lavori, il ministro Angel Logar ha ribadito l'esigenza per l'Europa di consolidare la propria autonomia strategica, puntando su competitività, unità e resilienza, ricordando che lo spazio rappresenta oggi un volano imprescindibile per la crescita economica e il progresso tecnologico. Ha inoltre auspicato un'inclusione equa delle piccole e medie imprese nei programmi spaziali spaziali dell'Unione Europea, evidenziando come il tessuto imprenditoriale di paesi come la Slovenia costituisca un motore fondamentale di conoscenza e innovazione. A margine del summit, la delegazione slovena ha avuto fitti colloqui con rappresentanti delle istituzioni europee, paesi partner e vertici dell'Agenzia Spaziale Europea, finalizzati ad ampliare le opportunità di inserimento per le aziende e i centri di ricerca nazionali nei grandi progetti comunitari, a riprova dell'impegno del paese nel promuovere la cultura scientifica tra le nuove generazioni. La Slovenia ha inoltre annunciato il lancio del concorso Astronauta per un giorno. L'iniziativa offrirà nel 2027 a studenti dai 14 ai 19 anni l'opportunità di affrontare un iter di selezione ispirato a quelli degli astronauti professionisti, premiando i 10 migliori candidati con un volo parabolico in assenza di gravità.
1: Cambiamo decisamente tema. Ieri a Palazzo Manzioli la comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, in collaborazione con quella di Parenzo e con la Can Isolana, ha dato vita a un viaggio nei sapori del bel paese con prodotti e vini provenienti da tutte le regioni, organizzati in 4 grandi aree geografiche. Un appuntamento che ha celebrato la cucina italiana, che si intreccia con un'altra ricorrenza importante, il centenario della prima medaglia d'oro conquistata dalla Società Nautica di Cappollino nel 1926. Seguiamo Barbara Costamagna.
4: Italia, cibo, vino, mare, uno stereotipo, quello del bel paese, che sabato a Isola è diventato una festa concreta di sapori, tradizioni e cultura. La comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, insieme alla comunità degli italiani di Parenzo, la Can d'Isola, ha portato a Palazzo Manzioni un viaggio nell'enogastronomia italiana, con prodotti e vini organizzati in 4 grandi aree, nord-est, nord-ovest, centro e sud. Un appuntamento nato anche dopo il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO nel dicembre 2025.
5: Per ragionare di cibo significhi ragionare.
4: A partecipare via video è stato anche Maurizio Martina, direttore generale aggiunto della FAO, che ha parlato del cibo come potente strumento di pace nel nome della condivisione, della conoscenza e dell'accettazione dell'altro. E quale migliore esempio della cucina italiana? Il presidente della C Dante Alighieri, Michele Fatigato.
6: Ho lavorato molto per la riuscita di questo evento e vuole segnalare l'unitarietà davvero con tante comunità, sono più circa 20 le comunità di tutta l'Istria che hanno aderito, che si ritrovano qui intorno a dei valori culturali, il cibo e cultura.
4: Ma il filo conduttore è anche il mare, il legame storico tra Isola, l'Istria e lo sport. La giornata si è infatti intrecciata con la regata del Golfo di Trieste dedicata al centenario della prima medaglia d'oro conquistata dalla Società Nautica Pullino nel 1926, richiamando una pagina importante della storia della marineria adriatica. E proprio nel segno dello sport, il programma prosegue il 20 settembre a Isola con una gara internazionale di canottaggio under 15 davanti all'ex molo doganale in collaborazione con il Club Argo.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Proseguono le cerimonie in onore di Don Francesco Bonifacio nell'80° anniversario della sua uccisione. Ieri a Crassica si è tenuto il pellegrinaggio diocesano guidato dal vescovo triestino Enrico Trevisi, che ha ufficiato la messa assieme al vescovo della diocesi di Parenzo e Pola, Ivan Stironia. Sentiamo Lionella Pausina Covita.
7: Il centinaio di pellegrini arrivati da Trieste, ai quali si sono uniti anche alcuni abitanti dell'area, sono partiti in mattinata da Grisignana per scendere poi verso Crassica con una tappa sotto la croce che segnala il luogo dell'uccisione del giovane sacerdote avvenuta l'11 settembre 1946 per mano delle guardie popolari del regime comunista. Sul sagrato della chiesa di Santo Stefano, che fu la parrocchia del Beato, si è svolta poi una messa concelebrata che ha visto la partecipazione di diversi parroci e dei vescovi Trevisi e Stironia. Quest'ultimo, citando la parabola del chicco di grano, ha affermato:
8: «Ne da razmišljamo o prošlosti, nego da svoje oči podignemo prema budućnosti».
7: Siamo qua non per rivangare il passato, ma per ricordare e guardare al futuro. Per il vescovo croato, ricordare i beati Don Francesco e Don Miroslav Bulešić è una realtà che unisce.
8: «To nas zapravo ujedinjuje».
7: Intensa l'omelia del vescovo Enrico Trevisi, che tra le altre cose ha detto siamo qui uniti con l'amico Trevisi, che tra le altre cose ha detto siamo qui uniti con la responsabilità di non sprecare il sangue.

0: e ci responsabilizza tutti.
1: A conclusione della messa c'è stata una breve visita alla canonica appena restaurata, dove abitò Don Bonifacio, e quindi una sosta di ristoro presso la locale comunità degli italiani prima di partire per Lanischie, seconda tappa del pellegrinaggio e luogo in cui nell'agosto del 1947 fu ucciso il parroco Miroslav Bulešić. Un pellegrinaggio che, a detta di Mario Ravalico, uno dei massimi promotori del culto e della memoria di Don Bonifacio, ha un grande valore simbolico.
2: Oggi è un punto fermo di un lungo cammino che è iniziato 13 anni fa e che porta sì che siano riavvicinate le genti. Sono create relazioni, io dico con modestia, un piccolo tassello a far ricongiungere questi nostri popoli.
3: La regione istriana ha varato un imponente piano di assunzioni destinato a colmare e potenziare gli organici delle 4 case di riposo pubbliche convenzionate situate a Pola, Rovigno, Arsia e Cittanova. Si offrono stipendi appetibili e bonus di benvenuto ai neoassunti. Sentiamo Valmer Kusma.
4: In Istria è stata avviata una maxi offensiva sul mercato del lavoro per frenare la carenza di personale sociosanitario nelle case per anziani pubbliche, un'operazione che per la vicinanza geografica e l'assenza di barriere doganali all'interno dello spazio Schengen guarda con forte interesse anche a candidati e professionisti provenienti dall'Italia e dalla Slovenia. L'amministrazione regionale ha messo sul piatto condizioni economiche particolarmente competitive per i profili ad alta specializzazione, a partire dagli infermieri qualificati. I contratti prevedono stipendi netti mensili che possono toccare i 1.900 euro. Per gli operatori sociosanitari la retribuzione netta media si attesta invece sui 1.400 euro. La vera novità della delibera regionale però è rappresentata dall'introduzione di un sostanzioso incentivo d'ingresso una tantum, un bonus di benvenuto di ben 5.000 euro per il personale infermieristico e di 3.000 euro per la categoria degli operatori sociosanitari. Oltre ai bonus e ai contratti rigorosamente a tempo indeterminato, il piano anticrisi offre un pacchetto di benefit per neutralizzare il caro affitti e favorire il trasferimento dei lavoratori, tra cui un contributo mensile di 300 euro per il cofinanziamento della locazione privata.
3: Le altre notizie del mondo: il Regno Unito si atterrà al 100% all'accordo del Venerdì Santo dopo le dichiarazioni di Donald Trump a favore di una futura Irlanda unita. Downing Street ha ricordato che un referendum sull'unificazione potrà essere convocato solo in presenza di un chiaro consenso nordirlandese, mentre il leader del DUP, Gavin Robinson, ha ribadito che la decisione spetta alla popolazione. Dublino accoglie senza sorprese la posizione di Trump, sottolineando l'importanza del processo di pace e della cooperazione tra Londra e Dublino. Trump, in visita in Irlanda, ha inoltre discusso con le autorità locali di Iran e Medio Oriente. E gli occhi del mondo sono fissati sul meeting dei BRICS, acronimo che sta per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, in programma questo fine settimana a New Delhi in India. I cosiddetti paesi emergenti, anche se ormai la Cina è tra le principali economie al mondo, avrebbero trovato un accordo per una dichiarazione congiunta che segna un'importante svolta diplomatica nelle relazioni tra i membri dei BRICS. Sentiamo Valerio Fabbri.
5: Dopo il fallimento di maggio, quando le divisioni tra Iran ed Emirati Arabi Uniti sulla guerra nel Golfo avevano impedito ai ministri degli esteri BRICS di trovare un'intesa comune, i leader del blocco hanno raggiunto un accordo su una dichiarazione congiunta. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha dichiarato in apertura dell'incontro che il blocco è arrivato alla maturità ed è ora di tradurre unità e consenso in risultati concreti sulla scena globale. A Nuova Delhi sono atterrati anche il presidente cinese Xi Jinping, quello russo Vladimir Putin e quello iraniano Masoud Pezeshkian. Il testo, battezzato Dichiarazione di New Delhi, condanna le misure coercitive unilaterali contrarie al diritto internazionale, senza nominare Trump, ma posizionando di fatti i BRICS come contrappeso alle restrizioni commerciali occidentali. Rinnova il sostegno alla dedollarizzazione attraverso i pagamenti in valute locali, ma non affronta l'ipotesi di una moneta comune del blocco di cui si discute da anni senza esiti. Il sud del mondo è oggi in prima fila quando si tratta di crisi globali, ma in seconda fila quando si tratta di prendere decisioni. Alla considerazione conclusiva di Modi, che ha ribadito ancora una volta la richiesta indiana di una riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con seggi permanenti per le potenze

0: emergenti.
1: Il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato che Mosca non intende minacciare l'Europa, definendo inesistente la presunta minaccia russa utilizzata, a suo dire, dai leader europei per spaventare le proprie popolazioni. Per quale motivo dovremmo minacciare i paesi europei, ha dichiarato Putin a margine del vertice dei BRICS in India. Nessuno sembra considerare che non abbiamo motivo di entrare in conflitto con l'Europa. Tutte le questioni sono state risolte con la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, ha spiegato il leader del Cremlino. E cambiamo ancora una volta tema, la 83esima mostra del cinema di Venezia si chiude nel segno dell'attualità politica e sociale tra Gaza, Ucraina, diritti delle donne e crisi del lavoro, con l'Italia fuori dai principali premi che contano. Il Leone d'Oro va Women Unclined di Mai e Tukli, che conquista anche la Coppa Volpi femminile con Matilde Arsen. Premio speciale della giuria a NASA, documentario sulla guerra a Gaza, Leone d'Argento per la regia di Ilya Kerzhanovsky per Do e gran premio della giuria a Lee Chang-dong per Possible Love. Coppa Volpi maschile a John Malkovich per Wild Horse 9, mentre nella sezione Orizzonte l'Italia trova riscatto con I figli della scimmia di Tommaso Landucci, premiato per sceneggiatura e interpretazione maschile a Riccardo Scamarcio. Tra i riconoscimenti alla carriera, Leoni d'Oro a George Clooney ed Ellen Barr, mentre Luca Guadagnino riceve il Cartier Glory to the Filmmaker Awards e Serena Rossi il premio Campari Passion for Film.
2: Lo sport.
1: Apriamo col tennis. Elena Rybakina trionfa agli US Open e festeggia nel migliore dei modi la conquista del numero uno del ranking WTA. La 27enne casaca, testa di serie numero 2, supera in finale 2-7-1 la bielorussa Arina Sabalenka, numero 1 del tabellone e campionessa uscente dopo 2 ore e 21 minuti di gioco. Per Rybakina si tratta del 14esimo titolo della carriera, del terzo successo in un torneo del Grande Slam dopo Wimbledon 2022 e gli Australian Open 2026. Calcio, due le partite della nona giornata della prima Lega slovena disputate ieri. Sul neutro di Sesana, il Koper cede 3-1 all'Olimpia Lubiana. Nell'altro confronto, il Bravo, l'altra squadra della capitale, batte i campioni uscenti del Celje 2-1. La Serie A italiana ha proposto invece ieri tre gare, pareggi tra Genoa e Frosinone 1-1 e tra Lazio e Milan 2-2, mentre il Cagliari passa a Bergamo, supera l'Atalanta 2-1. Ciclismo, il veterano spagnolo Mikel Landa ha conquistato la penultima tappa della Vuelta, caratterizzata da 4.800 metri di dislivello tra la Carajora a Caleando del Aguasila. Enric Mas, 14esimo al traguardo, ha consolidato la leadership aumentando a 2 minuti e 15 secondi il vantaggio su Primož Roglič, che ha mantenuto il secondo posto, mentre l'austriaco Felix Gall resta terzo a 29 secondi dallo sloveno. Il giovane sloveno Jakob Omrzel, classificatosi 20esimo nella frazione, occupa invece la 7ª posizione generale. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in sala di regia Maxime Bergan. Sono le 8:52 minuti primi, per il momento con l'informazione è tutto, vi ricordo informazione che torna alle 10:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: che bella vita.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Raccomandiamo prudenza per un cantiere sulla A23 Palmanova Udine-Tervisio. Tra Udine Sud e Udine Nord è attivo uno scambio di carreggiata in direzione del confine di Stato. E vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di lunedì mattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Trieste. Entrata alternativa Castellana. Uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
4: Nella nostra comunità. Una comunità al mese.
5: Un buongiorno da Dionisi Bottere, benvenuti a Una comunità al mese, la trasmissione che vi porta alla scoperta delle comunità degli italiani. Oggi vi portiamo alla scoperta della comunità di Parenzo, fondata nel 1948 come Circolo Italiano di Cultura Bruno Valenti. La comunità degli italiani di Parenzo rappresenta ancora oggi uno dei principali punti di riferimento della comunità nazionale italiana nel Parentino. Con oltre 1300 soci iscritti, una ricca attività culturale, artistica e sociale, il sodalizio continua a svolgere un ruolo centrale nella tutela e nella valorizzazione della presenza dell'identità italiana in città. La comunità opera da sempre nella stessa sede, un elegante palazzo costruito nel 1902 su progetto del noto architetto triestino Arduino Berla. Lo stabile, articolato su tre piani, ospita gli spazi destinati alle attività culturali e sociali del sodalizio. Particolare attenzione è dedicata anche alle attività giovanili con i corsi di break dance e gruppi di danza con coreografie. Il gruppo storico e delle tradizioni viene guidato da Denis Visentin e il gruppo artistico diretto da Luca Stojnic, mentre le sezioni sportive sono coordinate da Ezio Sirotic. La comunità collabora strettamente con le istituzioni della comunità nazionale italiana presente nel territorio, in particolare con la scuola dell'infanzia Paperino e con la scuola elementare italiana Bernardo Parentin, oltre che con le altre comunità degli italiani del comprensorio parentino e dell'intero spazio Quarnerino. Sentiamo ora la presidente della giunta esecutiva della comunità degli italiani, Lara Musizza.
6: La comunità degli italiani di Parenzo è una comunità molto viva, una comunità nella quale gli attivisti si vanno, diciamo, dai 7 ai 77 anni proverbiali, anche di più e anche di meno. Ci rivolgiamo un po' a tutti con diverse attività che possono interessargli, dunque dai gruppi di ballo, ai gruppi di breakdance, ai mini cantanti che più o meno sono finalizzati ai giovanissimi, qualcuno pur sempre viene a prendere anche qualche libro in biblioteca, alle attività per adulti che seguono la sfera culturale, ovvero sia le orchestrine, il coro misto, i gruppi vocali femminili e maschile, poi ci sono anche i gruppi creativi che fanno, ecco, un po', non omettendo naturalmente la vicinanza, la storia, a quelle che sono le nostre tradizioni e naturalmente il sport, lo sport e il tempo libero. Dunque cerchiamo, ecco, di dare un grosso ventaglio di attività affinché ognuno, ecco, trovi il suo posto per trascorrere un po' di tempo libero, quello che a noi piace dire, tra la nostra gente.
5: Ritornando, ha detto le attività dedicate anche molto ai giovani, dai 7 anni in su, insomma una comunità viva allora.
6: Sì, cerchiamo di, ecco, di di rispondere a quelle che sono le richieste di tutti. Ahimè, insomma, non so se riusciamo ad accontentare tutti, ma ecco, cerchiamo almeno di farlo.
0: Ecco, la lingua italiana a Parenza è ancora viva? Si sente per le strade ancora?
6: Sì, si sente tra le strade, si sente tra, diciamo, conoscenti, amici, gente, ecco, che, con la quale si collabora ogni giorno. Forse, ecco, io non sono la persona più, come dire, più
0: adatta.
6: Giusta a darle questa risposta, però sì, secondo me sì, naturalmente è una lingua che si moltiplica nel parlare e in quella Babele che ci ritroviamo a vivere d'estate, visto e considerato che Parenzo è una città prettamente turistica.
0: Ecco, i turisti vengono, diciamo, coinvolti nelle attività della comunità, capita?
6: A volte sì. A volte sì, ci sono diversi turisti che d'estate vengono a chiedere svariate informazioni. Ricordo che alcuni anni fa c'era una signora, ecco, che veniva, che faceva turismo nautico e stava anche diversi mesi a Parenzo e così saltuariamente veniva a prendere qualche libro, guardava quelle che sono le nostre informazioni in bacheca, si interessava di quella che è la nostra realtà. E poi sì, c'è sempre qualcuno a cui interessa il nostro modo di vivere, la nostra storia, la nostra cultura. E poi ci sono anche i discendenti di esuli, mm-hmm, che a volte vengono a chiedere informazioni su, insomma, su quelle che sono i loro svariati interessi, no?
0: Mm-hmm, chiaro. Ecco, invece dal punto di vista della tutela della minoranza da parte anche delle autorità locali, diciamo, come è il rapporto?
6: Ecco, l'autorità locale, sì, c'è un rapporto molto corretto. La città anche devolve dei mezzi alla comunità, ecco, per sviluppare, mm-hmm, l'attività culturale. Il consiglio municipale è composto anche da connazionali, per cui soprattutto nell'ultimo trentennio si è creato, ecco, quella collaborazione, ecco, interna, per cui, ecco, se abbiamo bisogno di qualcosa, se serve qualcosa, se si chiede aiuto, quello, la città non ha mai risposto negativamente.
0: Come anche detto, collaborate spesso anche con le scuole, no?
6: Sì, ecco, la scuola viene invitata in particolare al momento, ecco, dei nostri spettacoli. Si realizzano anche diversi progetti con la scuola, come ad esempio il progetto pionieristico che la comunità degli italiani ha avviato sulla valorizzazione dell'orologeria antica, con il contributo della Regione Veneto, nella quale anche la scuola elementare italiana Bernardo Parentin di Parenzo è un partner, appunto, ecco, per valorizzare, per tenere viva la memoria di quello che sono gli orologi di ieri, per poter, ecco, regalarli alle future generazioni, quanto meglio se no con i ragazzini, mm-hmm, ai quali certamente qualcosa, ecco, per futuro rimarrà, sebbene questa vita che loro oggi conducono è molto diversa da quella del passato, no? E niente, poi, ecco, ci sono dei bei momenti conviviali con la scuola, c'è collaborazione attraverso diversi gemellaggi che la scuola ha realizzato con le scolaresche, in particolare della vicina Italia, cui i programmi sono molto vicini, ecco, a conoscere, a capire quella che è la nostra realtà, per cui quando, ecco, visitano Parenzo, visitano sì i loro coetanei e amici della scuola, ma vengono volentieri anche tutti quanti in comunità.
0: C'è qualche appuntamento tradizionale che ci aspetta nei prossimi mesi della vostra comunità?
6: Diversi appuntamenti. Ecco, siamo reduci di un riuscitissimo spettacolo in occasione della Festa della Donna, nel quale abbiamo rodinato il meglio delle nostre attività. Ecco, appunto, in quel momento abbiamo sentito i ragazzini della scuola, ci siamo divertiti con le giovanissime ballerine, abbiamo sentito parte del repertorio del gruppo vocale femminile Le Parentine, abbiamo sentito un rinnovato gruppo filodrammatico che ha fatto molto divertire tutto il pubblico, ma abbiamo anche invitato i nostri amici delle comunità vicine, e questa volta è toccato alla comunità di Orsera con il gruppo corale e la comunità di Cittanova con Filodrammatica e il loro coro misto. Per cui cerchiamo di unire un po' quella è la realtà locale, offrendo anche diversi scambi culturali. Ecco, entro il mese certamente ci sarà una conferenza su quella che è la storia di Isola e Pirano, al che seguirà un'escursione di una giornata. A giorni si dovrebbe partire alla volta di Pordenone, sempre con anche le altre comunità, dunque i nostri attivisti assieme agli orseresi, i castellieresi, i connazionali di Monpaderno e Pisino, per passare anche un po' di tempo assieme, vedere quello che c'è di nuovo nella floricoltura, vedere un po' quello che offre il centro storico di Pordenone e socializzare, perché c'è tanto bisogno di socializzare. Un altro programma per noi importantissimo, fondamentale, dovrebbe succedere nella seconda metà di maggio, allorché il nostro gruppo vocale femminile delle Parentine sta preparando un concerto di gala per festeggiare i suoi 25 anni di ininterrotta attività, sotto l'egida della comunità degli italiani di Parenzo.
0: Perfetto, io per concludere con lei vorrei chiederle se qualche sogno nel cassettino, qualche investimento, qualche gruppo, attività che secondo lei manca.
6: L'attività della comunità degli italiani di Parenzo naturalmente deve fare i conti con il budget a disposizione, che è, come è noto, quello di Unione Italiana, quello della città di Parenzo. Se si riesce a vincere qualche concorso a livello regionale o con il concorso della regione Veneto o Friuli Venezia Giulia o qualche altro tipo di mezzi che possono arrivare, e poi vedendo le risorse che ci sono si cerca di imbastire l'attività. Quello che ho dimenticato di dire, che è una cosa anche molto importante, è l'avvicinamento del corpus dei parentini tra i residenti e quelli che vivono nel mondo. C'è già quasi un lustro che si va organizzando un interessantissimo incontro conviviale che per volontà dell'organizzatore, il signor Eugenio Kovacic, nato parentino ma residente ad Alessandria ed innamoratissimo della sua terra natale, vuole fissare sempre il 14 settembre, tanto per non dimenticare. Ed è molto commovente, emozionante, bello rivedere tutta questa gente che ha preso delle vie in tutto il mondo, perché arrivano sia dall'America che dall'Australia, però quando si ritorna al paese natale è sempre un'emozione particolare parlare con la tua gente, vedere, confrontarsi, ed è un incontro che sta prendendo corpo e di cui ne siamo molto fieri e felici. Tra le finalità della comunità degli italiani di Parenzo è diventare un centro culturale polivalente al servizio di tutti nel cuore della città.
0: La comunità di Parenzo, degli italiani, è una comunità aperta aperta a tutti, mm-hmm, a tutti quelli che vogliono, diciamo, conoscere la cultura italiana e la lingua.
6: Sì, sì, sì, sì, è la casa dei connazionali, ma anche di tutti coloro che volentieri vengono in comunità a seguire, ecco, dei programmi, ognuno nel proprio interesse. I settantenni di oggi, se gli chiedi che cos'è il circo, circolo, che cos'è la comunità degli italiani di Parenzo, ti diranno: è quel posto dove per la prima volta ho visto la televisione. Bene. Ecco, questo è un po', ecco, l'aneddoto peculiare di quello che è questa casa.
0: Ma viene frequentata anche dalla popolazione così, tra virgolette, maggioritaria?
6: Partecipano anche a delle attività, non so, fanno anche corsi, poi insomma anche affittiamo, ma considerando sempre che le nostre attività sono cosa primaria, e poi, ecco, comunque c'è una simpatia, mm-hmm, verso diciamo la nostra componente, che poi noi non ci riteniamo essere minoranza, ma parte del corpus istriano, senza il quale naturalmente l'Istria non sarebbe quella che in realtà essa è.
5: Sentiamo ora il vicepresidente della CI di Parenzo, Denis Visintin.
7: Ma io sono concentrato più che altro sui programmi culturali e le iniziative di carattere storico che stiamo portando avanti. Ecco, un bel progetto che stiamo portando avanti dal 2016 a oggi è lo studio che è dedicato sulla tradizione orologiaia pesarina in Istria. Che cosa si tratta? Stiamo studiando gli orologi da torre realizzati dai maestri pesarini, principalmente i cappellari, i machin e soprattutto i solari, che sono stati collocati sull'Adriatico orientale. Io parlo di una azienda che oggi, praticamente all'epoca, c'erano i cappellari, i machin che facevano orologi, poi i solari, e sono rimasti i solari che non operano più a Pesaris, ma sono a Udine. La famiglia che ha fondato questa azienda, i solari, ha ceduto la proprietà ancora negli anni 60 ad altri proprietari. Ecco, un'azienda che l'anno scorso ha festeggiato i 300 anni di attività. E noi siamo in contatto con la famiglia Solari e con l'Associazione degli Amici dell'Orologeria Pesarina, e abbiamo dato il nostro contributo a valorizzare questi orologi da torre da loro realizzati. Ce n'erano circa 200 in Istria, fra Istria e Dalmazia. Ne abbiamo trovati una quarantina, o un museo o in funzione. Ovviamente non ci siamo concentrati sugli orologi da salotto da loro realizzati, mm-hmm, sugli orologi murali pesarini, che ce ne sono ancora moltissimi orologi murali pesarini in Istria. C'è un unico orologiaio ancora in grado di ripararli, il signor Francesco Paladin di Pisino, che ha 80 anni e li ripara ancora. E quindi abbiamo trovato questi orologi da torre, abbiamo realizzato nella prima fase un convegno, ovviamente poi è intervenuto il Covid, c'erano delle difficoltà, abbiamo realizzato la pubblicazione, adesso stiamo portando a termine il libro. E con questa iniziativa ci tengo a precisare che grazie a questa nostra iniziativa molti in Istria si sono risvegliati e hanno deciso di recuperare questi orologi e di recuperare i campanili. Noi stiamo parlando di un'azienda, quella pesarina, che era attiva e ancora attiva in tutto il mondo. Da questo piccolo paese, Pesaris, è partita un'iniziativa orologiaia che è giunta in Sud America, è giunta al Nord America, anche negli Stati Uniti. E se noi guardiamo il film Terminal con Tom Hanks, a un certo punto viene inquadrato l'orologio della Solari di Udine, display ovviamente moderno, quindi di questa storia ne stiamo parlando. E stiamo cercando con questo motivo di valorizzare in questo modo i rapporti che c'erano fra diciamo d'Italia, fra la costa orientale italiana e quella e l'Istria. Non parlare tanto di storia politica, che quella così. E quindi questo ci ha permesso di creare anche con Pesaris, con la zona di Tolmezzo, con la Carnia in pratica, anche altri contatti, scambi culturali con l'Associazione degli Amici dell'Orologeria Pesarina, con Prato Carnico, contatti fra le scuole. Ecco, grazie al fatto che noi siamo stati a Chioggia a presentare i nostri progetti, perché a Chioggia sappiamo che c'era il più antico orologio del mondo, e l'Istituto Cavanis di Chioggia è venuto in visita a Parenzo, alla scuola di Parenzo. Quindi stiamo cercando di fare anche queste cose. Un'altra cosa che portiamo avanti da una quindicina d'anni sono le gite per l'Istria. Sono gite che noi facciamo da soli, senza senza contattare le agenzie. Contattiamo il territorio, gli amici nel territorio, le comunità degli italiani, e andiamo a visitare il territorio, a conoscere le peculiarità, la cucina, la gente, ovviamente l'arte, la storia, la cultura, in fondo anche i ristoranti, e laddove possibile cerchiamo di coinvolgere le comunità degli italiani, perché se c'è una comunità degli italiani andiamo a visitarla. Se andiamo a Capodistria andiamo a visitare la comunità degli italiani di Capodistria, Albona andiamo a visitare la comunità degli italiani di Albona, e così via. Anche perché mancano i contatti fra le comunità, non ci conosciamo più praticamente. E organizziamo anche coinvolgendo gli studiosi del territorio, per esempio Dean Kermaz di Capodistria, Tullio Vorano di Albona. E sempre cerchiamo anche di concludere queste nostre visite con un momento conviviale. Ecco, noi prossimamente saremo a Strugnano a conoscere la storia delle saline di Strugnano e ovviamente anche il santuario di Strugnano, poi a Isola visiteremo il Palazzo Manzioli, visiteremo la Chiesa dell'Aglieto, saremo ospiti della CAN e delle due comunità. E infine visiteremo Pirano, ecco, lì saremo ospiti di una connazionale al suo ristorante, ma saremo ospiti anche a Casa Tartini, e sarà con noi tutto il giorno la persona che meglio conosce questi territori, l'amico Christian Knes. Ecco. Ci tengo a precisare che tutti questi nostri connazionali, Tullio Vorano, Christian Knes, poi Dean, quando chiediamo che cosa vogliono per il rimborso dicono niente, qualcuno mi basta un bicchiere di vino, così. Ecco, perché è questo che ci manca, ecco, questa socializzazione, questo modo di incontrarsi che c'era, di vivere attorno al bicchiere di vino, attorno al gioco delle carte e così via. Ecco, l'anno scorso devo dire che l'ultima è stata particolarmente interessante per i nostri connazionali, perché siamo stati a Moggia, siamo stati a Capodistria e a Cristoglie a vedere, no, la danza macabra. Ma a Musa avevamo una cosa interessante, no? C'era la guida Fabrizio Masi, che è un giovane che ha qualcosa come 40 anni, ma era l'ultimo nato, anzi 50, era l'ultimo nato nei campi profughi alle Noghere, capodistriano d'origine. C'era il nostro amico parenzano, deputato al Parlamento di Lubiana, e mio amico dei tempi di studio, Felice Zisa. C'era Franco Biloslavo in rappresentanza del comune di Muggia, che però è nativo di Piemonte, di Istria. E quindi si conoscono anche le storie di queste persone, le peculiarità. E poi ovviamente a Capodistria siamo stati ospiti in comunità con l'amico Mario Steffè e con l'amico Maurizio Tremol. E la gente ci tiene a queste cose perché vede che è apprezzata e vede che sono le cose fatte anche con il cuore. A Capodistria la gente che ti accoglie, a Musa che ti accoglie, a Pirano ti accolgono e così. E poi è un'altra cosa che stiamo facendo, ovviamente queste nostre gite sono tutte quante c'è una breve conferenza di preparazione che facciamo, di solito faccio io o il collega Marino Baldini o il collega Gaetano Bencis, che anche volentieri con l'India, insomma coinvolgiamo in queste nostre iniziative. Ecco, e noi abbiamo la fortuna di avere questi grandi storici a Parenzo, Davor Munda, Gaetano Bencis, Marino Baldini, che coinvolgiamo nelle nostre attività. Teniamo qualche lezione sulla storia di Parenzo con loro in comunità, ma soprattutto all'aperto. Noi con il Covid, quando non si poteva tenere attività all'interno, abbiamo spostato l'attività all'esterno. Mm-hmm. E quindi con i nostri amici esperti abbiamo visitato i siti archeologici, abbiamo visitato Parenzo, abbiamo visitato Visignano, le chiese e le località del territorio. Ecco, con Marino Baldini stiamo facendo ogni anno per San Mauro un percorso a Parenzo dedicato a San Mauro. Magari facciamo sempre le stesse strade, mm-hmm. però ogni volta dedichiamo un tema diverso a San Mauro, per esempio San Mauro nella scultura, San Mauro negli stemmi di Parenzo, San Mauro nei mosaici e così via. E anche con l'amico Gaetano Bencis, che viene spesso qui in comunità, e trattiamo dei percorsi che riguardano Parenzo, la Basilica. Ecco, quando Gaetano scava e trova qualche cosa, poi noi organizziamo la presentazione, non in comunità ma sul mm-hmm. posto, e visitiamo i siti da lui scavati, lui ci racconta. Ecco, altre comunità fanno le conferenze in sede, noi no, le facciamo sul territorio perché è più facile, è meglio. Se parliamo di sanità, di storia ecclesiastica in Istria, andiamo alla Basilica perché c'è la Basilica. Se parliamo del parlamentarismo, della lotta politica che c'era in Istria ai tempi, abbiamo la sala della Deta, li portiamo lì. Se parliamo degli ordini mendicanti, li portiamo anche per Parenzo perché possiamo vedere dove c'erano gli ordini mendicanti. Se vogliamo vedere come funzionava il sistema sanitario di Venezia o come funzionava il sistema di raccoglimento degli emigrati mm-hmm. e le colonizzazioni a Parenzo, li portiamo a vedere le case San Marco, che ci sono molte qui a Parenzo, dove venivano ospitati i coloni, la gente che Venezia portava in Istria. Quindi cerchiamo tutto quanto di fare sul territorio. In questo senso Parenzo ci facilita molto. Ecco, è un'altra cosa che io spero, non sono del cassetto, che vuole parlare uh-huh. con Gaetano, è quello di presentare i grandi architetti che hanno fatto la storia di Parenzo, per esempio Pagano. Uh-huh. Ma non solo la storia di Parenzo, ma anche oltre. L'architetto Pogačnik, ad esempio, Pagano, che ha costruito l'Eur di Roma. Noi non sappiamo molte cose su questi grandi parentini, noi non le sappiamo. O l'architetto Cuzzi, che ha fatto grandi cose in Italia. Ecco, questo è un progetto che prima o dopo con l'amico Bencic ce ne occuperemo di questo. Ecco, è un'altra cosa che vorrei sottolineare, è l'apporto dei connazionali alla Commissione per la toponomastica di Parenzo. Ecco, qui ovviamente per quanto riguarda la toponomastica visiva, la situazione era molto migliore nel Buiese, diciamo, che non a Parenzo, perché la toponomastica fino a 30-40 anni fa qui non c'era molta toponomastica italiana. Nel Buiese sì, che si sta recuperando molto, moltissimo, e sorprende perché c'è la volontà dunque di dare al comune di Parenzo una toponomastica bilingue, di recuperare i toponimi storici ma anche i personaggi, perché per esempio a Stanza Vergottini abbiamo dato le vie a due personaggi importanti della storia del cinema italiano, Alida Valli e Laura Antonelli. Nessuno ha fatto problemi, mm-hmm. sono passati subito questi nomi. Ecco, è in via di, è in procinto, in procedura, diciamo, di dare una via anche al beato Don Francesco Bonifacio. Mm-hmm. La cosa a livello parentino è passata, a livello locale si attende adesso che la commissione centrale dia la sua approvazione. Di solito non fanno problemi. Ecco, ma ripeto, sono molti toponimi italiani, molti nomi italiani che si danno che si danno a queste vie, ricordando i personaggi italiani che hanno fatto la storia dell'Istria. E si recuperano anche molti toponimi legati alle campagne locali, cioè non è che noi ci inventiamo, diremo, daremo questo, a questa via questo nome così. Interroghiamo i comitati locali, gli organi di rappresentanza locale e anche gli storici del museo del territorio parentino, ma anche la gente, si chiede a loro come si chiamava questa campagna prima. Quando facciamo questo, ma anche altro, pensiamo alla gente. Noi non siamo la comunità italiana intesa come edificio, ma pensiamo anche alla gente. La gente ci vuole le gite e noi le diamo. Mm-hmm. E la gente vuole le conferenze di storia e noi le diamo. Ecco, l'ultima volta abbiamo presentato l'altro giorno un video, un libro, L'oro di Venezia in Istria. Che cos'è questo L'oro di Venezia in Istria? I boschi. Di Pio Baisero era il libro. E poi c'era il documentario di un altro autore. Ecco, è un documentario lungo, ma presentato piacevolmente da Gaetano Bensis e da Pio Baisero. La gente non si è stancata, addirittura ci hanno chiesto di riproporlo a settembre di nuovo. Che vuol dire che interessa, che interessano queste cose. Probabilmente lo ripresenteremo. Ecco, però noi non facciamo soltanto questo, noi siamo al servizio della gente, cioè negli anni noi siamo stati vicini anche a quelli che erano colpiti dal Covid. Mm-hmm. Cerchiamo di aiutare la gente nella soluzione di molti problemi nei rapporti col consolato, nelle iscrizioni dei figli alle università italiane, ma cerchiamo anche di risolvere se loro hanno altri problemi in Italia e noi magari possiamo in qualche modo contribuire a risolvere. Che se qualcuno ha qualche problema di salute, cerchiamo di dargli una mano. Ecco, noi interpretiamo questa la nostra comunità, non i muri.
5: Grazie per averci seguiti su Una Comunità al Mese. Io sono Dionisio Botterra e vi do appuntamento alla prossima puntata.
8: Un saluto da Mediterradio, la trasmissione che ogni settimana unisce le sponde del nostro mare, con Vito Biolchini da Cagliari, Adelaide Costa da Palermo, a Matteo Burini da Bastia, grazie a Rai Sardegna, Rai Sicilia e Radio Corse Frequenza Mora, che questa settimana salutano e accolgono la nostra amica e collega Luisa Antoni di Radio Capodistria.
9: Ciao a tutti gli amici di Mediterradio. Da Radio Capodistria vi parla Luisa Antoni.
10: E saluto a tutti in Bastia, contento e ritrovabile per un nuovo episodio di Mediterradio.
11: Ciao Vito, ciao Matteo e un caloroso abbraccio a Luisa e a tutti i nostri fedeli ascoltatori, oggi anche da Capodistria. Piogge in netto aumento in questo 2026, invasi recuperano e potrebbero migliorare la situazione idrica in Sicilia in questi primi mesi dell'anno, ma si continua a parlare di siccità e gli agricoltori sono pronti a gettare la spugna. E allora, dove sta il problema? Ne parleremo in una delle prossime puntate. Intanto diamo inizio a questa puntata di oggi. Vito, i temi.
8: Dalla Sicilia, Elettra Giampaoletti del WWF ci presenta il progetto NetAg Plus, che mira a ridurre l'inquinamento causato dalle reti da pesca abbandonate. In Sardegna il documentarista Sergio Naizza cerca le comparse che girarono nell'isola negli anni 60 i film La Bibbia e I Patriarchi. Poi andremo in Francia a Sète, dove si è tenuta la nona edizione del Festival delle Tradizioni Marittime, che ha visto protagonisti anche i rappresentanti delle comunità degli italiani di Capodistria e Pirano. Infine, tappa in Corsica per parlare con lo storico Eric Miceli delle nuove interpretazioni sul periodo della dominazione genovese dell'isola. Allora, in apertura l'attualità e andiamo a Palermo da Adelaide Costa.
11: Trasformare i pescatori in custodi del mare, ma non solo. Questo è uno dei tanti obiettivi che si prefigge il progetto NETAG Plus, progetto finanziato dal programma Horizon Europe dell'Unione Europea, al quale ha aderito il WWF Italia, che rappresenta una sfida ambiziosa ma possibile grazie alla collaborazione diretta con i pescatori locali. Il cuore del progetto NETAG è prevenire, evitare e mitigare l'impatto ambientale delle attrezzature da pesca e dei relativi rifiuti marini attraverso un sistema innovativo che permette di identificare e recuperare le attrezzature perdute in mare. Un ambizioso piano di recupero che va dal Mediterraneo al Regno Unito, coinvolgendo diversi paesi chiave. Sabato scorso a Spadafora, in provincia di Messina, si è celebrata la conclusione del progetto in una mattinata in cui ricerca scientifica e street art si sono incontrate per ringraziare la comunità. Elettra Giampaoletti, Project Manager di WWF Italia.
12: Il progetto NETAG Plus è un progetto di 3 anni che porta insieme diversi paesi europei e più di 17 partner nel Mediterraneo. Noi abbiamo preso parte come WWF Italia insieme anche ai nostri colleghi di WWF Croazia e in particolare lavoriamo in Sicilia. L'obiettivo del progetto è quello di prevenire e mitigare i danni delle reti fantasma ma anche del marine litter, quindi tutto quello che ha a che fare con inquinamento plastico nel mare.
11: Quali sono gli impatti principali delle reti fantasma sull'ecosistema marino?
12: Le cosiddette reti fantasma sono quegli attrezzi da pesca abbandonati o dispersi in mare accidentalmente dai pescatori che però continuano a pescare per anni come una flotta sottomarina invisibile e questo crea danni non soltanto alle specie ittiche che sono comunque di interesse commerciale ma anche ad uccelli, mammiferi marini, tartarughe e agli habitat stessi. Oltre a questo, questi materiali nel tempo si degradano in microplastiche che rappresentano una minaccia non soltanto per l'ambiente ma anche per la salute umana. Con questo progetto siamo quindi andati ad identificare diverse modalità per prevenire il problema della dispersione delle reti attraverso tecnologie innovative come sistemi GPS con i quali più facilmente è possibile localizzare una rete nel momento in cui questa viene dispersa, ma anche sistemi di robotica che consentono appunto di scandagliare i fondali più rapidamente e quindi ciò permette di recuperare una rete in minor tempo quando viene segnalata.
11: In questo progetto vengono coinvolti anche i pescatori. In che modo?
12: I pescatori sono parte attiva e fondamentale del progetto. Noi siamo andati a lavorare con consorzi di pesca, ma poi sono stati i singoli pescatori a contribuire alle attività. Loro hanno supportato sia l'attività di testing, di ricerca sperimentale di questi nuovi dispositivi GPS che hanno dato ottimi risultati. Oltre a questo, il progetto ha visto tutta una parte di educazione e sensibilizzazione rivolta al settore della pesca e i pescatori sono stati di fonte di informazioni fondamentali per capire esattamente quali tipi di rifiuti marini sono più comunemente ritrovati nelle reti, perché è sempre più frequente che durante una battuta di pesca i pescatori peschino più plastica, più rifiuti marini che pesce. Questo è un grande danno economico al settore.
10: Rede berse in i fondi marini sterpano anche un mare gorsu, d'altronde qualche mese va i personali un barco marino i gabi gorsu hanno partecipato a un'operazione per riguardare rede in uso settore. Un'operazione messa in ballo tutti i 4 anni a poco brisso e una responsabilità esattamente a posto che su barco marino e più grande di Francia e con 6.800 km2 c'è qui di nuovo un partenariato con i pescatori che mandano a localizzazione le rete berse in mare. Un numero di rete in un Mediterraneo è stimato a poco presso a 1.600.
0: E c'è un modo particolare per riciclare e riutilizzare le reti per la pesca. In Ucraina vengono usate infatti contro i droni russi. Si usano per creare dei corridoi, delle strade della vita, così vengono chiamate. E ora anche in Italia arriva in Parlamento un provvedimento normativo che potrebbe favorire questo tipo di riutilizzo, quindi facendo arrivare le reti da pesca non più utilizzabili dall'Italia all'Ucraina. E qualcosa di simile lo fanno già i pescatori bretoni che hanno mandato nei mesi scorsi diverse tonnellate di materiale proprio in Ucraina.
11: Interessantissimo davvero, Vito. E invece, appunto, come abbiamo sentito, quella di sabato scorso è stata la giornata conclusiva nella quale appunto sono stati presentati i dati raccolti dal progetto NetTag Plus, e soprattutto si è cercato di capire esattamente in quali zone ci fossero più rifiuti marini e che tipo di rifiuti fossero, per risalire appunto alle fonti di inquinamento principali, per poi responsabilizzare anche le comunità locali. Questa è stata una parte fondamentale del progetto, sensibilizzare appunto l'intera comunità e non solo i pescatori che lavorano a stretto contatto con il mare. Abbiamo sentito, sono stati dei risultati più che positivi in queste giornate. In questi 3 anni del progetto sono state svolte numerose giornate di pulizia delle spiagge che hanno coinvolto adulti, bambini, pescatori e le comunità locali, e sono stati raccolti più di 500 kg di spazzatura lungo tutta la costa siciliana in cui il progetto si è sviluppato.
10: A lingua ligure all'onore oggi in cui l'associo culturale Uonivasio di Ghidice e Oso Ischetto in Bonivasinco, un'opera sortita in 2023 che mette in risalto la lingua Yagidadela, parlato oggi da una gentina di persone Uonivasinco in pericolo, un fiato nuovo l'estaduato in cui il suo progetto e la sua canzone apertura a me lingua.

0: La Bibbia del regista John Huston è uno dei colossal più famosi nella storia del cinema. Uscito nel 1966, fu girato in giro per il mondo, ma prevalentemente in Italia. E per la scena del sacrificio di Isacco fu scelta in Sardegna la location del Monte Corrasi a Oliena. Oggi il critico cinematografico e documentarista Sergio Naizza cerca le comparse che parteciparono alla pellicola per ricostruire una parte importante della storia culturale, non solo isolana.
1: Cerchiamo le comparse, cerchiamo chi ha memoria di quei giorni, perché una grande produzione hollywoodiana arrivava nel paese di Oliena, addirittura per arrivare sulla punta del Corrasi fecero la strada con il RUSP, la strada che c'è tuttora adesso per arrivare su in cima alla piana del Corrasi. E quindi cerchiamo le persone che in qualche modo hanno ricordi, piccole testimonianze, anche di seconda mano, di quello che accadde su quel set.
0: Avete già trovato qualcuno che ha fatto parte di quel cast?
1: Sì, abbiamo trovato intanto il bambino che interpretava Isacco, che è un romano che non ha mai fatto l'attore in vita sua dopo, e tornerà sui luoghi del set per rivivere quell'esperienza ormai 60 anni dopo. E abbiamo trovato anche diversi oleanesi che si ricordano della troupe di John Huston, che scendeva in paese ogni sera per assaggiare il filet verru, e questa macchina cinema hollywoodiana che per una decina di giorni sconvolse la vita del paese.
0: Un altro film di cui cercate le comparse è I Patriarchi. Dove fu girato, in che anno?
1: Il film I Patriarchi, diretto da Marcello Baldi, uscì nel 64 e venne girato quasi interamente in Sardegna, esattamente nei monti di Agios e Tempio, nella Valle della Luna, nel lago del Coghinas, e addirittura anche ci sono delle scene memorabili nel nuraghe di Torralba. E anche qui siamo alla ricerca di testimoni, comparse, persone che hanno vissuto quel set, che era un set molto popolato da comparse sarde, perché ci sono delle scene di massa soprattutto sul lago del Coghinas.
0: Che memoria è rimasta nelle nostre comunità di quelle straordinarie esperienze cinematografiche?
1: Intanto la Sardegna era un po' una terra dimenticata cinematograficamente parlando, quindi c'è il racconto sempre quando arrivano queste produzioni di un shock culturale, sociale, emotivo anche con la grande macchina cinema e con i soldi che allora distribuiva anche alle comparse e che quindi resta nella memoria. In realtà questo documentario vuole essere una sorta di ponte fra passato e presente, fra quell'immaginario biblico creato artificialmente e invece la realtà sarda, per restituire un frammento di questa memoria collettiva isolana che rischia di essere dimenticato.
2: E nel cast del Colossal alla Bibbia sicuramente non ci sono state comparse siciliane. Tra gli attori però nel cast c'è Gabriele Ferzetti, che interpreta Lotto, celebre attore negli anni 60-70, nato a Roma ma che ha avuto legami artistici significativi con la Sicilia, legati soprattutto a capolavori cinematografici ambientati sull'isola e alla collaborazione con registi di rilievo, tra questi appunto Michelangelo Antolioni. Infatti Ferzetti ha interpretato un ruolo principale nel film L'avventura del 1960 e il film è ambientato in Sicilia tra le isole Panarea, Taormina, con scene anche a Noto. Altro film è quello di Elio Petri, A ciascuno il suo, una pellicola tratta dall'omonimo romanzo dello scrittore siciliano Leonardo Sciascia, che segna uno dei momenti più alti del cinema di denuncia ambientato in Sicilia. Per ultimo, sempre momenti più alti del cinema di denuncia ambientato in Sicilia. Per ultimo, sempre di tematica sciasciana, i siciliani.

0: dei film, la Bibbia o i patriarchi, o conservate ricordi magari anche tramandati in famiglia di quelle produzioni, potete mandare una mail all'indirizzo info@karel.it. E tra i documentari del critico cinematografico Sergio Neizza mi piace ricordare quello su Tiberio Murgia, l'attore sardo che negli anni d'oro della commedia all'italiana fu il volto iconico e stereotipato anche, diciamo, del siciliano geloso. Lo ricordiamo soprattutto nella parte di Michele Nicosia, noto Ferribotte nei Soliti Ignoti, era il volto della Sicilia, in realtà era nato a Oristano.
1: E adesso la musica dalla Sicilia con il brano Le stesse parole, il nuovo singolo di Derrick, progetto musicale di Federico Bonanno, giovane autore, chitarrista e cantante palermitano, attivo dal 2020, che ha deciso di intraprendere un percorso da solista dopo un'esperienza in band, sviluppando uno stile alt rock personale e introspettivo, caratterizzato da una forte attenzione alla ricerca sonora. Le stesse parole, disponibile in radio e in digitale proprio da oggi, è il primo brano estratto dal suo primo album che uscirà nei prossimi mesi e che si sviluppa come una riflessione lucida e personale sul peso e sul potere del linguaggio. Le stesse parole.

0: State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di Radio Corse Frequenza Amore in Corsica e in Slovenia su Radio Capodistria, dove c'è la nostra Luisa Antoni.
1: Oggi vi portiamo con noi in un piccolo viaggio, destinazione sud della Francia. Siamo a Sète, affascinante cittadina affacciata sul Mediterraneo, dove si è appena conclusa la nona edizione del Festival delle Tradizioni Marittime. Un evento ricco di colori, suoni e storie di mare, che ha visto protagonisti anche i rappresentanti delle comunità degli italiani di Capodistria e Pirano, accolti da un pubblico numeroso e caloroso. E naturalmente non poteva mancare la nostra inviata Mariella Mehlè, che ha vissuto il festival in prima linea e ora è pronta a raccontarci tutto. Mariella, a te.
2: È stata un'esperienza che ha arricchito un po' tutta la delegazione, che era composta da 35 persone. Abbiamo fatto un lungo viaggio, oltre 1000 chilometri di distanza, per arrivare in una cittadina che, diciamo, ha abbastanza in comune con le nostre località del litorale.
1: All'interno di questo grande festival, perché si è trattato di un festival molto colorato, molto vivace, abbiamo seguito i tuoi report proprio per i nostri telegiornali, c'è stato un padiglione sloveno. Ci racconti questo padiglione e cosa ha presentato ai francesi?
2: Sì, è stato un padiglione, come lo ha definito Dragan Klarica, che è stato il coordinatore della delegazione slovena, un padiglione boutique. Un padiglione di 12 metri, molto ben curato nei dettagli da Irena Gubanz, dove il tema principale è stato il sale. Questo padiglione, oltre ad avere dei reperti, degli attrezzi che venivano usati nelle saline, del sale, aveva anche dei video e una mostra, dove per la parte legata all'alimentazione e alla musica si è preso carico il Museo Regionale di Capodistria, mentre per la parte legata alla cantieristica, alla tradizione del sale e del mare, il Museo Marittimo di Pirano. Presenti erano i vari rappresentanti di queste due istituzioni e anche delle associazioni delle comunità degli italiani di Capodistria, la Santorio Santorio con la mandolinistica capodistriana e della comunità

0: degli italiani Tartini, Giuseppe Tartini di Pirano, con la Famea dei Salineri e Al Tempo di Tartini, e in più anche il gruppo Vruia. Questo padiglione ha presentato quotidianamente per tutta la settimana 5 laboratori. Quindi i Vruia hanno mostrato come si realizza un piffero in legno, poi c'erano dei laboratori per disegnare, non so, la Rosa dei Venti, venivano tanti bambini ma anche adulti, poi c'era la Famea dei Salineri che mostrava come si preparava il pane, come si metteva sul timbro.
1: E quindi effettivamente facevano lì il pane, hanno fatto certo, il pane.
0: Certo. E all'uscita a loro veniva regalato un sacchetto di sale, poiché c'erano 800 kg di sale, e quotidianamente venivano regalati sui 500 sacchetti.
1: Sale che è stato portato proprio dalle saline di Pirano.
0: Esatto.
1: Allora, un'altra idea molto particolare è quella della tartana. Ci spieghi cos'è la tartana?
0: La delegazione croata, che è venuta per la prima volta, come la Slovenia, ha portato una nave a vela del 1927, costruita su progetto francese ma realizzata in Italia. Questa tartana è rimasta l'unica ancora funzionale nel Mediterraneo, e la tartana è una nave che in passato ce n'erano sempre due che andavano assieme e avevano in mezzo questa rete che era chiamata appunto tartana, da cui loro prendono il nome, e così pescavano.
2: E la squadra di Mediterradio qualche anno fa è stata a Sète in occasione della conferenza annuale della COPEAM che si tenne allora nella vicina Montpellier, e devo dire che il panorama di Sète ricorda moltissimo i nostri panorami legati proprio alla produzione del sale, e quindi a me personalmente ha ricordato le saline di Cagliari. E il sale, come abbiamo sentito anche da questo servizio, unisce il Mediterraneo. E allora, Luisa, che musica ci proponi oggi da Capodistria?
1: E per farvi respirare davvero l'atmosfera di Sète, tra vele, porti e tradizioni, vi proponiamo un brano che arriva direttamente da quel mondo. Il gruppo Vruia, presente al festival con una suggestiva interpretazione del canto popolare istriano Fior di Tomba.

0: Durante più di 4 anni, Guliagor si è stata sotto il dominio della Repubblica di Genova. Dalla vittoria contro Pisa, fino al 1768, quando la Repubblica è di Agor, si è avvicinata in cui il Trattato di Versailles, a zampa genuese, ha marcato il nostro territorio e la nostra storia. Torre, architettura, cittadelle sono testimoni su un lungo periodo, ma che ferma oggi è giusto appunto in memoria di Agor, si di che maniera fede a questo episodio e alla storia, spesso considerato come una nominazione proprio negativa. Per chiarire su sguardo, lo storico Enrico Migeli, specialista di Avine e Lebiga Genuese in Corsica. Penso che non c'è mica forse oggi un sguardo non ha superato lo sconosciuto e la Corsica Genuese. Rimandiamo sempre a Edore, Edore il litorale, dunque a pericolo che di un dia al mare e poi rimandiamo in noi sui secoli solo ai rivoluzioni di Corsica. E mo quantunque quasi 2 secoli senza contestazione l'ordine repubblicano e ciò la dila. Manca una rivolta di eccezionale e poi ciò che è interessante è che abbiamo saputo e costruisce una nuova società, ciò che mai aveva il 17° secolo di una forma di emulazione in cui solo chi bene non ha società corsa e non davide hanno saputo a riformare la Corsica, a modificare le istituzioni, a modificare il sistema amministrativo e quando avevo i blocchi mi su tempo un bene non mica la Repubblica di Genova, bene non ha il 17° secolo e non davide corsi portati e bere da un ideale di riforma che nasce. Difatti, i nodavi di Gorsi non vogliono mica lasciare appena le piazze ad altri potenti. Si blocchimi hanno dopo portato la rivoluzione di Corsica. Allora, a viu reugativo genuese di un romanzo nazionale fatto per giustificare le rivolte corse. Allora, vogliamo riconoscere bene un'importanza e un interesse posto godiamo i boi una ventina anni l'entità di donna tra guai nata a Corsica genuese e rivoluzione di Corse. Di un discorso di Vattica a Zoudulida, ma di noi sono limiti e a Wapens su ricciola subranale, riapre i soggetti, non ci vogliamo mica permettere intanto che corsi di scordarci i baretti segui della nostra storia. C'è una massa uomini e di one di 17° secolo che hanno un merito che non ci interessiamo a ciò che l'hanno fatto. Dopo è vero, c'è la cacciassa aspetto negativo del periodo genuese. Tutto non era negativo e perciò c'è la educa torna a niente avendo di mediazione scientifica come abbiamo fatto per il trecentenario a nascita di Pasquale Baoliano. Allora di un travaglio che chiede tempo l'unica risposta che noi vogliamo portare in fin di conto di ricerca, di cercare in Genova, perché di in Genova che noi vogliamo lavorare non all'archivio di Corsica, di un cabadoglio e bere perché c'è la spiazza a Sigualà, ma è una quantità d'archivi straordinaria che conta la storia e la vita in Corsica moderna e che ci permette di capire ciò che si passava e ciò che noi siamo.
1: Certo, suona un po' strano sentir dire dal nostro ospite che un periodo genovese della Corsica durato appunto quasi 5 secoli è ancora poco conosciuto. Tante possono essere state le motivazioni per cui questo arco temporale in cui hanno dominato i genovesi sia stato messo volutamente in ombra, ragioni politiche, storiche oppure culturali. Certamente non sarà stato tutto negativo e ci sarà stato sicuramente qualcosa di positivo, tutto da scoprire appunto in questi numerosi archivi storici a Genova che sono stati ancora poco studiati. E di certo la cosa più evidente, caro Matteo, è più visibile quella delle torri genovesi costruite lungo le coste della Corsica che servivano appunto per difendersi dagli attacchi dei pirati che somigliano parecchio a quelle della nostra costa siciliana, anche se quelle nostre appunto sono state costruite dagli spagnoli.
2: E lo stesso dibattito investe in Sardegna sia il periodo che riguarda la cosiddetta dominazione spagnola che contorni ancora più forti il periodo che riguarda la dominazione piemontese. E a proposito di torri c'è da raccontare appunto che proprio durante gli anni di Filippo II, quindi siamo nella seconda metà del Cinquecento, furono realizzate le tantissime torri costiere che dovevano difendere la Sardegna dagli attacchi che sono ancora oggi lì rimaste a ricordarci quel momento particolare.
0: Qualche giorno fa, la collettività di Corsica ha acquistato un manoscritto e la giustificazione della rivoluzione di Corsica di Don Gregorio Salvini, un requisitorio contro l'amministrazione genuese, puntello di sviluppo i movimenti nazionalisti in Lebiga, un pezzo unico di un valore storico, patrimoniale, simbolico, straordinario per la Corsica e os impatto nell'Europa illuminando, sarà presentato alla prossima sessione dell'Assemblea di Corsica, 20 e 21 aprile.
2: La musica dalla Sardegna, Aigua Mare, è il nuovo singolo della cantautrice Yasmin Bradi. Con questo brano, di cui firma musiche, testi e arrangiamenti, l'artista celebra 30 anni di carriera onorando le proprie radici e la sua Alghero. Il singolo farà parte dell'omonimo lavoro discografico, l'EP Aigua Madre, Yasmin Bradi.

0: Con la voce di Yasmin Bradi si chiude questa puntata di Mediterradio. A Cagliari c'era la parte tecnica, lo ringraziamo Stefano Akenza.
1: E da me, Luisa Antoni, da Radio Capodistria, è tutto. Un caro saluto agli ascoltatori di Mediterradio e naturalmente ai colleghi Adelaide, Matteo e Vito.
2: A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Mariano Zuccaro. Vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound e potete seguirci sulla nostra pagina Facebook. L'appuntamento, come di consueto, è alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Mediterradio.
3: E si compiava la nostra emissione da Wasti, a sostata assai felice di aver passato Saston da Gumboy e aspetto già per un altro episodio di Mediterradio.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio si sono formate code per lavori con scambio di carreggiata tra Innesto A4 e Udine Nord in direzione Tarvisio. E sulla A4 Brescia-Padova in colonnamenti per un altro cantiere tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di lunedì mattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 10.30 in studio Corrado Cimadora. 100 giorni dall'insediamento, il quarto governo di Yanis Yanša, sostenuto da SDS, NSI, SLS, Focus, Democrati e Resnica Verità, rivendica i primi risultati, tra cui le misure contro il caro carburanti, l'aumento della spesa per la difesa e le riforme annunciate per il settore pubblico. L'opposizione critica invece l'operato dell'esecutivo, contestando anche temi come il cambio di posizione su Israele, i finanziamenti alle ONG, l'abolizione del ciclo scolastico di 9 anni e le modifiche alla legislazione sui media. Il Movimento Libertà, principale forza di opposizione guidata da Robert Golob, avvia oggi il proprio governo ombra per monitorare l'azione del governo, proporre alternative e prepararsi alla futura guida del paese. La struttura opererà in 6 aree prioritarie. Golob assumerà ad interim la responsabilità della sanità. Il premier sloveno Yanis Janša sarà domani a Bruxelles per incontrare il segretario generale della NATO Mark Rutte. Al centro del colloquio il sostegno all'Ucraina e l'aumento della spesa slovena per la difesa, oggi sotto la soglia del 2% del PIL prevista dall'alleanza. Janša ha confermato l'impegno a raggiungere l'obiettivo, escludendo tuttavia un rapido adeguamento entro dicembre e definendo irrealistico il target del 5% del PIL. La Slovenia ha intanto confermato 50 milioni di dollari per l'acquisto di forniture militari statunitensi destinate a Kiev nell'ambito del programma NATO Pool. E le forze armate slovene ospitano fino a venerdì prossimo la conferenza dell'apostolato militare internazionale, quest'anno incentrata sulle implicazioni etiche e morali dell'intelligenza artificiale nella guerra moderna. All'appuntamento partecipano rappresentanti militari, cappellani ed esperti di 17 paesi chiamati a confrontarsi sull'impatto delle nuove tecnologie sul futuro della sicurezza e dei conflitti armati. Al centro del dibattito vi sono soprattutto i limiti e le responsabilità legate all'impiego dell'intelligenza artificiale, nonché le conseguenze che tali strumenti possono avere sulla concezione dell'umanità nei contesti bellici. La conferenza, secondo il Ministero della Difesa sloveno, conferma il ruolo attivo di Lubiana nel confronto internazionale sulle principali questioni etiche e valoriali che interessano oggi le forze armate. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha dichiarato su X che l'Iran non intende arrendersi, criticando gli attacchi contro infrastrutture civili, risorse alimentari e servizi essenziali. Pezeshkian ha inoltre invitato gli Stati Uniti, qualora intendano confrontarsi militarmente, a rivolgere le proprie azioni contro le forze armate iraniane anziché contro la popolazione civile. Intanto, un attacco contro una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Hengam ha causato un morto e 3 feriti. Il governatore di Qasem ha riferito che il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino nell'area di Hengam, lungo la costa dell'isola di Qasem. Il portavoce militare degli Houthi ha rivendicato l'intensificazione degli attacchi contro l'Arabia Saudita, definendoli una risposta alle operazioni aeree condotte da Riyadh in Yemen e annunciando nuove offensive contro obiettivi strategici. Il gruppo Ansarullah ha avvertito che le prossime azioni saranno più ampie e mirate a infrastrutture militari ed economiche del regno, mentre le autorità saudite non hanno rilasciato dichiarazioni immediate. Parallelamente, l'escalation dei combattenti lungo la costa yemenita sul Mar Rosso ha provocato una nuova ondata di sfollati, con oltre 76.000 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni, secondo i dati della OIM. Le agenzie umanitarie denunciano una crisi in rapido aggravamento, con migliaia di famiglie in fuga verso Aden e altre aree di emergenza dopo ripetuti episodi di sfollamento. In Svezia si tengono oggi le elezioni parlamentari, con i sondaggi che indicano come favorita l'opposizione di centro-sinistra guidata dai socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson, mentre la coalizione di destra del premier Ulf Kristersson ha ridotto nelle ultime settimane il distacco. In caso di vittoria del centro-sinistra potrebbero aprirsi difficili negoziati per la formazione del governo a causa delle profonde divergenze tra le forze politiche. politiche. I principali temi della campagna elettorale sono stati sanità, welfare, istruzione, economia, immigrazione, sicurezza e difesa. Contestualmente alle parlamentari si svolgono anche le elezioni regionali e comunali nelle prime consultazioni nazionali dalla piena adesione della Svezia alla NATO. Ed ora la rassegna stampa in prima pagina.
0: Prima pagina.
1: Cominciamo la rassegna, come di consueto la domenica, con la stampa dall'Italia. Il Primorski Dnevnik in apertura del quotidiano della comunità nazionale slovena residente in Italia. Abbiamo bisogno di coraggio per rimanere umani. L'annessione del litorale a Lipizza, l'oratrice ufficiale è stata la presidente Natasha Pirc-Musar. Il Piccolo apre con il titolo Regioni, programmi d'autunno, la sanità, il sostegno all'economia e le priorità della giunta Fedriga nello scorcio finale del 2026. Procura, il caro bolletta sia per le imprese sia per le famiglie, le misure e i nodi della manovra. Il Corriere della Sera apre con il titolo L'AI fa paura, freniamo, dedicato all'appello del capo di Anthropica e ai timori legati all'uso dell'intelligenza artificiale, soprattutto in ambito militare e nelle guerre. Grande spazio poi con una foto in evidenza alla regista Mai El Toki, vincitrice del Leone d'Oro a Venezia, era l'unica donna in gara. La Repubblica dedica un approfondimento alla questione degli Houthi e alla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di non accogliere la richiesta dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo iraniana accusata di ostacolare il traffico nello strategico stretto di Bab el Mandeb. Ampio spazio anche a Venezia con il titolo La vittoria delle donne. Infine l'allarme lanciato da Anthropic sul crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito bellico. La IA usata per la guerra. La stampa punta invece sul nuovo fisco, mettendo in evidenza le tensioni all'interno della maggioranza sul tema dei militari nelle strade. Matteo Salvini chiede di aumentare le imposte sulle banche per finanziare il loro impiego. Intanto diventa un caso anche il tetto di spesa previsto per i libri scolastici. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 12:30. con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno. Grazie per l'ascolto, a risentirci, vi ricordo, sono le 10:37 minuti primi.
0: Note d'estate, le note di un'estate indimenticabile, a cura di Tomasz Cindrich.

0: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Tomáš Cindrič.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora una buona domenica, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente poco dopo Peschiera del Garda provoca code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Chiusa verso Milano l'entrata di Somma Campagna, su quel tratto sono in corso lavori. E sul tratto Venezia-Trieste della A4 code per traffico intenso in entrata allo svincolo di Latisana e in immissione in A23 in direzione Trieste. E sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio code per lavori tra Innesto A4 e Udine Nord in direzione Tarvisio. È attivo uno scambio di carreggiata all'altezza di Udine Sud e si verificano incolonnamenti anche tra Udine Nord e Udine Sud verso Palmanova. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
4: Vi riproponiamo oggi una puntata di...
0: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
4: Buongiorno a tutti voi, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Punto a capo, che oggi si apre nel ricordo di un grande scrittore, di Carlo Sgorlon, narratore della terra friulana. In tanti libri belli e premiati da grande successo, Sgorlon ha vinto 2 volte il Campiello con Il trono di legno, da molti considerato il suo capolavoro, e La conchiglia di Anatai, e nel 1985 Lo strega con L'armata dei fiumi perduti. Dallo scorso autunno, nella sua Cassacco, dove era nato nel 1930 e dove ora riposa dopo la morte avvenuta a Udine nel 2009, c'è un museo a lui dedicato, il Museo Carlo Sgorlon, artigiano della parola. Il museo è una realizzazione del comune di Cassacco, località, per chi non lo sapesse, a pochi chilometri da Udine, e si offre al visitatore con un percorso fra manoscritti, cimeli e multimedialità negli spazi del centro civico comunale. E nostra ospite per presentarcelo, Letizia Miotti, assessora agli eventi, musei comunali, volontariato e pari opportunità del comune di Cassacco, che ha fatto da coordinatrice del progetto. La salutiamo, buongiorno e grazie di essere
5: con noi.
4: Intanto, dottoressa, ci tenevamo molto a questa intervista. È uno dei piaceri del lettore l'identificazione e la conoscenza dei luoghi di un autore amato e i luoghi in cui è vissuto e dove ha ambientato le sue storie. Spieghiamo allora, per cominciare, cosa rappresenta Cassacco nella biografia di Carlo Sgorlon.
5: Bene, allora guardi, innanzitutto vi ringrazio per questo invito, è un piacere per me portare la figura di Carlo Sgorlon al di fuori della nostra Cassacco, anche per quello che rappresenta in questo contesto. Dunque, cosa rappresenta Cassacco? Sicuramente perché gli anni dell'infanzia li ha vissuti proprio qui insieme ai nonni, dopo la perdita di un loro figlio giovane, uno zio giovane mancato a causa di un incidente. E questo bambino, Carlo, proprio è stato una sorta di consolazione per i nonni, no? Un balsamo, diciamo, riparatore. E quindi lui ha trascorso questi anni dell'infanzia in campagna, soprattutto con il nonno Pietro Mattioni, anche lui una figura letterata, una figura di spicco, un linguista ed era anche un insegnante elementare, che ha saputo proprio trasmettere a Sgorlon la passione per la lettura, per la letteratura, per le tradizioni popolari, quelle che ancora oggi sono rappresentate nelle leggende, nei miti, nei canti. E quindi già dai suoi primi scritti si nota questo amore per il mondo contadino, per il mondo semplice, che già all'epoca, negli anni 60 più o meno, stava iniziando anche a sparire, no? Perché iniziava a sostituirsi con una civiltà un po' più meccanizzata, più industriale. E quindi le tradizioni per lui sono diventate un po' il fulcro, un serbatoio, ecco, chiamiamolo così, un serbatoio di valori che possono offrire ancora, possiamo dire, un'ancora di salvataggio, ecco, ancora oggi, in un'epoca in cui magari si sente un attimo di crisi. E le sue opere, diciamo così, elevano le storie di questo territorio. E anche il più piccolo particolare, in ogni suo libro si nota questo, in ogni piccolo particolare viene trasformato in un linguaggio universale. Questa è un po' la sua forza, una caratteristica del suo romanzo.
4: Questa è per l'appunto la prerogativa di ogni grande scrittore. Arriviamo, dottoressa, al museo a lui dedicato, che saprà accendere l'interesse di tutti coloro che hanno amato i romanzi di Sgorlone o che vogliono avvicinarsi a questo grande autore, uno scrittore epico e controcorrente. Lei insomma lo accennava, che raccontando storie e saghe della sua terra ha conquistato il cuore di tantissimi lettori. Come è stato concepito il percorso espositivo all'interno di una sede che poi corrisponde alle stanze in cui Sgorlone è vissuto, ha abitato da bambino?
5: Esatto, infatti il progetto è stato promosso dal Comune di Cassacco e grazie anche ad un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia per ampliare una sezione museale che era già attiva con la sede del Museo Luigi Garzoni, con l'auditorium e la biblioteca comunale. E ricordiamo, come diceva anche lei, che Carlo Sgorlone è nato proprio in questo luogo dove adesso c'è, dove ha allestito il museo, ed è stato concepito e pensato affinché proprio queste stanze possano essere usufruite da un pubblico anche più ampio e giovane, perché l'allestimento è abbastanza fresco e diciamo raggiunge una tipologia di pubblico abbastanza vasto, ecco. E assieme anche al curatore umanistico, il professor Marco D'Agostini, c'è stata fin da subito un'intesa sugli obiettivi, sul tipo di allestimento da proporre, un'unione, diciamo, fra la fisicità dei reperti con la virtualità, ecco, dei contenuti multimediali che sono stati inseriti, ad esempio interviste video o audio dello stesso Sgorlone o di chi ha raccontato magari di Sgorlone. Ed è una raccolta che mira a soddisfare diverse esigenze, appunto, e raggiungere un pubblico, diciamo, con diverse fasce di età. L'obiettivo è anche quello di far ritrovare il piacere per la lettura a chi l'ha persa, chi ha dimenticato un attimo Sgorlone, o proprio di far provare il piacere alla lettura, ecco. E il museo narra il percorso biografico dello scrittore, ripercorre le sue tappe della sua carriera, i suoi premi vinti, e sono esposti i documenti cartacei, i manoscritti, e poi è stato riprodotto proprio lo studio dello scrittore. Poi si affianca a tutto questo anche la proposta multimediale, ecco, dotati di touchscreen, proiettori video, insomma, ecco, in costante aggiornamento.
4: Leggo che per la realizzazione del museo ci è voluto tempo e dedizione, come del resto per tutte le cose fatte bene. Ci è voluta anche la collaborazione della famiglia dello scrittore, i nipoti che sono depositari dell'archivio, dei cimeli del loro zio, sono stati subito entusiasti di collaborare al museo. E c'è da credere, dottoressa, che lo stesso Carlo Sgorlone sarebbe stato felice di questo museo che lo ricorda, lui che si sentiva un po' trascurato proprio dal suo Friuli, che pure aveva fatto il centro della sua ispirazione.
5: Beh, certo. Beh, allora, la collaborazione con la famiglia è stata davvero fondamentale, perché grazie ai loro racconti, ai loro aneddoti, ai cimeli che ci hanno donato, è stato possibile proprio creare un percorso di conoscenza più profonda dello scrittore e anche dell'uomo. E sul fatto appunto che si sentisse un po' snobbato dal Friuli, beh, questo sì, è vero. Certamente lui, dopo essere stato bambino qui a Cassacco, è diventato un uomo molto sicuro di sé, molto tenace, solido nelle sue idee, nelle sue convinzioni, e proprio è rimasto fedele a se stesso. Porto un esempio veloce riportato anche dai suoi nipoti. Quando lui scriveva, i suoi libri magari non sempre venivano accolti bene dalle case editrici, o magari venivano restituiti con delle modifiche, no, da apportare. E lui però, se non era convinto, rimaneva fedele, fermo nelle sue scelte, piuttosto non pubblicava nulla se non le condivideva. Invece, lontano dal Friuli, era considerato sicuramente per eccellenza il portavoce di questo popolo immaginario collettivo friulano.
4: Il cantore
5: però,
4: del
5: appunto,
4: Friuli.
5: Qui, il cantore, quasi, sì. Ma al Friuli le cose andavano proprio diversamente, perché è antica verità, no? Che nessuno è profeta in patria. E anche lui lo diceva lui stesso, anche per ragioni di carattere, non ha mai fatto parte di nessun gruppo, né religioso, né politico, né letterario, e di questo si sentiva comunque orgoglioso. Ecco, ha avuto una risonanza mondiale, e quindi adesso noi lo stiamo un po' riportando in patria. Con questo museo abbiamo questa intenzione, ecco, anche perché la sua lirica è nata proprio qui.
4: E quindi era, diciamo, un omaggio anche dovuto a Carlos Gorrón. Prima di lasciarci, le chiederei, Letizia Miotti, cosa ne dice? Qualche consiglio di lettura a beneficio appunto dei lettori più giovani, o comunque di chi magari dopo aver visitato il museo voglia accostarsi all'opera di un protagonista del Novecento italiano, quale è stato Carlos Gorrón?
5: Ma allora guardi, Carlos Gorrón ha scritto moltissimo, dipende anche da quelli che sono gli interessi personali delle persone. Ad esempio, ha pubblicato 3 romanzi a carattere storico ambientati qui in Friuli nella Seconda Guerra Mondiale, che è L'armata dei fiumi perduti, La foiba grande o La malga di Sir. Un altro grande capolavoro è stato Il trono di legno. È una favola contadina con tonalità anche leggendarie, dove il protagonista va alla ricerca delle sue origini e si innamora di 2 donne, quindi una un po' più timida, una un po' più appassionata. E per chi magari non conosce la scrittura di Sgorlon, personalmente io consiglierei partire con La penna d'oro,
4: la sua autobiografia,
5: autobiografia, dove lui appunto si racconta anche con un tono un po' polemico, anche disincantato, no? Affronta se stesso, i ricordi personali, e quindi è un modo di conoscere prima l'uomo, lo scrittore, e poi capire su quale filone poi orientarsi nella scelta di un libro. Certo, la sua produzione letteraria ha coinvolto anche i ragazzi, ad esempio Il vento nel vigneto, Il Calderas, oppure anche Lo stambecco bianco, sono tutti romanzi che trattano temi attualissimi anche oggi, come l'inclusione, la tolleranza, l'integrazione. Probabilmente 30 anni fa già anticipavano quello che ci troviamo a vivere anche oggi. Basta solo iniziare, ecco.
4: Grazie.
5: E da lì poi si va.
4: Grazie, noi ci salutiamo. Carlos Gorrón, perché non ricordarlo, ha scritto anche in friulano. Molte grazie anche per questi consigli di lettura all'assessora Letizia Miotti, che è stata con noi per presentarci il museo Carlos Gorrón, artigiano della parola. Questa è un'autodefinizione dello stesso scrittore, museo che è allestito nel centro civico comunale di Cassacco. È stato un piacere, dottoressa, poter parlare un po' con lei di uno scrittore sul quale il museo riporta ora, come lei diceva, la dovuta attenzione. Grazie.
5: Grazie
4: ancora.
5: Mille, grazie a voi, grazie, arrivederci.

0: E ora è il momento di scoprire insieme il consiglio di lettura di questa settimana del nostro critico Luigi Tassoni.
1: Leggio di Luigi Tassoni.
0: Gli anniversari letterari del 2026 non passano certo inosservati i 50 anni dalla morte della regina del giallo Agatha Christie. Molte sono le iniziative editoriali che la riguardano, come dimostrano le vetrine e gli scaffali delle librerie nuovamente affollate da rinnovate traduzioni, da riscoperte. E noi ricorderemo oggi la scrittrice britannica attraverso il romanzo biografico che le ha dedicato la scrittrice tedesca Susanne Lieder, intitolato Indomabile Agatha Christie, tradotto in italiano da Roberta Zupper per Giunti. Chiederei subito al nostro professore, a Luigi Tassoni, perché questo aggettivo indomabile riferito a una scrittrice di così grande successo che non sembrerebbe avere incontrato ostacoli sulla sua strada. Professore.
2: Invece li ha incontrati, non solo, ma se i nostri ascoltatori pensano alle immagini anche filmate che circolano, che ancora intanto si vedono, di Agatha Christie e anche in TV, è così sorridente, così suadente, anche così simpatica anche, no? A guardarla non sembrerebbe appunto che abbia attraversato davvero tanti problemi nella propria esistenza e che abbia avuto un carattere indomabile. Ecco, indomabile mette bene in luce una delle doti caratteriali e meno pubblicizzate, appunto, come dicevo, dalla diretta interessata inizialmente, che è peraltro autrice lei stessa di una ricca autobiografia, alla quale l'autrice di questo libro, Lieder, devo dire, ovviamente attinge a piene mani, come era da immaginarsi. Il racconto di Lieder entra però solo in alcuni momenti cruciali per la vita della scrittrice, che in verità conquista la notorietà con grande fatica, perché gli editori inizialmente la sottovalutano e, devo dire, non sono proprio lungimiranti, a stento si accorgono del suo grande talento. La narrazione di questa biografia si apre nell'anno più drammatico per la vita di Agatha Christie, il 1926, è sul momento in cui la scrittrice perde l'amatissima madre, ha alle spalle un divorzio doloroso, anche questo, e rivede, la cogliamo nel momento in cui rivede le stanze della sua adolescenza nella villa di Ashfield a Torquay, luogo dell'anima e luogo che spesso Agatha ripropone nei suoi romanzi. Ora, in questo momento Agatha ha solo 36 anni, ancora non è proprio la scrittrice famosa nel mondo che noi tutti conosciamo, anche se una certa notorietà l'ha già acquistata. E qui scopriamo il primo motivo forte del suo essere indomabile. Come aveva deciso sin da ragazzina, fa la scrittrice, vuole fare la scrittrice e non altro. Non la moglie, non la donna di casa, insomma non vuole essere la tradizionale donna inglese. Dunque, indomabile sì, ma anche direi cosciente delle proprie fragilità e delle proprie aspirazioni.
0: Dunque il racconto biografico entra nel vivo della formazione della scrittrice, che non è certo circondata da classici letterari e sollecitata da interessi culturali, inizialmente almeno.
2: Sì, sì, proprio così. Cioè, l'interesse della giovane Agatha Miller, che è il cognome originario, intorno ai suoi 18-20 anni, sono rivolti prevalentemente al ballo, pensate un po', alla musica, al canto, cose che peraltro le riescono a quanto pare tutte molto male. Però lei persevera perché pensa che solo frequentando le feste dell'alta borghesia inglese e della media nobiltà, insomma, riuscirà a trovare marito. E lo stesso vale per i viaggi che intraprende con la madre, che però non la impegnano culturalmente, però sembrerebbero un diversivo dalla monotonia del quotidiano, anche se l'ambiente familiare per lei già in partenza è stimolante, creativo e propositivo. Inizialmente il vero assillo della giovane Agatha è proprio la ricerca di un marito. Tanto che dalle pagine della biografia di Lieder Sembrerebbe che tenti ripetutamente il ritratto dell'uomo ideale, anche, devo dire, a costo di sacrificare la propria personalità. Così l'incontro, dopo alcuni tentativi, diciamo, l'incontro con un ufficiale pilota della Royal Air Force, Archibald Christie, appunto, detto Archie, soppianta gli altri brevi flirt che la disorientano e non la portano a una vera e propria scelta. Ecco, perché proprio Archie? E perché, e ce lo dice la stessa scrittrice, è noncurante, però è premuroso, naturalmente ben educato. E direi che le doti psicologiche di Agatha, come accade a molte donne in quell'epoca, non solo in Inghilterra, per ora si fermano su una superficie preoccupante. E questo le costerà caro per l'investimento affettivo nel quale si impegna totalmente, nella vita naturalmente, essendo non sempre ricambiata appunto da questo suo primo grande amore, che pare poi continuerà ad essere un suo cruccio per tutta la vita. Ne concluderei che, oltre che indomabile, Agatha sia una incurabile idealista e anche per molti aspetti una sognatrice.
0: I nostri ascoltatori però avranno la curiosità di sapere cosa spinge Agatha Christie a diventare la creatrice di successo di tante storie di detection, la creatrice soprattutto dell'investigatore Poirot e della iconica Miss Marple.
2: Eh sì, però partiamo, per saperlo, partiamo dalle letture che di solito formano uno scrittore. Ora, dapprima le letture di Agatha Christie, come ad esempio il Conte di Montecristo di Dumas, le sembrano ottimi esercizi per una guida romantica nel mondo a venire. Poi le cose cambiano. A un certo punto Agatha si orienta, grazie alla sorella Maggie, nella lettura di Conan Doyle, e soprattutto la interessano le storie del celebre Sherlock Holmes. Perché proprio Conan Doyle? Perché, e questo glielo fanno intendere bene i suoi primi editori, in verità devo dire poco generosi con lei, perché occorre che la storia ruoti intorno a un personaggio chiave che non può che essere il detective. Pian pianino, fra insuccessi e una triste, devo dire proprio malinconica, vita londinese, arriviamo al 1920. Agatha ha 30 anni e finalmente le compare, come fosse davanti ai suoi occhi, la figura di un ometto buffo, puntigliosamente elegante, con una pancetta visibile, prominente, e baffi sporgenti sempre ben curati. Nasce così Monsieur Hercule Poirot, l'investigatore belga in pensione che risolverà il suo primo caso proprio quell'anno. Ora, Agatha ambienta la storia nel luogo dove ha vissuto per un certo periodo e che lei ha chiamato in questo romanzo Styles. Nasce così la sua prima, robusta direi e attraente trama da detection, Poirot a Styles Court del 1920.
0: Ed è subito successo?
2: Ma direi proprio di no. Per il successo dovrà pazientare la povera Agatha Christie, però già quel primo romanzo unisce un buon intreccio investigativo con le doti principali della scrittura di Agatha Christie, cioè i dialoghi vivaci, una certa ironia, anche la sapienza descrittiva che non è mai pesante, sempre attenta a non stancare il lettore. E non a caso, 6 anni dopo, però già a questo punto Agatha è una sorta di fiume in piena dell'investigazione e della scrittura, 6 anni dopo appunto pubblicherà con grande successo L'assassinio di Roger Ackroyd del 1926, giusto 100 anni fa. Questo è il romanzo dell'inversione dei ruoli e scopriamo che l'assassino in realtà è il narratore, cosa che turba non poco i lettori dell'epoca. Per l'intricata trama, così ben architettata, poi del celeberrimo assassino sull'Orient Express, dovremo aspettare ancora un pochino il 1933. Ma nell'insieme, alla luce del romanzo investigativo contemporaneo, non è difficile scoprire le costanti e persino i limiti di questa catena di montaggio della grande giallista inglese.
0: E non lascio cadere lo spunto, quali sono allora i pregi e i difetti della narrazione di una delle più acclamate scrittrici di gialli e senza dubbio una delle protagoniste del giallo moderno?
2: Allora, pregio e difetto, il depistaggio sulle tracce del colpevole. Avere una serie di ipotetici assassini, e questo è sempre necessario, ma riuscire a non far capire qual è il vero colpevole, perché manca alla base quella prova ragionata, quel particolare illuminante che solo l'osservazione acuta ed esperta di un Poirot o di una Miss Marple riuscirà con competenza a scoprire, unendo i vari fili lasciati in sospeso nel racconto. Questo però è anche un limite, perché si concentra sulla dinamica esclusiva vittima-assassino e perché la scoperta dell'investigatore diventa una sorta di giudizio in tribunale. Ecco, non a caso i tribunali e le leggi vere e proprie sono tenuti lontani da quella elementare dinamica di vittima e assassino del racconto. Se poi gli assassini sono molti, l'avrà già capito, l'avete già capito a quanto pare per una giusta causa, e mi riferisco appunto ad Assassini sull'Orient Express, addirittura il detective chiude tutti e due gli occhi, svela il disegno, indica gli assassini, ma li assolve tutti alla luce di un buon senso del tutto arbitrario. E dunque è lui stesso il giudice che dà la soluzione agli assassini.
0: Allora, nonostante questi limiti, il professor Tassoni si è dimostrato severo censore in questa occasione. Direi i romanzi di Agatha Christie continuano a incantare i lettori di tutto il mondo. Perché? Qual è il segreto?
2: Ma il segreto credo stia proprio nel messaggio positivo, nell'aver evitato racconti scabrosi e fatti di sangue cruenti e nel ricondurre comunque le fila della soluzione all'abilità di un magistrale detective. Nel caso di Poirot, talmente pieno di tic e abitudini irremovibili da sembrare un individuo fuori dal mondo, e nel caso di Miss Marple, semplicità e velocità di pensiero che la avvicinano, come una di famiglia, alle situazioni delittuose come se fosse inoffensiva. Tanto Poirot quanto Miss Marple sembrano innocui individui, sono pacifici, bonari, attratti anche alla mano, e invece diventano dei temibili avversari per i killer e anche per il killer più efferato, e grazie alla loro capacità di ragionamento e alla ricostruzione dei fatti e non delle apparenze alle quali molti si fermano, soprattutto nella lettura di questi romanzi. Per entrambi la vita è come un gran teatro e loro ne smascherano la trama, cioè ci portano come lettori dietro le quinte.
0: E in conclusione, poiché siamo appunto alla nostra consueta lettura finale, le chiedo cosa ci propone, quale pagina ci legge dal romanzo di Susanne Lieder, Indomabile Agatha Christie, pubblicato da Giunti nella traduzione di Roberta Zupper.
2: Allora, ho scelto un breve brano del primo capitolo, quello in cui Agatha deve fare i conti con la morte dell'amatissima madre. All'improvviso si tirò su e si soffiò il naso, e il pensiero che le balenò nella mente non era affatto rassicurante, anzi, era spaventosamente e profondamente inquietante. Stava forse perdendo la ragione? Era scoppiata in lacrime perché l'auto non si avviava e quello doveva essere un segno che qualcosa non andava in lei. Afferrò un cuscino e lo strinse tra le braccia. Avrebbe dato qualsiasi cosa per poter dire ancora una volta a sua madre quanto le volesse bene, quanto le mancasse in quel momento. Ma avrebbe dovuto accontentarsi dei ricordi perché non aveva altro.
0: Vi abbiamo riproposto una puntata di
1: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, un incidente poco dopo Peschiera del Garda provoca lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Chiuse verso Milano le entrate in autostrada di Somma Campagna e Peschiera, su quel tratto erano già in corso lavori. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, code per lavori tra innesto A4 e Udine Nord in direzione Tarvisio, è attivo uno scambio di carreggiata, si verificano incolonnamenti anche tra Udine Nord e Udine Sud verso Palmanova. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza Auto Brennero, code per incidente tra Verona Nord e Alavio in direzione del confine di Stato. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno da Corrado Cimator della redazione notiziari di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Slovenia, Janša 100 giorni di esecutivo, Golob inaugura il governo ombra. Skok, magistratura e procura contro la riforma, rischia di indebolire la lotta alla corruzione. Cibo, vino e mare, la festa dell'enogastronomia italiana a Isola tra cultura e sport. Dopo 7 anni tornano i premi agli sportivi della comunità italiana di Slovenia e Croazia. Bora scatenata, le fiamme assediano Milna, 3.500 ettari bruciati a Brazza. Queste e altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio I Fatti del Giorno. Tra poco, restate con noi.
3: Che sono sfoggiati.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sulle Alpi e sul Mediterraneo: è presente un'area di alta pressione in quota 20 settentrionali, convogliano sulle nostre regioni aria piuttosto secca e leggermente più mite. Previsioni: oggi soleggiato per gran parte della giornata, nel pomeriggio nuvolamenti a partire dalle regioni settentrionali, nel corso della notte deboli precipitazioni, in parte sotto forma di rovesci, temperature massime comprese tra 21 e 26 gradi centigradi. Domani, lunedì, parzialmente sereno con nuvolosità accentuata a tratti, nel pomeriggio locali rovesci sulle regioni interne. Martedì e mercoledì bel tempo con nebbie mattutine nei fondovalle. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulla A1 in prossimità dello svincolo di Senosece e nel tratto compreso tra Postumia e l'area di sosta di Raubar Comanda in direzione di Lubiana. Traffico rallentato inoltre sulle regionali Santa Lucia Isola e sulla Dragogna Capodistria nel tratto Monte di Capodistria, Smarie, Capodistria. Ricordiamo che fino alle ore 22 è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno, bentrovati con il giornale radio I Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione datata domenica 13 settembre. Il sommario del nostro giornale radio: Slovenia, Janša, 100 giorni di esecutivo, Golob inaugura il governo ombra. SCOC, magistratura e procura contro la riforma, rischia di indebolire la lotta alla corruzione. Cibo, vino e mare, la festa dell'enogastronomia italiana a Isola tra cultura e sport. Dopo 7 anni tornano i premi agli sportivi della comunità italiana di Slovenia e Croazia. Sulle tracce di Francesco Bonifacio, la nuova guida unisce 3 popoli in 6 tappe. Bora scatenata, le fiamme assediano Milna, 3.500 ettari bruciati a Brazza. Bentrovati da Corrado Cimador. Ricorrono oggi i 100 giorni dall'insediamento del 4° governo di Janez Janša, composto da SDS, NSI, SLS, Focus e Democratici, con il sostegno esterno di Resnica. Mentre questi partiti ritengono che il governo sia sulla strada giusta, l'opposizione è di parere completamente opposto e proprio oggi il principale partito di opposizione, Movimento Libertà, avvierà i lavori del suo governo ombra. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: È già tempo per un primo bilancio a distanza di 100 giorni dall'insediamento del 4° governo Janša, caratterizzato innanzitutto da una virata a 180 gradi in politica estera, sancita dall'apertura dell'ambasciata di Israele a Lubiana fra aspre polemiche e divisioni profonde. Anche la revisione della spesa pubblica e della distribuzione dei fondi segna un cambio di passo notevole. Dalle misure per mitigare l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici a un incremento delle spese per la difesa, anche per rispettare gli impegni assunti con la NATO, sono diverse le riforme e modifiche legislative annunciate, tra le quali figurano anche una ristrutturazione del settore pubblico, una revisione dei finanziamenti alle organizzazioni non governative e interventi sulla legislazione in materia di media. La distanza con il precedente esecutivo è fin troppo evidente in Parlamento, dove maggioranza e opposizione si scontrano su ogni singolo dossier, al punto che l'ex premier e leader di Movimento Libertà, Robert Golob, ha annunciato per oggi la nascita di un governo ombra che elaborerà soluzioni alternative concrete in base ad aree settoriali guidate da ministri ombra. I nomi non sono ancora noti ed è da segnalare che nessuno dei partiti extraparlamentari, a partire da Rinascita Prerod dell'europarlamentare Vladimir Prebilic, ha accettato l'invito a unirsi al governo ombra, ma intanto si sa che Golob ha deciso di tenere per sé le competenze sulla sanità, un ambito troppo importante e delicato per non intervenire in prima persona, ha dichiarato al quotidiano Delo.
1: Il premier sloveno Janez Janša sarà domani a Bruxelles per incontrare il segretario generale della NATO Mark Rutte. Al centro del colloquio il sostegno all'Ucraina e l'aumento della spesa slovena per la difesa, oggi sotto la soglia del 2% del PIL prevista dall'alleanza. Janša ha confermato l'impegno a raggiungere l'obiettivo, escludendo tuttavia un rapido adeguamento entro dicembre e definendo irrealistico il target del 5% del PIL. La Slovenia ha intanto confermato 50 milioni di dollari per l'acquisto di forniture militari statunitense destinate a Kiev nell'ambito del programma NATO PURL. Le forze armate slovene ospitano fino a venerdì prossimo la conferenza dell'apostolato militare internazionale, quest'anno incentrata sulle implicazioni etiche e morali dell'intelligenza artificiale nella guerra moderna. All'appuntamento partecipano rappresentanti militari, cappellani ed esperti di 17 paesi chiamati a confrontarsi sull'impatto delle nuove tecnologie sul futuro della sicurezza e dei conflitti armati. Al centro del dibattito vi sono soprattutto i limiti e le responsabilità legate all'impiego dell'intelligenza artificiale, nonché le conseguenze che tali strumenti possono avere sulla concezione dell'umanità nei contesti bellici. La conferenza, secondo il Ministero della Difesa sloveno, conferma il ruolo attivo di Lubiana nel confronto internazionale sulle principali questioni etiche e valoriali che interessano oggi le forze armate. Il progetto di legge sul cosiddetto SCOC, destinato a riorganizzare il sistema giudiziario per i casi di corruzione e criminalità organizzata, sta suscitando forti perplessità tra magistratura e procura alla vigilia dell'esame in commissione parlamentare. Secondo i suoi critici, alcune soluzioni sono ancora incomplete e rischiano di aggravare i problemi organizzativi e i ritardi della giustizia. La Corte Suprema chiede inoltre di rinviare l'entrata in applicazione della legge almeno al 1 ottobre 2027. Sentiamo Maja Novak.
3: Il disegno di legge prevede una riforma complessiva del sistema per i reati più complessi. La Procura Specializzata dello Stato verrebbe trasformata nella Procura Specializzata per la Repressione della Corruzione e della Criminalità Organizzata, denominata SCOC, con nuove competenze e modifiche alle procedure di nomina e valutazione dei procuratori. La riforma contempla inoltre la creazione del Tribunale Specializzato della Repubblica di Slovenia per i reati processuali riguardanti corruzione e criminalità organizzata, che sostituirebbe gli attuali 4 dipartimenti specializzati. L'entrata in applicazione è prevista per il 1 gennaio 2027 con esame parlamentare secondo procedura d'urgenza. La Corte Suprema ritiene che il progetto intervenga radicalmente sull'organizzazione e sulle competenze dei tribunali e chiede quindi un'ampia discussione e tempi adeguati per valutarne le conseguenze. In particolare considera incomplete alcune disposizioni sul nuovo tribunale penale che potrebbero provocare ulteriori ritardi nella giustizia. Criticata anche la tempistica, secondo la Corte non è possibile organizzare un nuovo tribunale, tantomeno penale, in circa 3 mesi senza conseguenze negative per la certezza del diritto. Chiede pertanto la procedura legislativa ordinaria e l'invio dell'entrata in applicazione della legge almeno al 1 ottobre 2027. Dubbi anche sulla decisione di affidare esclusivamente alla Corte d'Appello di Maribor la competenza sui ricorsi contro le decisioni del nuovo tribunale. Secondo la Corte Suprema ciò non risolverebbe i problemi sistematici ma creerebbe ulteriori oneri organizzativi e di personale. Anche il Consiglio giudiziario considera particolarmente problematica la tempistica e propone di valutare, in alternativa al nuovo tribunale, una riorganizzazione degli attuali dipartimenti specializzati. Critica anche la Procura Generale, secondo cui la riforma, nella forma proposta, potrebbe addirittura ridurre l'efficacia del perseguimento della corruzione e della criminalità economica e organizzata. Contestata soprattutto la riduzione del ruolo del Consiglio Superiore della magistratura requirente nella nomina dei procuratori e la possibilità per il Ministero della Giustizia di proporre candidati senza essere vincolato dal parere del Consiglio.
1: Ieri a Palazzo Manzioli la comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, in collaborazione con quella di Parenzo e con la CAN Isolana, ha dato vita ad un viaggio nei sapori del bel paese con prodotti e vini provenienti da tutte le regioni, organizzati in 4 grandi aree geografiche. Un appuntamento che ha celebrato la cucina italiana, che si intreccia con un'altra ricorrenza importante, il centenario della prima medaglia d'oro conquistata dalla Società Nautica Pullino nel 1926. Seguiamo Barbara Costamagna.
4: It Italia, cibo, vino, mare. Uno stereotipo, quello del bel paese, che sabato a Isola è diventato una festa concreta di sapori, tradizioni e cultura. La comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, insieme alla comunità degli italiani di Parenzo, la Candisola, ha portato a Palazzo Manzioni un viaggio nell'enogastronomia italiana, con prodotti e vini organizzati in quattro grandi aree, nord-est, nord-ovest, centro e sud. Un appuntamento nato anche dopo il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO nel dicembre 2025.
5: Per ragionare di cibo significhi ragionare...
4: A partecipare via video è stato anche Maurizio Martina, direttore generale aggiunto della FAO, che ha parlato del cibo come potente strumento di pace nel nome della condivisione, della conoscenza e dell'accettazione dell'altro. E quale migliore esempio della cucina italiana? Il presidente della CI Dante Alighieri, Michele Fatigato.
6: Ho lavorato molto per la riuscita di questo evento e vuole segnalare l'unitarietà davvero con tante comunità, sono più circa 20 le comunità di tutta l'Istria che hanno aderito, che si ritrovano qui intorno a dei valori culturali, il cibo e cultura.
4: Ma il filo conduttore è anche il mare, il legame storico tra Isola, l'Istria e lo sport. La giornata si è infatti intrecciata con la regata del Golfo di Trieste dedicata al centenario della prima medaglia d'oro conquistata dalla società nautica Pullino nel 1926, richiamando una pagina importante della storia della marineria adriatica. E proprio nel segno dello sport, il programma prosegue il 20 settembre a Isola con una gara internazionale di canottaggio Under 15 davanti all'ex molo doganale in collaborazione con il Club Argo.
1: Al via le candidature per la premiazione dei migliori sportivi della comunità nazionale italiana di Slovenia e Croazia. L'iniziativa, promossa dal settore attività giovanili e sportive della giunta esecutiva di Unione Italiana, torna dopo una pausa forzata durata ben 7 anni. Durante la cerimonia in programma il 20 novembre verranno pertanto premiati i migliori sportivi nelle 9 categorie previste dal bando dal 2019 ad oggi. Lara Drcic ne ha parlato con Maura Milos, collaboratrice della giunta per il settore sport. Sentiamo.
7: Lo sport promosso a livello scolastico e comunitario è da sempre uno dei punti di forza e identitario delle attività della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Se la parte agonistica non ha subito grandi modifiche negli ultimi anni, a risentirne è stata soprattutto la parte celebrativa, con la premiazione dei migliori sportivi che prima, a causa del Covid e successivamente per motivi organizzativi non ben specificati, ha subito una brusca frenata, con grandi spiacere degli atleti, degli operatori sportivi e dei media che chiedevano a gran voce il ritorno della manifestazione. L'ultima premiazione si è svolta nel 2019 facendo riferimento ai risultati del 2018 e adesso con l'insediamento della nuova giunta l'iniziativa ha ripreso vigore. La responsabile Maura Milos.
8: Sono contenta di questo fatto perché riprendiamo col miglior sportivo, che è praticamente una manifestazione che viene sentita da tutti gli sportivi, dal mondo sport. E dalla prima riunione che avevamo, diciamo, con il settore sportivo, con il presidente della giunta e il presidente dell'Unione Italiana, si è detto sì, dobbiamo farlo, e per questo è anche partorita la data. Quindi il 20 novembre noi premieremo il miglior sportivo. Cioè, non premieremo solo uno, ma ne premieremo di più, perché sicuramente abbiamo diverse categorie, quindi giovani atleti, seniores, master, operatori sportivi e anche il premio lealtà.
7: La macchina organizzativa è partita, le proposte dovranno pervenire a Fiume entro il 7 ottobre, dopodiché l'apposita commissione composta dagli insegnanti Gianni Ottocchiano e Roberto Ponis e dal giornalista sportivo Arden Stancic procederà alla selezione dei migliori sportivi per ciascun anno e categoria. Ancora Maura Milos.
8: Noi abbiamo già spedito praticamente alle comunità degli italiani, alle scuole elementari e alle scuole medie praticamente, la scheda dove dovranno appunto compilare le candidature che poi verranno queste valutate da un'apposita commissione e i vincitori praticamente verranno premiati. Sono diversi gli anni purtroppo che bisognerà prendere in considerazione, visto che sono dal 2019 che non viene premiato il miglior sportivo, e poi la commissione avrà un mesetto e mezzo da raccogliere tutti i materiali, da vedere, da parlare, da trovarsi, insomma avranno sì da fare.
1: È uscito in questi giorni il volume Il Sentiero Beato Bonifacio. Si tratta di una guida che descrive e accompagna il lettore lungo il percorso ideato qualche anno fa, che si snoda da Trieste a Krasica, un cammino che unisce tre stati e tre popoli. Sentiamo Lionella Pausin.
9: Nello spirito di Don Bonifacio, il sentiero unisce l'Italia, la Slovenia, la Croazia e le loro genti, toccando le località più significative nella breve vita del parroco martire, ucciso sulla strada tra Grisignano e Krasica l'11 settembre 1946. Si parte da Trieste, dove il sacerdote ricevette l'ordinazione e dove nel 2008 si svolse la solenne cerimonia di beatificazione. Si passa poi per Capodistria, dove studiò, e per Pirano, sua città natale, fino a giungere nell'area del Bugliese, toccando Cittanova, Grisignano e Krasica.
10: Noi abbiamo strutturato il cammino per farlo in 6 tappe, perché abbiamo fatto in modo che arrivi fino a Cittanova, dove Don Francesco fece i primi anni di ministero.
9: Spiega Eric Moratto, membro dell'Azione Cattolica di Trieste e tra gli ideatori già qualche anno fa del percorso. Un tracciato di 110 chilometri tra sentieri naturalistici, cittadine ricche di storia e panorami mozzafiato.
10: È una guida che si può prendere e andare in autonomia, perché è illustrato il percorso, la storia del territorio, i luoghi dove dormire, e si comprende la storia del Beato Bonifacio con l'aggiunta di ripercorrere le nostre radici culturali istriane e triestine del nostro territorio.
9: I luoghi del cammino si intrecciano con le note sulla vita di Don Bonifacio curate da Mario Ravalico.
10: Infatti nella guida ci sono i boxini, dei piccoli box in cui c'è la vita del Beato, ma anche una buona metà di storia e cultura del nostro territorio. C'è addirittura la ricetta di come una contessa di Parenzo faceva le salsicce istriane negli anni 30.
9: Il volume di 176 pagine è il risultato di un lavoro collettivo che ha visto impegnate una 15 di persone tra storici, naturalisti, geologi e giornalisti.
10: Gli autori sono vari, però è da citare sicuramente il curatore Diego Masiello, che ha lavorato un anno ogni giorno gratuitamente per fare questo lavoro di coordinamento attraverso tutte le persone italiane, slovene e croate che insieme hanno lavorato.
9: Una sinergia che conferma come la guida stessa segua lo spirito di Don Francesco Bonifacio, il quale, operando in un segua lo spirito di Don Francesco Bonifacio, il quale, operando in un territorio multietnico, si è

0: salvare le abitazioni, riuscendo a fermare il fronte. Due persone sono rimaste lievemente ferite e 227 sono state evacuate. Questa mattina la situazione è più tranquilla, anche se il vento continua a soffiare. Sul posto operano circa 230 vigili del fuoco, di cui una quarantina provenienti dall'area Istro-Quarnerina e dalla Lika, affiancati da quattro Canadair. Il comandante antincendio nazionale Slavko Tuzakovic ha parlato di una notte estremamente difficile e drammatica. Le forti raffiche di bora dopo le 23 hanno fatto rapidamente divampare le fiamme verso Milna. Alcune strutture sono andate distrutte e altre sono state danneggiate. La superficie bruciata viene stimata in circa 3.500 ettari. Le evacuazioni hanno interessato Supetar, Postira e Bol, soprattutto turisti stranieri che ora comunque stanno progressivamente rientrando negli alloggi. Ma l'emergenza non è ancora finita. La bora continua infatti a spingere il fuoco verso il versante meridionale dell'isola, in una zona impervia e ricoperta da fitta vegetazione. Le autorità invitano alla massima prudenza, ossia non avvicinarsi alle fiamme, non percorrere le strade vicine all'incendio e seguire le indicazioni dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Notizie dal mondo: in Svezia si tengono oggi le elezioni parlamentari, con i sondaggi che indicano come favorita l'opposizione di centro-sinistra guidata dai socialdemocratici, l'ex premier Magdalena Andersson, mentre la coalizione di destra del premier Ulf Kristersson ha ridotto nelle ultime settimane il distacco. In caso di vittoria del centro-sinistra potrebbero aprirsi difficili negoziati per la formazione del governo a causa delle profonde divergenze tra le forze politiche. I principali temi della campagna elettorale sono stati sanità, welfare, istruzione, economia, immigrazione, sicurezza e difesa. Contestualmente alle parlamentari si svolgono anche le elezioni regionali e comunali nelle prime consultazioni nazionali dalla piena adesione della Svezia alla NATO. Una stazione di servizio a Jahodin, nei pressi del confine tra Ucraina e Polonia, è stata colpita duramente durante un massiccio attacco di droni russi, provocando un vasto incendio e il coinvolgimento di alcuni camion. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha definito l'attacco una minaccia diretta alle porte dell'Unione Europea e della NATO, esortando i partner internazionali a intervenire con fermezza contro Mosca. Sybiha ha quindi chiesto sanzioni più severe, tra cui un embargo commerciale totale, divieti d'ingresso e misure contro il complesso militare industriale russo affinché il costo della guerra diventi insostenibile per il Cremlino. E la Russia non esclude la possibilità di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina nel mese di ottobre, lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riferisce l'agenzia TASS. Rispondendo a una domanda sulla possibilità che i negoziati possano svolgersi a ottobre, Peskov ha affermato: sì, non escludiamo questa possibilità, stiamo parlando del prossimo futuro, quindi ottobre è sicuramente una possibilità, non può essere escluso. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha dichiarato su X che l'Iran non intende arrendersi, criticando gli attacchi contro infrastrutture civili, risorse alimentari e servizi essenziali. Pezeshkian ha inoltre invitato gli Stati Uniti, qualora intendano confrontarsi militarmente, a rivolgere le proprie azioni contro le forze armate iraniane anziché contro la popolazione civile. Intanto, un attacco contro una nave mercantile iraniana a largo dell'isola di Hengam ha causato un morto e tre feriti. Il governatore di Qasem ha riferito che il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino nell'area di Hengam, lungo la costa dell'isola di Hengshan. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Sareh, ha rivendicato l'intensificazione degli attacchi contro l'Arabia Saudita, presentandoli come risposta alle operazioni aeree di Riyadh in Yemen e annunciando nuove offensive contro obiettivi strategici. Ansarullah ha inoltre minacciato azioni più ampie contro infrastrutture militari ed economiche saudite, mentre Riyadh non ha rilasciato dichiarazioni immediate. Parallelamente, l'escalation dei combattenti sulla costa yemenita del Mar Rosso ha causato una nuova ondata di sfollamenti. Secondo l'OIM, oltre 76.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. Le agenzie umanitarie segnalano un rapido aggravamento della crisi, con migliaia di famiglie in fuga verso Aden e altre aree di emergenza. E con questa notizia si chiude i fatti del giorno da Radio Capodistria.

trasmissione curata e condotta da Corrado Cimador, in redazione Valerio Fabbri, in sala di regia Maxim Vergan. Sono le 12:51 minuti primi. Per informazione per il momento è tutto. Vi ricordo che l'informazione torna tra poco più di mezz'ora, vale a dire alle 13:30, con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, un incidente poco dopo Peschiera del Garda provoca lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Chiuse verso Milano le entrate in autostrada di Somma Campagna e Peschiera, su quel tratto erano già in corso lavori. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, code per lavori tra Innesto A4 e Udine Nord in direzione Tarvisio, è attivo uno scambio di carreggiata, si verificano incolonnamenti anche tra Udine Nord e Udine Sud verso Palmanova. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza Auto Brennero, code per incidente tra Verona Nord e Alavio in direzione del confine di Stato. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riccardo Pellegrini presenta...

0: anche la domenica. Ora musica c'è, non ci si ferma mai, tutti i giorni in onda, il sabato e la domenica, anzi in versione weekend, con tutte le novità della settimana che tornano nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Ben trovati, buona domenica, siamo pronti a partire e come sempre per scaldare l'ambiente arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Figli delle stelle noi, 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
0: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa, e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
1: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
0: Sì.
1: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
0: non è tra,
1: no?
0: I più famosi, esatto,
1: tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
0: È verissimo.
1: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
0: Sì.
1: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
0: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
1: Bravo.
0: Con artisti incredibili, no?
1: Bravo, bravo. Infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali. Infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie, secondo me, a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta
0: certo.
1: Internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
0: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
1: esatto,
0: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
1: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
0: Grazie per
1: ascoltare la mia musica su Spotify.
0: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
1: Grazie a te, Riccardo.

Keep on Moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.

tue preghiere sono semplici come il mondo che vuoi, hanno poteri che guariscono più dei supereroi. È una questione di molecole, l'amore tra di noi.

0: A chiudere quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il

0: lontana. E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 13.30. Il consiglio direttivo del partito Resnica Verità ha preso visione di tutte le circostanze finora note relative al deputato Boris Mihice, ma ha chiesto ulteriori chiarimenti prima di prendere una decisione finale. Il deputato, finito al centro delle polemiche per debiti verso i suoi dipendenti e presunte dichiarazioni false in merito ai suoi titoli di studio, avrà ora 30 giorni di tempo per rispondere alle richieste. Una mossa questa che rinvia la decisione per risolvere la questione a dopo l'11 ottobre, quando scadranno i 6 mesi della legislatura e Resnica potrà espellere e chiedere le dimissioni di Mihice mantenendone il seggio. Sono aperti da questa mattina alle 8 i seggi in Svezia, che chiuderanno alle 20. I primi risultati ufficiali intorno alle 23. Si prevede una lotta serrata. Secondo gli ultimi sondaggi, i socialdemocratici, la sinistra, i verdi e il centro, che compongono il blocco di sinistra, potrebbero ottenere tra il 49,3 e il 50,8% dei voti, anche se a inizio campagna elettorale avevano un vantaggio di 10 punti percentuali. L'attuale coalizione di governo spera in un nuovo mandato con i nazionalisti democratici svedesi, che finora hanno sostenuto la coalizione dall'esterno. Potrebbero assumere per la prima volta importanti posizioni di governo e provare a ristabilire l'ordine demografico in Svezia a partire dalla remigrazione, come annunciato in campagna elettorale. La preoccupazione ha pervaso i grandi big mondiali dell'IA. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda statunitense di ricerca e sviluppo nel campo dell'intelligenza artificiale, ha lanciato un segnale d'allarme per il settore, che richiede una serie di misure di sicurezza, perché senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi l'IA potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet, ha ammesso Amodei in un'intervista a CBS News, della quale è stata diffusa per ora un'anticipazione alle agenzie di stampa mondiali. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Lo riporta la TASS. Durante i colloqui bilaterali a margine del summit dei paesi BRICS a New Delhi, Modi e Xi hanno posto domande dettagliate su una soluzione in Ucraina e hanno offerto attivamente i loro buoni uffici per aiutare a trovare una soluzione. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità ad aiutare ed ha fornito un resoconto dettagliato della situazione, ha dichiarato Peskov. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria, oggi domenica, è fissato per le 15.30. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
0: Vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sull'A4 Brescia-Padova per lavori segnaliamo rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Per questo motivo chiuso in entrata allo svincolo di Somma Campagna in direzione Milano. E sempre per lavori ci spostiamo sull'A23 Palmanova-Tarvisio, traffico incolonnato in direzione Tarvisio tra il bivio per l'A4 e Udine Nord e tra Udine Nord e Udine Sud sulla carreggiata opposta. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di questa sera fino alle 5:30 di lunedì mattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo della Miranese sia in entrata sia in uscita in direzione Milano. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

A giugno per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori proseguono i rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sempre per lavori chiuso in entrata lo svincolo di Somma Campagna in direzione Milano. Spostiamoci sulla A23 Palmanova-Tarvisio, anche qui a causa di lavori, code tra il bivio per la 4 e Udine Nord in direzione Tarvisio e tra Udine Nord e Udine Sud sulla carreggiata opposta. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21 di questa sera fino alle 5:30 di domani lo svincolo della Miranese sarà chiuso sia in entrata sia in uscita in direzione Milano. Entrata consigliata la Castellana, uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione flash da Radio Capodistria. Vediamo le notizie di questa edizione. Slovenia, l'obiettivo del governo ombra guidato dal leader dell'opposizione Robert Golob non sarà solo la critica all'attuale esecutivo, ma soprattutto la preparazione di misure a beneficio della più ampia fascia di popolazione possibile. A seguirlo nell'iniziativa il gruppo ministeriale ombra sarà composto da Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj e Jure Leben, mentre, come annunciato, Golob assumerà personalmente la guida del settore sanitario. Dopo aver criticato l'operato del governo conservatore, Golob ha spiegato che l'intenzione sarà quella di dimostrare che esiste un'alternativa e che si possono elaborare misure in modo dignitoso. Spostiamoci ora in Ucraina, dove una stazione di servizio a Yahodin, vicino al confine con la Polonia, è stata colpita durante un massiccio attacco di droni verso Kiev, provocando un vasto incendio. A dichiararlo è stato il ministro degli esteri Andrii Sibiha su X, mentre Nexta TV ha pubblicato le immagini precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion. In questo contesto il diplomatico ucraino ha nuovamente esortato il mondo a non indugiare e a fermare la Russia prima che sia troppo tardi. Intanto le autorità polacche hanno mobilitato l'aeronautica militare e lanciato allarmi per possibili attacchi aerei in diverse zone di confine. Rimaniamo ancora nell'area perché le autorità lituane hanno dato il cessato allarme dopo un precedente avviso di allerta aerea riguardante il possibile avvistamento di un drone. Le forze armate lituane informano: l'allerta aerea è terminato, codice bianco, hanno dichiarato in un messaggio d'emergenza. Intorno alle 13 ore locali era stato infatti emesso un allarme aereo giallo per il possibile avvistamento di un drone a Vilnius e nella regione circostante, nonché nelle regioni di Trakai e Elektrenai. I voli all'aeroporto di Vilnius erano stati temporaneamente sospesi. L'allerta gialla significava che non c'era ancora pericolo, ma si consegnava alla popolazione di individuare il rifugio più vicino nel caso in cui il livello di allerta fosse stato elevato al codice rosso. E chiudiamo con l'Angelus del Papa, perché oggi, domenica 13 settembre, Papa Leone XIV si è affacciato a mezzogiorno alla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano per la consueta recita dell'Angelus. Ad attenderlo circa 15.000 persone raccolte in una piazza San Pietro inondata di luce solare. Dopo la preghiera mariana, ricordato in inglese il 25 anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti. Rinnovo le mie preghiere per coloro che hanno perso la vita e per coloro che continuano a portare le ferite di quel tragico giorno. Prima dell'Angelus, il pontefice ha parlato del perdono, sottolineando che Gesù ha insegnato e testimoniato il perdono fin sulla croce. Era questa l'ultima notizia dell'edizione Flash di Radio Capodistria. L'appuntamento con l'informazione torna alle 17.30. A tutti l'augurio di un buon ascolto sulle nostre frequenze.
2: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni,
4: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
2: alla console Paolo Tocco.
5: E allora, fa un po' meno caldo? Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata della nuova stagione di Classic Rock On Air, e bentornati da Renato Marengo
6: e da Marco Testoni. Bentornati a tutti.
5: Bene, allora il bentornati anche in edicola, perché c'è un meraviglioso Bob Marley che svetta sulla copertina di Classic Rock in edicola. E a proposito di Bob Marley, fammi subito dire, Marco, che sia a te che a me quest'artista non solo piace, ma ci appartiene proprio culturalmente, musicalmente. Io, tra l'altro, quando sono andato a Londra, come sarà capitato a tanti altri, nel famoso quartiere giamaicano, ti accorgi che se c'è un idolo vero da adorare, a parte la gigantografia di David Bowie, ma quella è una cosa a parte, ma nel quartiere giamaicano c'è, insomma, a parte che sono tutti che sembrano lui, perché sono tutti quei i capelli rasta eccetera, secondo me è una comunità forse più grande della stessa della comunità giamaicana dell'isola. Allora, c'è un episodio che mi piace subito dire in apertura, adesso lascerò a te raccontare perché il Classic Rock dedica la copertina a lui ricordando un grandioso concerto, ma io ne voglio ricordare uno in Italia, a Milano, di Bob Marley, fine anni 70, insomma i primi anni 80, dove ad aprire il concerto di Marley a Milano, gremito in uno spazio gigantesco con 100.000 persone, c'era un giovane esordiente bravissimo che noi già conoscevamo ma che il resto del mondo non conosceva ancora, Pino Daniele, che ebbe un successo personale, tanto che Marley se lo abbracciò e lo inserì fra i fratelli, i famosi negri del Vesuvio, no? Di cui andiamo fieri. E mi ricordo, insomma, a parte l'organizzazione del povero Willie David, ma c'era anche lo zampino di Joe Lodato, grandissimo producer americano che aveva cominciato a lavorare attorno a Pino Daniele. Ecco, così abbiamo gemellato, no? Pino con Bob Marley.
6: Allora, invece, per quanto riguarda la storia del perché è stato dedicato un articolo da Classic Rock a Bob Marley, la ragione è semplice: perché è appena uscita una pubblicazione discografica relativa ai suoi famosissimi 4 concerti londinesi, tutti quanti sold out, del 1976 a Londra, che in qualche modo decretarono il successo, anzi l'inizio del travolgente successo del reggae, della musica giamaicana, sì. A Londra, ma anche
5: nel mondo, bravo.
6: Ricordo che in quegli stessi anni, questa è una cosa strana, nasceva il punk, e quindi io me lo ricordo, avevo 16 anni, c'era da una parte il punk, dall'altra parte il reggae, due musiche che veramente c'entrano pochissimo tra di loro, ma che esplodevano proprio in quegli anni. Il disco in questione, il live in questione, si intitola Roots Rock Reggae Live ad Hammersmith Odeon, e appunto lo potete trovare nelle principali piattaforme e anche nei negozi di dischi per chi ancora li acquista, ed è una bellissima testimonianza e peraltro un album suonato benissimo proprio.
5: Diciamo che abbiamo dei capolavori, così come nella musica classica ci sono Beethoven, Bach, Chopin, Gershwin, adesso abbiamo dei capolavori nella musica rock, nella musica reggae, eccetera, che non invecchiano, non vanno fuori moda e sono ascoltabili sempre. Ecco, quindi questa è una prerogativa della grande musica. La grande musica resta grande, non è soggetta soltanto alle mode. Questo è un fatto della discografia, della stampa, del gossip, ma a noi non ci interessa, a noi interessa la grande musica. E adesso, a questo punto, dopo tante chiacchiere, ve lo facciamo ascoltare. Allora, cosa facciamo ascoltare?
6: Allora, ascoltiamo un pezzo appunto attuale, ahimè attuale, che si intitola War, ovvero guerra, che Marley scrisse ispirandosi a un discorso di Alessia Lassier, che invece diventare un inno di resistenza universale. Finché non ci sarà vera uguaglianza per tutti gli individui, senza distinzione di razza, la guerra sarà inevitabile. E purtroppo vagli a dare torto.
5: Allora, con grande convinzione, Bob Marley.
6: War!

0: siamo sempre collegati con Classic Rock on Air, al microfono Renato Marengo e stavolta con
1: Nando Misuraca. Ciao Renato.
0: Ecco, quando arriva Nando si capisce che è il momento delle novità, il momento del futuro, o comunque di quegli artisti che anche se insomma sono band anche che si muovono già da diversi anni, soprattutto in territori che non sono come Roma o Milano, quindi non hanno il privilegio della discografia, si devono dare da fare con live. Stavolta si tratta di una band, ce la segnala l'Altoparlante, che tra l'altro ci distribuisce il nostro programma in tutta Italia, e questa band è calabrese, è un elettro folk molto molto simpatico, e adesso Nando ci dirà anche nome, cognome e titolo del brano che vi faremo ascoltare.
1: Certamente, innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori e bentrovati. Gli artisti in questione sono una band di Reggio Calabria, i Nigra. E il brano che passeremo oggi si intitola Sei Tu, che è una canzone, come dicevi tu, elettrofolk, che affonda le radici anche un po' nella canzone d'autore, perché tiene questa matrice di protesta per quanto riguarda i temi della violenza e della crisi, sì, dei modelli culturali, quindi ci piace.
0: Sì, e ben venga in momenti in cui si bada solo ai talent, insomma all'apparire, tornare a parlare di impegno, di temi sociali, perché i giovani hanno bisogno di formarsi non soltanto nei grandi magazzini che vendono abbigliamenti alla moda, ma anche di vivere la vita reale, di capire i problemi, e proprio di questi problemi che viviamo parlano quindi contro la violenza, contro la sopraffazione da parte di chi non è attento alla crescita dei giovani, insomma, quindi anche testa anche politica naturalmente, ma soprattutto è buona musica. Ecco, noi sentiamo dei suoni che sono suoni europei, quindi tu che ti occupi soprattutto di suoni, Nando, hai sentito un po' questo elettro pop, elettro rock, insomma.
1: Sì, è un elettrofolk molto tirato, che poi per assurdo mi ricorda anche delle cose passate di Edoardo Bennato, quindi...
0: È vero, bravo, hai colto. Okay. Allora adesso noi vi abbiamo fatto questa presentazione, ci fa sempre piacere. Siamo partiti con Bob Marley, siamo partiti con i mostri sacri, e però anche il talento meno conosciuto ha diritto, e noi lo facciamo a Classic Rock On Air con molto piacere, c'era diritto ad essere ascoltato. E allora i Nigra,
1: Sei Tu.

0: E adesso a Classic Rock on Air è anche tempo di immagini. Dico anche perché parliamo sempre di musica, ma sono colonne sonore. E adesso il settore che riguarda soprattutto te, che con Massimo Privitera da sempre nel web curi una trasmissione, e invito tutti ad andarla a vedere oltre che ascoltare, che si chiama Soundtrack City, e noi abbiamo una versione radiofonica da sempre che abbiamo inserito in Classic Rock on Air, appunto di Soundtrack City. Questa volta hai portato un pezzo della premiazione che siete andati a fare tu e Massimo Privitera al premio Mercurio d'Argento, dove c'è uno spazio proprio dedicato, che è il premio Musa della critica cinemusicale, che avete assegnato a 3 artisti italiani.
1: Allora sì, quest'anno ha vinto Fabio Massimo Capogrosso con il film Primavera per la migliore colonna sonora di film, poi per la migliore colonna sonora di serie TV Paolo Bombino con Il Gatto Pardo, e infine Un tuo amico per la miglior musica di un documentario, Ad Ar, il frutto di Dio, ha vinto Franco Eco.
0: Ecco, Franco Eco mi piace ricordare che l'ho conosciuto agli esordi proprio, era uno dei miei allievi ai corsi dell'Accademia Griffith, che erano proprio formativi per autori di musica del cinema, e scoprimmo, non solo io ma anche gli altri docenti, che lui veramente era un fuoriclasse, tant'è che si è dato da fare, e in ogni occasione, in ogni situazione dedicata a colonne sonore e musica, l'ho incontrato, mi ha fatto piacere vedere che ha fatto carriera, insomma, si è fatto notare, sì. Quindi mi fa piacere questo premio.
1: Allora, noi ascolteremo adesso l'audio di Paolo Bombino, che poi è stato l'unico dei 3 compositori che non è riuscito a venire alla serata finale, quindi noi lo facciamo ascoltare invece a voi. Ma dopo, che cosa c'è dopo?
0: Qui c'è una chicca incredibile che hai giustamente sottolineato. Allora, tutti quelli che sono stati bambini, i ragazzi, hanno conosciuto Cristina D'Avena e le sue canzoni per i programmi proprio. Cristina D'Avena e le sue canzoni per i programmi proprio per giovanissimi.

0: siamo andati all'ultima serata del festival, dove era appunto ospite Cristina D'Avena, ha fatto proprio un concerto con una band con cui da qualche tempo si accompagna, ovvero i Gem Boy. I Gem Boy sono strepitosi, sono un gruppo rock, post-punk, demenziale, che al loro inizio della carriera prendevano proprio in giro invece Cristina D'Avena e tutto quel tipo di musica, di sigle di quegli anni. Negli anni invece sono diventati collaboratori e adesso fanno questo spettacolo dove veramente con grande spirito rock, e non solo, addirittura sono andato a scovare una loro uscita discografica, niente proprio di meno che con i Subsonic, con cui appunto hanno reinterpretato una cover di Sailor Moon.
1: Bene, quindi questa è una contaminazione che ci piace molto, perché significa che la cosa funziona e non è canzonatoria, anzi è proprio estremamente collaborativa. Quindi in chiusura sentiremo questo Sailor Moon, no?
0: Esatto, Gem Boy, Cristina D'Avena e Subsonica.
1: E allora non mi resta che annunciare la tua Soundtrack City.
2: Cari amiche e cari amici, buonasera. Sono molto dispiaciuto di non poter essere lì con voi questa sera a godere di questa meravigliosa serata, ma alcuni impegni di lavoro non mi permettono di essere presente. Vorrei però ringraziare di cuore l'organizzazione del Premio Musa e i critici che hanno voluto votare la colonna sonora del Gattopardo, anche perché questa colonna sonora è una colonna sonora per me molto significativa, perché mi ha catapultato in un mondo che in parte mi apparteneva già, la Sicilia, ma anche mi ha dato l'opportunità di riflettere su una dimensione, quella del cambiamento, di un cambiamento epocale per qualche motivo, che è anche un cambiamento che stiamo vivendo noi. E quindi mi ha dato l'opportunità di poter creare della musica che avesse come riferimento qualcosa che io sento che stiamo vivendo in questo momento, seppur ambientata nell'Ottocento. Colgo l'occasione anche per ringraziare, oltre che appunto gli organizzatori e i critici, anche tutti i miei colleghi straordinari che sono lì e che avrei voluto abbracciare, perché ci sono poche occasioni spesso tra noi colleghi di potersi incontrare. Faccio i complimenti a tutti i premiati e spero di avere altre opportunità di incontro per scambiare e avere un momento di riflessione sul nostro lavoro e su quello che facciamo al giorno d'oggi. Vi auguro buona serata e spero a presto.

adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.

ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana ritorna lo slot 4 e questa volta vi parlo della musica che può raccontare il nostro tempo e quindi dare voce alle domande del presente e aiutarci ad immaginare il nostro futuro. Lo sa molto bene Erika Boschiero, una cantautrice dalla voce intensa e inconfondibile, da sempre impegnata per la pace, la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti umani. Nelle sue canzoni la musica diventa uno spazio di consapevolezza e di speranza e un invito in qualche modo a prenderci cura della terra che abitiamo e delle persone che la abitano. Sono temi che attraversano anche il suo ultimo album dal titolo Un posto sulla terra, appunto, un viaggio musicale alla ricerca di un luogo in cui sentirsi finalmente a casa. Sabato 12 settembre alle 20:45 Erika sarà protagonista a Cortina d'Ampezzo all'Alexander Girardi Hall con Monio Vadi e Greta Zuccoli per Diritti Umani Ora, il concerto ideato da Art for Human Rights per ricordarci che i diritti umani devono essere difesi oggi più che mai. Un posto sulla terra di Erika Boschiero. Hola.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere e a non lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che è, significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi dopo i fatti di Bologna non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo e noi alternativi tutti contenti, poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava un niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro Francesco Guccini oltre le canzoni che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi di saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'avvelenata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, a causa di lavori, si registrano code tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del bivio per la A4. Traffico rallentato con code poi sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Centro. Ricordiamo che è stato riaperto lo svincolo di Somma Campagna, precedentemente chiuso per lavori, in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani, sarà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre per chi viaggia in direzione Milano e la 4 per chi viaggia in direzione Trieste. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.
3: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni Ottanta ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati. Vamos!

Radio Capodistria On The Beach. I grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Partiamo dall'A23 Palmanova a Tarvisio, dove a causa di lavori si registrano code tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del bivio per l'A4. Per traffico intenso invece sulla 4 Venezia Trieste, incolonnamenti alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Rallentamenti vengono poi segnalati sulla 4 Venezia Padova tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per l'A13 in direzione Milano. Sempre per traffico intenso in direzione Milano, infine rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Brescia Centro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

Baira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. Il patriarca della Chiesa Ortodossa Serba Porfiri ha visitato nel weekend Lubiana per il 90° anniversario del completamento della Chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, dove oggi ha presieduto una celebrazione liturgica alla presenza di oltre 1000 fedeli. Nel corso della visita ha ricordato il valore spirituale dei Santi Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei popoli slavi, e ha sottolineato il particolare legame con la metropolia di Zagabria e Lubiana. Porfiri Peric, eletto nel 2021 46° patriarca della Chiesa Ortodossa Serba, ha ricordato inoltre di aver celebrato proprio in quella chiesa la sua prima liturgia da vescovo. Il Parlamento del Kosovo ha approvato il nuovo governo guidato dal primo ministro Albin Kurti con 62 voti favorevoli su 120, segnando un passo avanti nella crisi politica e istituzionale che attraversa il paese dal febbraio dello scorso anno. L'esecutivo, composto principalmente da esponenti del partito Autodeterminazione, sostenuto anche dai rappresentanti delle minoranze, esclusa quella serba, avrà tra le priorità le politiche sociali e il percorso verso l'adesione all'Unione Europea. La crisi tuttavia resta aperta, poiché deve ancora essere eletto il Presidente della Repubblica, un passaggio decisivo che potrebbe portare a nuove elezioni in caso di mancato raggiungimento del quorum previsto. Dopo il fallimento dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti, il premier canadese Mark Carney ha accelerato la svolta strategica verso l'Europa per portare le relazioni di Ottawa con l'UE a un livello superiore, con non un'adesione piena ma una sorta di membro associato per riconfigurare i legami economici dell'alleanza occidentale. Per mesi, ha scritto il Wall Street Journal, Carney ha intrattenuto conversazioni private con quasi tutti i leader europei, dalla Francia all'Italia, alla Germania, alla Scandinavia e ad altri, su come integrare più in profondità il Canada e i suoi 41 milioni di abitanti nel club dei 27 paesi dell'Unione Europea. I leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si riuniranno domani a Cardiff per firmare una dichiarazione congiunta a sostegno del diritto all'autodeterminazione e alla possibilità di indire referendum sull'indipendenza dal Regno Unito. Al vertice parteciperà anche la presidente del Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, mentre i tre governi devoluti, oggi guidati da forze indipendentiste, puntano a rafforzare la cooperazione su economia, energia, Europa e relazioni internazionali. L'iniziativa mira inoltre a esercitare pressione sul premier britannico Andy Burnham dopo la sua apertura alla possibilità di un nuovo referendum scozzese solo in presenza di un chiaro consenso popolare. Le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump a favore di un'Irlanda unita hanno alimentato il dibattito, suscitando la reazione contraria degli unionisti nordirlandesi che ribadiscono la permanenza nel Regno Unito. Quasi ci siamo, ancora un mese o poco più e le giornate torneranno più corte con meno ore di luce. Con il mese di ottobre, insieme all'autunno, arriva anche l'ora solare, che tornerà ufficialmente tra domenica 25 ottobre 2026, quando durante la notte le lancette dell'orologio dovranno essere spostate indietro di un'ora. Con lo spostamento delle lancette si avrà un'ora in più di luce al mattino, ma le giornate saranno più brevi. Il passaggio segna la fine dell'ora legale, introdotta per sfruttare meglio la luce naturale nei mesi più luminosi dell'anno. Con l'ora solare l'alba arriva prima secondo l'orario ufficiale, ma il tramonto viene anticipato. Questo significa più luce nella prima parte della giornata e serate più buie. Sport, Formula 1, il giovane alfiere della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, conquista il secondo successo consecutivo dopo Monza, vincendo il Gran Premio di Spagna a Madrid con una prestazione di grande maturità e intelligenza tattica su un circuito particolarmente impegnativo. Partito dalla seconda posizione, Antonelli ha gestito la gara con precisione, precedendo Max Verstappen su Red Bull e Lando Norris su McLaren. Quarto posto per Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Lewis Hamilton è stato costretto a ritiro per un problema ai freni. Con questa vittoria Antonelli rafforza la propria leadership nel campionato, aumentando il vantaggio sul compagno di squadra George Russell, suo principale inseguitore, a 81 punti. Motomondiale, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino della MotoGP, bissando il successo ottenuto nella sprint del sabato e agganciando il connazionale Jorge Martin in sella alla Ducati del team Gresini in vetta alla classifica mondiale. A Misano il 33enne portacolori della Ducati ufficiale ha preceduto sul traguardo il fratello Alex su Ducati del team Gresini, Pedro Acosta su KTM e Fermin Aldeguar sull'altra Ducati Gresini, mentre Martin ha chiuso al quinto posto. La vittoria consente a Marc Marquez di raggiungere Martin al primo posto della graduatoria iridata e riaccende la sfida per il titolo mondiale. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Si terrà dal 25 al 27 settembre la 15ª edizione di Trieste Next, il festival della ricerca scientifica, sul tema la forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze. 3 giornate di incontri, dialoghi e appuntamenti dedicati alla ricerca contemporanea e alle sue implicazioni per la società, con protagonisti della comunità scientifica italiana e internazionale. Oltre 100 eventi e 300 relatori internazionali tra talk, laboratori, spettacoli e concerti. Tra gli ospiti attesi anche Maria Chiara Carrozza, Vera Gheno, Vittorino Andreoli e Alessandra Pozzani. Il programma interseca discipline diverse, dalle neuroscienze all'intelligenza artificiale, un percorso che parte dal funzionamento del cervello per interrogarsi sulle diverse forme dell'intelligenza e arrivare alle modalità con cui oggi la conoscenza viene costruita, condivisa e utilizzata.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: Le vacanze sono finite, nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

Aira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla A23 Palmanova a Tarvisio, a causa di lavori, proseguono le code tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del bivio per la A4. Spostiamoci sulla A4 Venezia Trieste, qui a causa del traffico intenso, code alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Traffico rallentato sul tratto Venezia Padova della A4 in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13. Sempre in direzione Milano per traffico intenso, sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code vengono segnalati tra Somma Campagna e Brescia Centro. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vacanze sono finite, nessun problema. Si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Grand Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

0: classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto a tutti da Andrea F, ben arrivati ad Album Charts, lo spazio riservato e ritagliato per le classifiche internazionali, classifiche degli album, perché questo è il titolo del programma, più venduti, ascoltati, downloadati, streamati, amati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia e in coda. In genere l'assaggio del nostro featured album. L'album della settimana ufficiale della nostra emittente, solo unico e inimitabile, che questa settimana brilla per la sua assenza. Non c'è, difatti, lunedì nello spazio apposito 17-17.30 nell'ambito di pomeriggio ore 4, perché con lunedì 14 passiamo al nostro palinsesto autunnale-invernale, quindi non è più estate freschi, ma è pomeriggio ore 4, il nostro appuntamento pomeridiano, avrò un'altra cosa e non invece il disco della settimana. So che molti di voi attendono questo spazio di mezz'ora ogni volta per scoprire un disco nuovo, ma questa volta scopriremo un artista interessante in compagnia dell'amico Ferruccio Crevatin, che ci porterà qualcuno, non ho capito se qui in studio o nello studio Hendrix, insomma sarà lui a curare un'intervista, io l'ospito volentieri nel mio spazio del lunedì. Quindi non c'è il featured album, per cui oggi classifiche e musica, non vi preoccupate, che comunque arriva dalle charts più attuali al mondo, quella britannica, quella statunitense e quella italiana. Vi arriva qui sulle frequenze di Radio Capodistria i soliti ineffabili 1170-1170 in AM in onda media, la frequenza del mito, la radio con il suono in AM, il suono di una volta, suono molto vintage che è un brivido completamente diverso, in FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6 e se non vi basta con tutta la perfezione del suono digitale in radio digitale DAB, naturalmente basta cercare Capodistria, che è il nome di questa nostra bellissima località, ma è anche il nome della nostra emittente, Capodistria in radio digitale DAB, e lo stesso stream digitale perfetto lo trovate pure sul nostro sito web ufficiale in streaming gratuito, in chiaro, senza account, password, rotture di scatole, carte di credito, codici fiscali, non serve nulla di tutto ciò, basta cliccare e innanzitutto sì, bisogna digitare www.radiocapodistria.si. Le coordinate ce le avete tutte, non vedo perché non procedere con la chart. La prima è la top 100 britannica che noi vediamo, come sempre tre artisti da ciascuna delle classifiche in rappresentanza di tre album, in rappresentanza delle prime 10 posizioni. Ma siccome la curiosità nella vita è una bella cosa, andiamo a vedere che cosa accade nella zona bassa, dove ci si può ascoltare anche un po' di grande musica dal passato. Perché no? Per esempio alla numero 100 Arab Strap, nuova entrata con Half Told Tales. Ma se io vado un po' più su, alla numero 91 vedo un disco che da un sacco di tempo non vedevo in classifica, intitola Timeless, The All Time Greatest Hits, i più grandi successi dei Bee Gees, e voi vi direte sì, la febbre del sabato sera, eccetera eccetera, You Win Again, More Than a Woman, sì, però anche brani precedenti, perché i Bee Gees sono in circolazione e in attività dal 1966, erano in circolazione e in attività nel 1967, per esempio avevano già un successone intitolato Massachusetts.

Massachusetts, grandiosa canzone dei Bee Gees, effettivamente timeless, senza tempo, The All Time Greatest Hits Compilation che usciva nel 2017, 40° anniversario della colonna sonora di Saturday Night Fever. Loro approfittavano per ricordare anche il resto della loro carriera. Giustamente lo troviamo nella classifica britannica, zona bassa questa settimana, questo disco che è uno di quegli album essenziali, ecco, se vi piace la musica dei Bee Gees o comunque il pop leggendario fatto bene che la formazione dei fratelli Gibb ha firmato nel corso degli anni, numero 91. Entriamo nella top 10 inglese, ancora benvenuti da Andrea F, siete su Radio Capodistria. Nuova entrata subito alla numero 10 in Inghilterra, lui si chiama Jamie Webster, è quello legato anche al mondo del calcio in maniera un po' obliqua, perché insomma il Football Club di Liverpool si è entusiasmato della sua musica, visto che è nato a Liverpool e per un certo periodo ne ha fatto un po' il suo alfiere. Adesso non c'entra nulla con questo Football Club, però continua a fare dei dischi estremamente interessanti, come questo che ci si presenta con un nuovo singolo intitolato Small Town Life.

Small Town Life, potente questo nuovo singolo di Jamie Webster dalla classifica britannica, il suo nuovo album Running Round the Sun alla numero 10, nuova entrata questa settimana. Magari prossimamente lo potremo avere come featured album, questa settimana no perché l'album della settimana non c'è come vi spiegavo prima, però insomma magari in una delle prossime settimane. Iniziamo a salire la classifica inglese, numero 9 The Weeknd con The Highlights, numero 8 Fleetwood Mac 50 Years Don't Stop. È un po' di tempo che non ci ascoltiamo qualcosa dal leggendario repertorio di questa band e da questa compilation uscita per i 50 anni della loro formazione nel 2018. Per esempio, un po' di piccole bugie, Little Lies.

Tell me lies, dimmi delle bugie, delle dolci piccole bugie, che è un po' la colonna sonora di tante storie d'amore, no? O presunte tali. 50 Years Don't Stop, Fleetwood Mac, grande canzone da questa compilation, numero 8 nella classifica britannica, 409 settimane di presenza in classifica, tanto di cappello. Numero 7 c'è Olivia Dean con The Art of Loving, numero 6 Sienna Spyro con Visitor, numero 5 nuova entrata firmata President con Blood of Your Empire, che titolo attuale, il presidente e il sangue del suo impero, anzi del vostro impero, no? Se ci pensate c'è un po' di allegoria politica. Numero 4 The Essential Michael Jackson compilation, legato, il cui successo è legato naturalmente al film biografia di Jaco. Numero 3 Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, e sono nuove entrate direttamente alla numero 2 e alla numero 1 questa settimana. Numero 2 c'è Adela con Prima, in testa ci sono i Kasabian, il gruppo del signor Sergio, o Serge Pizzorno come si fa a chiamare. Act 3 è il titolo del disco, ultimamente sulle nostre frequenze con i loro superpoteri, superpowers.

0: Superpowers Kasabian, la band di Tom Megan e Sergio Serge Pizzorno, Act 3, il loro nuovissimo disco, che è il loro nono album in studio, già, signore e signori, direttamente al vertice della classifica britannica. Con questo siamo pronti a spostarci a quella americana, ovvero sia la corposissima top 200 di Billboard. Una classifica che noi abbreviamo, per così dire, perché insomma curiosiamo nella zona bassa, ma guardiamo soltanto che cosa accade verso la centesima posizione, per parità con le altre classifiche. Numero 200 comunque c'è Chris Brown con l'album omonimo. Centesima posizione questa settimana Lil Baby con My Turn. Siccome non sono proprio un fan del rap americano di Lil Baby e compagnia bella, se vado un po' più su a cercare fra i classici, alla numero 98 c'è All Time Greatest Hits firmato Lynyrd Skynyrd, che mi sembra non male come disco compilation del 2003 che conteneva un sacco dei loro successi. C'è anche un brano da un disco un po' controverso del 1976, era il loro quarto album in studio, si chiamava Ritornami le mie pallottole, restituisci le mie pallottole, Give Me Back My Bullets, e la title track ne era uno dei singoli. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Give Me Back My Bullets, le chitarre dei Lynyrd Skynyrd anche in versione live, potenza di questo brano del 1976 tratto da questa compilation, il loro Greatest Hits, All Time Greatest Hits, anzi nella classifica di Billboard questa settimana, ci è servito per entrare così nella zona bassa della chart e nell'atmosfera della musica made in USA, ma entriamo nella top 10 dove le cose cambiano come suonano decisamente. Numero 10 c'è Karol G con Non Mi Arrepiento De Sentir Tanto, numero 9 Olivia Dean, The Art of Loving, numero 8 Drake con Iceman e numero 7 Dolly Parton con Ultimate Dolly Parton. Sta scendendo questo disco, ma non scende naturalmente la memoria di questa grande artista che su questa compilation appunto aveva 20 grandi successi, in gran parte scritti anche da lei, che non erano soltanto cantati da lei, brani leggendari come ad esempio questa, che è una canzone scritta da lei che parla di quando si va al lavoro, si è in ufficio, quando si lavora dalle 9 alle 5, cioè 9 to 5.

9 to 5, Dolly Parton, l'inno di chi lavora dalle 9 alle 5, di chi sta in ufficio. Lei la sapeva lunga, sapeva cantare spesso e volentieri quelle che erano anche gli sconforti e i problemi della gente, anche più lontana dal suo stile di vita, che però invece era iniziato delle origini estremamente umili e che lei non aveva mai dimenticato. Ultimate Dolly Parton Compilation numero 7 nella classifica americana, numero 6 c'è Noah Kahan con The Great Divide, numero 6 Morgan Wallen, I'm the Problem. Abbiamo fatto il pieno di country e di country rock. Al numero 4 cambiamo decisamente genere e io sfrutto di nuovo l'occasione per ascoltare quello che secondo me è uno dei migliori singoli del 2026, la collaborazione assolutamente inaspettata fra Olivia Rodrigo e Robert Smith dei The Cure, cioè What's Wrong With Me.

Ma la più alta nuova entrata direttamente alla numero 1, Don't Look Down, il nuovo album di Rod Wave, rapper ma anche cantante, poco rapper direi, più cantante, quasi R&B, il suo settimo album in studio, e il successo secondo me gli fa molto piacere, perché infatti fra i brani del disco ho notato che c'è una canzone in cui lui dice anche guardami mamma, per la serie guarda come sto andando bene, come dicono i bambini quando vanno in bici, guarda senza mani, ecco, lui dice guardami mamma dall'alto della classifica di Billboard, look at me mama.

0: Look at me mamma, guardami mamma, dice Rod Wave. Se non mi sbaglio dice finally global, finally sober, finalmente globale ma finalmente sobrio. I problemi del giovane Rod, si potrebbe dire, parafrasando un titolo molto più famoso, per parlare del suo album dal vertice della classifica americana, la top 200 di Billboard. Con questo ci spostiamo a quella italiana, la terza e ultima chart che noi vediamo oggi, senza featured album, quindi soltanto classifiche, e concluderemo con quella italiana, la classifica della FIMI, che si chiama Top of the Music. Una classifica che ovviamente arriva puntuale ogni settimana, una top 100, anche qui curiosiamo nella zona bassa, centesima posizione c'è Fra Quintale con Regarde Moi, io mi fermo alla numero 70 dove ci sono tutti i grandi successi di Jovanotti dall'87 al 2012 in un album intitolato Back Up. Certo lui ne ha fatti anche altri dopo il 2012, per cui per andare a pescare fra quelli più recenti non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, ma anche fra quelli del passato naturalmente. E visto che noi andiamo in onda di domenica, visto c'è chi ci ascolta la notte in replica alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì e inizia la settimana con noi, bisogna pensare positivo. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

La fantasia per quanto riguarda Jovanotti, numero 70 nella classifica italiana, questa volta con la compilation dei suoi successi, fra cui non poteva mancare Penso Positivo. Entriamo nella top 10, numero 10 c'è Joliet con Dio lo sa, atto secondo, lo stesso Joliet che occupa anche la posizione di testa con Tutto è possibile. Numero 9 RT5 con La bella vita, numero 8 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, numero 7 Anna con Million Dollar Babe, numero 6 c'è Bad Bunny, The Beatty Rarmas Photos, quinta posizione, la prima nuova entrata di questa settimana è firmata J-Ax, penso sia anche l'unica nuova entrata nella top 10 italiana, Vita, Morte e Miracoli, che è il suo nuovissimo disco, il suo già nono album in studio addirittura, in cui c'era un singolo dal testo abbastanza ironico che sulle nostre frequenze avete sentito spesso e volentieri, una canzone intitolata Italia Starter Pack.

0: Italia Starter Pack.
1: Inseguendo il trend di ascoltarci anche un po' di country in versione rappata, in versione R&B, Shabusi, Beyoncé, eccetera, eccetera, anche J-Ax ci ha messo del suo con questo singolo dall'album Vita, Morte e Miracoli, nella classifica italiana, unica nuova entrata alla numero 5. Subito sopra di lui c'è Bresh con Mediterraneo dopo il mare. Bresh continua a piacerci qui sulle frequenze di Radio Capodistria, ma siamo oramai addirittura d'arrivo per quel che concerne la puntata di oggi. Vi devo dire soltanto che non cambia nulla nelle prime tre posizioni. Numero 3 c'è Olly, Tutta vita sempre. Numero 2 Shiva con Vangelo. Numero 1 Joliet con Tutto è possibile. Quindi direte ci ascoltiamo qualcosa di questo? In realtà no, perché mi sto accorgendo che al di là di quanto possa sembrare, forse i dischi di maggior successo nella classifica italiana questa settimana ce li ha Michael Jackson, che ha ben tre album in classifica. La colonna sonora del documentario Michael sta in 43esima posizione. Number Ones, la compilation delle sue numero 1, sta alla numero 77 e Thriller nella sua edizione 40esimo anniversario sta alla numero 83. Quindi mi dedico e vi dedico un ultimo brano di Michael Jackson. Visti i tempi, visto che si parla di intelligenza artificiale che ci stermina tutti, visto che abbiamo il pianeta in fiamme e il clima impazzito, ci sta benissimo la sua Earth Song oggi a farci la sigla di coda. Senza featured album che ritorna la settimana prossima, a tutti voi un abbraccio e grazie dell'ascolto, un grazie al mio staff tecnico e un saluto a tutti da Andrea F.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A23 Palmanova a Tarvisio, a causa di lavori, segnaliamo code tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del bivio per la A4. Per traffico intenso invece sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, code in uscita a Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. Spostiamoci sul tratto Venezia-Padova dell'A4, qui rallentamenti in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13. Sempre in direzione Milano, rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Brescia Centro. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani, lo svincolo della Miranese sarà chiuso sia in entrata sia in uscita in direzione Milano. Dalle 21.30 di oggi, inoltre fino alle 5.30 di domani, verrà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre per chi viaggia in direzione Milano e la A4 per chi viaggia con direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Le vacanze sono finite? Nessun problema, si riparte alla grande con lo Shopping Day a Belforte. Domenica 13 settembre fai acquisti a Gran Shopping Belforte per almeno 50 euro e vai al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Riceverai 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Poker 1, Monfalcone.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sulle Alpi e sul Mediterraneo: è presente un'area di alta pressione in quota 20 settentrionali, convogliano sulle nostre regioni aria piuttosto secca e leggermente più calda. Previsioni: nel corso della notte nuvolosità in aumento a partire dalle regioni settentrionali, possibili deboli precipitazioni in parte sotto forma di rovesci. Domani, lunedì, parzialmente sereno con nuvolosità accentuata a tratti. Nelle regioni interne del paese ancora possibili deboli precipitazioni intermittenti, schiarite nel tardo pomeriggio a partire da nord. Le temperature massime saranno comprese tra 22 e 27 gradi centigradi. Martedì e mercoledì bel tempo con nebbie mattutine nei fondovalle. Nella notte tra mercoledì e giovedì una perturbazione raggiungerà le nostre regioni da ovest, portando precipitazioni e temporali, in particolare sulle zone occidentali e meridionali. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Sulla 1 traffico rallentato nei pressi dello svincolo di Vrhnika, il tempo di percorrenza risulta prolungato di circa 10 minuti. Traffico rallentato inoltre sulle regionali Santa Lucia Isola e sulla Dragogna Capodistria nel tratto Monte di Capodistria, Smarie, Capodistria. Ricordiamo che fino alle ore 22 è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera, bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria. Il sommario: 100 giorni di ansia, Golob prepara la controffensiva, nasce il governo ombra dell'opposizione. Ambiente: la Slovenia accelera ma resta sotto pressione, OCSE punta il dito su traffico e inquinamento. Bruxelles chiama Lubiana, Janša alla NATO per recuperare terreno sulla sicurezza europea. Dopo 7 anni tornano i premi agli sportivi della comunità italiana di Slovenia e Croazia. Sulle tracce di Don Francesco Bonifacio, la nuova guida unisce 3 popoli in 6 tappe. Un'oasi per cani e gatti abbandonati, Umago avvia il progetto del nuovo rifugio comunale. Bentrovati da Corrado Cimadori. In occasione dei 100 giorni dell'insediamento del quarto governo di Janez Janša, l'ex premier e leader del principale partito di opposizione, Movimento Libertà, ha presentato la sua squadra di governo ombra, che si occuperà di monitorare l'operato del governo e proporre misure legislative per il bene più ampio dei cittadini. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Un esecutivo ombra per marcare da vicino l'operato del governo Janša, organizzato in 6 aree: questione abitativa, anziani e previdenza sociale, giovani, futuro e conoscenza, sanità e assistenza a lungo termine, economia, competitività e finanze pubbliche, sicurezza energetica e infrastrutture, ordine, sicurezza e pace. Per ognuna di esse ci sarà un responsabile coadiuvato da un consiglio di esperti. È questa la strada che Golob ha tracciato per guidare l'opposizione, rilanciando anche le ben note critiche all'operato del governo, accusato di aver lavorato in questi 3 mesi principalmente per saldare i debiti elettorali senza pensare in alcun modo ai cittadini. La sua squadra è composta da 6 fedelissimi, tutti membri del suo partito, segno che l'iniziativa non ha fatto breccia negli altri 2 partiti d'opposizione, socialdemocratici e sinistra Levizza, né nelle altre forze politiche rimaste fuori dal Parlamento, come certifica il rifiuto opposto da pre-Rod Rinascita dell'europarlamentare Vladimir Plevlic. Il progetto di un governo ombra, stando alle dichiarazioni di Golob, che ha deciso di tenere per sé le competenze della sanità, serve per continuare il lavoro iniziato nel mandato precedente, rispondere alle nuove sfide e proporre le proprie soluzioni. Ricordiamo infine che la presentazione è avvenuta proprio nel giorno in cui ricorre il 100° giorno dall'insediamento del quarto governo di Janez Janša, che in poco tempo ha cambiato decisamente indirizzo tanto alla politica estera quanto alla spesa pubblica nazionale.
1: Nella settimana entrante le commissioni parlamentari esamineranno la revisione del bilancio 2026 che prevede 16,5 miliardi di euro di entrate, 18,8 miliardi di spese e un disavanzo di 2,4% del PIL. Il voto della Camera di Stato è previsto il 1 ottobre. La Commissione Giustizia discuterà inoltre la proposta governativa per istituire lo SCOC, organo specializzato contro corruzione e criminalità organizzata, e un tribunale dedicato, progetto criticato da magistratura e procura. Venerdì la Camera di Stato esaminerà con procedura d'urgenza le misure temporanee per migliorare l'attuazione dell'assistenza a lungo termine. Il provvedimento punta ad armonizzare i costi sostenuti dagli ospiti delle case di riposo e a garantire rimborsi a chi ha pagato di più. È inoltre previsto un contributo temporaneo di 300 euro lordi mensili per il personale dell'assistenza a lungo termine e domiciliare da ottobre 2026 alla fine del 2027. Il consiglio direttivo del partito Resnizza Verità ha preso visione di tutte le circostanze finora note relative al deputato Boris Mihic, ma ha chiesto ulteriori chiarimenti prima di prendere una decisione finale. Il deputato, finito al centro delle polemiche per debiti verso i suoi dipendenti e presunte dichiarazioni false in merito ai suoi titoli di studio, avrà ora 30 giorni di tempo per rispondere alle richieste. Una mossa questa che rinvia la decisione di risolvere la questione a dopo l'11 ottobre, quando scadranno i 6 mesi della legislatura e Resnizza potrà espellere o chiedere le dimissioni di Mihic mantenendone il seggio. Nel quadro degli impegni internazionali della Slovenia, il primo ministro Janez Janša si recherà domani presso il quartier generale della NATO a Bruxelles per incontrare il segretario generale Mark Rutte. Il vertice si concentrerà prioritariamente sul continuo sostegno all'Ucraina e sull'adeguamento delle spese militari slovene, attualmente al di sotto della soglia stabilita del 2% del PIL, con l'obiettivo di confermare il pieno rispetto degli accordi con l'alleanza. Il servizio di Alessia Mitter.
3: Dopo aver dichiarato più volte di voler restituire piena credibilità internazionale al paese, il primo ministro Janez Janša si appresta a effettuare la sua prima visita ufficiale a Bruxelles dall'insediamento dello scorso maggio per un vertice bilaterale con il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Sebbene i due leader si siano già confrontati a margine del summit di Ankara tenutosi a luglio, questo nuovo colloquio si inserisce in un momento particolarmente delicato per la politica estera e di difesa slovena. Tra i dossier prioritari figura infatti la questione degli investimenti militari. Secondo le stime ufficiali dell'Alleanza Atlantica, la Slovenia risulta essere l'unico Stato membro a non raggiungere la soglia minima del 2% del PIL destinata alla difesa per l'anno in corso. In tale contesto, Janša ha ribadito la ferma volontà di rispettare gli impegni assunti, pur precisando che l'eredità finanziaria lasciata dall'esecutivo precedente e la necessità di tutelare altre priorità nazionali impediscono di completare l'adeguamento delle risorse entro dicembre. Janša ha inoltre definito irrealistica la proposta di portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035, sostenendo che nessuna democrazia possa mantenere una quota simile in tempo di pace a causa dei vincoli di bilancio, mentre in tempo di guerra risulterebbe comunque insufficiente. Ha inoltre ricordato che la quota del 2% è stata formalizzata nel vertice di Porto Rose tra il 2004 e il 2005, trovando l'immediato consenso della Slovenia all'indomani del suo ingresso nell'alleanza. Soltanto nel 2026 il paese si avvia a centrare questo obiettivo, ritenuto indispensabile per far fronte all'attuale scenario geopolitico globale. Forte di una conoscenza di lunga data con Rutte, il premier si è detto fiducioso di poter chiarire la posizione slovena, rimarcando l'importanza del blocco per la sicurezza nazionale. Un primo e significativo segnale di controtendenza riverrà tuttavia dall'incremento della spesa militare veicolato attraverso il sostegno all'Ucraina. La Slovenia ha infatti confermato lo stanziamento di 50 milioni di dollari destinati all'acquisto di forniture militari americane per Kiev nell'ambito del programma NATO dedicato.
1: L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico riconosce alla Slovenia progressi significativi nelle politiche ambientali e climatiche, ma evidenzia anche diverse criticità ancora da affrontare. In particolare, l'organizzazione segnala l'aumento delle emissioni del settore dei trasporti, l'inquinamento atmosferico e i ritardi nella raccolta e nel trattamento delle acque reflue urbane. E quanto emerge dall'ultima valutazione dell'OCSE sui progressi ambientali e climatici della Slovenia. I particolari da Maja Novak.
4: Gli esami ambientali dell'OCSE analizzano i progressi compiuti dai paesi nel raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale sulla base di dati oggettivi. Secondo Jean Bourbon de Parme, direttore della Direzione Ambientale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, dal precedente esame del 2012 la Slovenia ha ridotto le emissioni di gas serra e ottenuto una significativa diminuzione delle concentrazioni di particolato fine PM2,5. Tra i principali passi avanti figura anche l'anticipo al 2045 dell'obiettivo nazionale di azzeramento delle emissioni nette di gas serra, previsto dalla legge sul clima approvata lo scorso anno, 5 anni prima rispetto al target complessivo dell'Unione Europea. La Slovenia si conferma inoltre tra i paesi OCSE più avanzati nella tutela delle aree terrestri protette. Tra i 38 stati membri dell'organizzazione è quella con la maggior quota di territorio sottoposta a protezione. Buoni risultati si registrano anche nel riciclaggio dei rifiuti. Restano tuttavia diverse criticità. Bourbon de Parma ha evidenziato in particolare il trend negativo delle emissioni di gas serra prodotte dai trasporti e le difficoltà nella riduzione dell'inquinamento da PM10, soprattutto nei mesi invernali. La Slovenia è anche tra i paesi con i più alti tassi di mortalità dovuta all'inquinamento atmosferico, ha sottolineato. L'OCSE richiama inoltre l'attenzione sulla pressione esercitata sulla biodiversità e sulle condizioni precarie di numerosi habitat. Sebbene la qualità delle acque slovene sia complessivamente buona, molti corsi e bacini superficiali non raggiungono gli standard ecologici richiesti. In ritardo rispetto agli altri paesi dell'UE risultano inoltre i sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane. La ministra dell'Ambiente e del Territorio, Polona Rifel, ha sottolineato che il valore della valutazione non risiede soltanto nell'analisi dei risultati raggiunti, ma anche nella capacità di individuare gli ambiti in cui la Slovenia resta indietro. La questione fondamentale è come trasformare più rapidamente ed efficacemente gli obiettivi fissati in risultati concreti sul territorio, ha affermato.
1: Il patriarca della Chiesa ortodossa serba, Porfiri, ha visitato nel weekend Lubiana per il 90° anniversario del completamento della Chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, dove oggi ha presieduto una celebrazione liturgica alla presenza di oltre 1000 fedeli. Nel corso della visita ha ricordato il valore spirituale dei Santi Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei popoli slavi, e ha sottolineato in particolare legame con la metropolia di Zagabria e Lubiana. Porfiri Peric, eletto nel 2021, 46° patriarca della Chiesa ortodossa serba, ha ricordato inoltre di aver celebrato proprio in quella chiesa la sua prima liturgia come vescovo. Al via le candidature per la premiazione dei migliori sportivi della comunità nazionale italiana di Slovenia e Croazia. L'iniziativa, promossa dal settore attività giovanili e sportive della giunta esecutiva di Unione Italiana, torna dopo una pausa forzata durata ben 7 anni. Durante la cerimonia in programma il 20 novembre verranno pertanto premiati i migliori sportivi nelle 9 categorie previste dal bando dal 2019 ad oggi. Lara Drcic ne ha parlato con Maura Milo, collaboratrice della Giunta per il settore sport. Sentiamo.
5: Lo sport promosso a livello scolastico e comunitario è da sempre uno dei punti di forza e identitario delle attività della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Se la parte agonistica non ha subito grandi modifiche negli ultimi anni, a risentirne è stata soprattutto la parte celebrativa, con la premiazione dei migliori sportivi che prima, a causa del Covid e successivamente per motivi organizzativi non ben specificati, ha subito una brusca frenata, con gran dispiacere degli atleti, degli operatori sportivi e dei media che chiedevano a gran voce il ritorno della manifestazione. L'ultima premiazione si è svolta nel 2019 facendo riferimento ai risultati del 2018 e adesso, con l'insediamento della nuova giunta, l'iniziativa ha ripreso vigore. La responsabile è Maura Milos.
6: Sono contenta di questo fatto perché riprendiamo col miglior sportivo, che è praticamente una manifestazione che viene sentita da tutti gli sportivi, dal mondo sport. E dalla prima riunione che avevamo, diciamo, con il settore sportivo, con il presidente della giunta e il presidente dell'Unione Italiana, si è detto sì, dobbiamo farlo, e per questo è anche partorita la data. Quindi il 20 novembre noi premieremo il miglior sportivo. cioè, non premieremo solo uno, ma ne premieremo di più, perché sicuramente abbiamo diverse categorie, quindi giovani atleti, seniores, master, operatori sportivi e anche il premio lealtà.
5: La macchina organizzativa è partita, le proposte dovranno pervenire a Fiume entro il 7 ottobre, dopodiché l'apposita commissione composta dagli insegnanti Gianni Ottocchiano e Roberto Ponis e dal giornalista sportivo Arden Stancic procederà alla selezione dei migliori sportivi per ciascun anno e categoria, ancora Maura Milos.
6: Noi abbiamo già spedito praticamente alle comunità degli italiani, alle scuole elementari e alle scuole medie praticamente, la scheda dove dovranno appunto compilare le candidature che poi verranno queste valutate da un'apposita commissione e i vincitori praticamente verranno premiati. Sono diversi gli anni purtroppo che bisognerà prendere in considerazione, visto che sono dal 2019 che non viene premiato il miglior sportivo, e poi la commissione avrà un mesetto e mezzo da raccogliere tutti i materiali, da vedere, da parlare, da trovarsi, insomma avranno sì da fare.
1: È uscito in questi giorni il volume Il Sentiero Beato Bonifacio. Si tratta di una guida che descrive e accompagna il lettore lungo un percorso ideato qualche anno fa, che si snoda da Trieste a Krasica, un cammino che unisce tre stati e tre popoli. Sentiamo Lionella Pausin.
7: Nello spirito di Don Bonifacio, il sentiero unisce l'Italia, la Slovenia, la Croazia e le loro genti, toccando le località più significative nella breve vita del parroco martire, ucciso sulla strada tra Grisignano e Krasica l'11 settembre 1946. Si parte da Trieste, dove il sacerdote ricevette l'ordinazione e dove nel 2008 si svolse la solenne cerimonia di beatificazione. Si passa poi per Capodistria, dove studiò, e per Pirano, sua città natale, fino a giungere nell'area del Bugliese, toccando Cittanova, Grisignano e Krasica.
8: Noi abbiamo strutturato il cammino per farlo in sei tappe, perché abbiamo fatto in modo che arrivi fino a Cittanova, dove Don Francesco fece i primi anni di ministero.
7: Spiega Eric Moratto, membro dell'Azione Cattolica di Trieste e tra gli ideatori già qualche anno fa del percorso. Un tracciato di 110 chilometri tra sentieri naturalistici, cittadine ricche di storia e panorami mozzafiato.
8: Una guida che si può prendere e andare in autonomia, perché è illustrato il percorso, la storia del territorio, i luoghi dove dormire. Si comprende la storia del Beato Bonifacio con l'aggiunta di ripercorrere le nostre radici culturali istriane e triestine del nostro territorio.
7: I luoghi del cammino si intrecciano con le note sulla vita di Don Bonifacio curate da Mario Ravalico.
8: Infatti nella guida ci sono i boxini, dei piccoli box in cui c'è la vita del Beato, ma anche una buona metà di storia e cultura del nostro territorio. C'è addirittura la ricetta di come una contessa di Parenzo faceva le salsicce istriane negli anni 30.
7: Il volume di 176 pagine è il risultato di un lavoro collettivo che ha visto impegnate una quindicina di persone tra storici, naturalisti, geologi e giornalisti.
8: Gli autori sono vari, però è da citare sicuramente il curatore Diego Masiello, che ha lavorato un anno ogni giorno gratuitamente per fare questo lavoro di coordinamento attraverso tutte le persone italiane, slovene e croate che insieme hanno lavorato.
7: Una sinergia che conferma come la guida stessa segua lo spirito di Don Francesco Bonifacio, il quale, operando in un territorio multietnico, si adoperò fino alla fine per la comprensione e la convivenza tra le varie comunità dell'area.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Notizie dal mondo: una stazione di servizio a Yahudi, nei pressi del confine tra Ucraina e Polonia, è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro il territorio ucraino, causando un vasto incendio che ha coinvolto anche alcuni camion nelle vicinanze. Il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha ha denunciato l'accaduto sui social, mentre le autorità polacche hanno attivato l'aeronautica militare e diffuso allerte per possibili attacchi nelle aree di confine. Sybiha ha rinnovato l'appello alla comunità internazionale affinché intervenga rapidamente per fermare la Russia prima che la situazione degeneri ulteriormente. Intanto, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, il premier indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping avrebbero offerto la propria disponibilità a favorire una soluzione diplomatica al conflitto ucraino, proposta accolta positivamente da Vladimir Putin. I leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord si riuniranno domani a Cardiff per firmare una dichiarazione congiunta a sostegno del diritto dell'autodeterminazione e alla possibilità di indire referendum sull'indipendenza dal Regno Unito. Al vertice parteciperà anche la presidente del Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, mentre i tre governi devoluti, oggi guidati da forze indipendentiste, puntano a rafforzare la cooperazione su economia, energia, Europa e relazioni internazionali. L'iniziativa mira inoltre a esercitare pressione sul premier britannico Andy Burnham, dopo la sua apertura alla possibilità di un nuovo referendum scozzese solo in presenza di un chiaro consenso popolare. Le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump a favore di un'Irlanda unita hanno alimentato il dibattito, suscitando la reazione contraria degli unionisti nordirlandesi che ribadiscono la permanenza nel Regno Unito. In Svezia, seggi aperti fino alle ore 20 per le politiche, con i primi dati ufficiali attesi intorno alle 23. La sfida elettorale si preannuncia serrata. Secondo gli ultimi sondaggi, il blocco di sinistra, formato da socialdemocratici, sinistra, verdi e centro, potrebbe ottenere tra il 49,3 ed il 50,8% dei voti, riducendo il vantaggio iniziale di 10 punti. L'attuale coalizione di governo punta alla riconferma con i democratici svedesi, finora sostenitori esterni della maggioranza, che potrebbero entrare per la prima volta in ruolo di governo e promuovere politiche sulla remigrazione, per quello che definiscono un ripristino dell'ordine demografico del paese. Stemperiamo i toni, un nuovo rifugio per gli animali abbandonati e smarriti. Il progetto avviato dalla città di Umago, che compie così un importante passo avanti nella tutela e nel benessere degli amici a quattro zampe. Sentiamo Valmer Kusma.
9: L'amministrazione pubblica di Umago ha firmato il contratto con lo studio di architettura Praxa di Zagabria per la realizzazione del progetto preliminare del nuovo asilo. Un intervento atteso da tempo.

0: e nel rispetto delle più moderne regole per la tutela e il benessere degli animali. Ma c'è anche un'importante attenzione all'ambiente. Il nuovo rifugio sarà infatti dotato di moderne soluzioni per l'efficienza energetica e di un impianto fotovoltaico sul tetto, così da produrre autonomamente parte dell'energia necessaria. Umago punta dunque a una struttura moderna, sicura e sostenibile, un luogo dove cani e gatti abbandonati potranno essere curati, protetti e soprattutto avere una nuova possibilità di trovare una famiglia.
1: Lo sport. All'Europeo di pallavolo maschile, la nazionale slovena, dopo il successo e l'esordio contro la Slovacchia, supera anche la Svezia per 3-7-0 con parziali a 16, 21 e 12. I ragazzi di coach Fabio Soli, impegnati nel girone di Modena, domani affronteranno la Grecia. Sempre nello stesso raggruppamento, stasera l'Italia, reduce dalle affermazioni con Svezia e Grecia, stasera alle 21 sfida la Slovacchia. Calcio, due partite completano oggi la nona giornata della prima Lega slovena, già agli archivi il primo confronto, la Luminichi riceve in trasferta con un tenistico 6-1, travolge il Mura. Stasera ancora in il testa coda, il leader Maribor è ospite del fanalino Calcer Radomlje. Tre le partite domenicali relative al quarto turno della Serie A: il Lecce batte il Monza, 3-2, in corso dalle 18 Napoli-Bologna con i partenopei in vantaggio 1-0, a segno lo slovacco Lobotka al 66esimo, mentre è in corso il 92 minuto di gioco, ne restano ancora 3 di recupero. Torino-Roma e in serata ancora Sassuolo-Juventus completano il quadro. Domani match Como-Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. Ciclismo, l'ultima tappa della Vuelta 2026, 112 km con arrivo a Granada, è stata neutralizzata a meno di 10 km dal traguardo per ragioni di sicurezza a causa della pericolosità del circuito cittadino reso particolarmente scivoloso. La decisione è stata assunta dall'organizzazione in accordo con i corridori e i commissari UCI, salvaguardando le posizioni della classifica generale. Lo spagnolo Enric Mas ha vinto la classifica finale, conquistando il primo grande giro della carriera dopo 3 secondi posti ottenuti nelle precedenti edizioni. Alle sue spalle hanno chiuso lo sloveno Primož Roglič, secondo a 2:15, e l'austriaco Felix Gall, terzo a 2:44. Formula 1, il giovane alfiere della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, conquista il secondo successo consecutivo dopo Monza, vincendo il Gran Premio di Spagna a Madrid con una prestazione di grande maturità e intelligenza tattica su un circuito particolarmente impegnativo. Partito dalla seconda posizione, Antonelli ha gestito la gara con precisione, precedendo Max Verstappen su Red Bull e Lando Norris su McLaren. Quarto posto per Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Lewis Hamilton con l'altra rossa è stato costretto a ritiro per un problema ai freni. Con questa vittoria Antonelli rafforza la propria leadership nel campionato, aumentando il vantaggio sul compagno di squadra George Russell, suo principale seguitore, a 81 punti. Moto mondiale per concludere: Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino della MotoGP, bissando il successo ottenuto nella sprint di sabato e agganciando il connazionale Jorge Martin in sella alla Ducati del team Gresini in vetta alla classifica mondiale. A Misano il 33enne portacolori della Ducati ufficiale ha preceduto sul traguardo il fratello Alex su Ducati del team Gresini, Pedro Acosta su KTM e Firmin Aldeguer sull'altra Ducati Gresini, mentre Martin ha chiuso al quinto posto. La vittoria consente a Marc Marquez di raggiungere Martin al primo posto della graduatoria ridata e riaccende la sfida per il titolo mondiale. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione curata e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Valerio Fabri. E tra pochi minuti, ora siamo alle 19:54 minuti primi, tra pochi minuti alle 20 andrà in onda la pagina sportiva redatta dai colleghi di TV Capodistria, in studio Iana Belzia. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.
2: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code tra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione Milano. Per lo stesso motivo traffico rallentato sulla A4 Venezia-Padova tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 in direzione Padova e code sulla A4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Vi informiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani lo svincolo della Miranese sarà chiuso sia in entrata sia in uscita in direzione Milano. Entrata consigliata alla Castellana, uscita consigliata a Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Buona anche la seconda per i ragazzi della pallavolo slovena nell'ambito degli europei maschili, la cui fase a gironi in calendario fino a giovedì prossimo si sta svolgendo in 4 paesi. La Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, gioca a Modena, dove questo pomeriggio ha battuto la Svezia, portando a 2 il numero di vittorie a questi continentali. La partita non ha rappresentato grossi problemi per gli sloveni, impostisi in 1 ora e 25 minuti a 16, 21 e 12. La Slovenia, per la quale sono arrivati 17 punti di Nik Mujanovic e gli 11 di Janko Zamernik, è a punteggio pieno nel gruppo A, proprio come l'Italia. Azzurri che però già stasera potrebbero salire a 3 vittorie. I ragazzi di Fefe De Giorgi infatti giocano la loro terza partita, affrontando la Slovacchia, fanalino di coda del girone. 24 ore fa intanto centravano la seconda vittoria, battendo 3-0 la Grecia. E sempre ieri, nel girone B a Sofia, l'Ucraina è arrivata al terzo successo nella competizione e dopo Israele e Macedonia del Nord ha avuto ragione anche dei padroni di casa bulgari, battendoli 3-1. A 2 match dal termine di questa prima fase, gli ucraini sono primi a punteggio pieno, davanti a Polonia con una partita in meno, Bulgaria e Israele. Passano agli ottavi le prime 4 dei 4 raggruppamenti. Tanti i motori protagonisti questa domenica. Per quanto riguarda il mondiale di Formula 1, corso per la prima volta sul circuito Madrid, si è disputato il Gran Premio di Spagna, in cui la vittoria è andata nuovamente all'italiano Kimi Antonelli di Mercedes. Per il giovane emiliano oggi anche un po' di fortuna, dato che ha beneficiato della Virtual Safety Car e dei pasticci dei meccanici McLaren ai box, a causa dei quali Lando Norris, partito dalla pole e in testa fino a quel punto, ha perso troppe posizioni rientrando. Graduatoria fine finale, Antonelli primo davanti a Max Verstappen su Red Bull e Norris terzo. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton si è ritirato per dei problemi ai freni. Nella generale Antonelli continua a scappare e ora si trova a 292 punti, 81 in più del primo inseguitore Russell. La MotoGP ha fatto tappa a Misano per il sempre sentito Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che si disputa sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Questa domenica è stata nel segno di Marc Marquez, diventato il nuovo leader del mondiale. Marc ci è riuscito centrando la sua 7ª vittoria a Misano, nonché 78ª in carriera, cifra che lo porta a meno 11 del record di Valentino Rossi. E pensare che a giugno si trovava a meno 102 punti dalla vetta. Tripletta spagnola sul podio con Marc vittorioso davanti al fratello Alex su Aprilia e a Pedro Acosta su KTM. Purtroppo Marco Bezzecchi, che venerdì aveva firmato il nuovo record della pista prendendosi la pole, oggi, pur rimanendo in testa dopo la partenza, è finito fuori all'inizio del secondo giro per aver spinto troppo la moto in curva. Per lui sono sfumati i sogni ridati. Oggi Marc ha lasciato il segno nella seconda parte della prova, dopo che all'inizio per alcuni giri gli è stata davanti l'Aprilia di Jorge Martin. Quest'ultimo è poi andato in crisi, vedendosi superare da diversi piloti per terminare quinto. A terra pure Francesco Bagnaia, migliore degli italiani Fabio Di Giannantonio settimo. Si sta invece svolgendo in Cile la 12ª e 3ª prova del Mondiale di Rally. Prima del termine della 16ª e ultima speciale, di cui solo 3 in programma oggi, lo svedese Oliver Solberg di Toyota ha continuato a primeggiare, mantenendo la prima posizione che occupava anche al termine della giornata di ieri, dopo 12 speciali completate. L'attuale leader del Mondiale, il Finn Evans, gli stava alle spalle, ma durante la penultima prova si è dovuto fermare per cambiare una gomma, perdendo quindi una manciata di posizioni. Con la finale maschile di stasera tra Alexander Zverev e Ben Shelton si conclude la US Open di tennis. Ieri notte il torneo femminile è stato vinto dalla kazaka Yelena Rybakina, seconda giocatrice al mondo, che si è imposta in 3 set sulla bielorussa Rina Sabalenka, che così non ha centrato la tripletta di titoli consecutivi a New York, impresa riuscita nella storia solo a Serena Williams e Chris Everett. Il successo per 6-4, 5-7, 6-2 vale a Rybakina anche la vetta del ranking da domani, con la kazaka che scavalcherà proprio Sabalenka in testa alla classifica da 99 settimane consecutive. La kazaka, nata a Mosca e rappresentante del Kazakistan dal 2018, ha giocato un match solido, approfittando anche dei numerosi errori non forzati dell'avversaria. Dopo aver perso il secondo set, Rybakina ha dominato il terzo, conquistando 2 break decisivi e chiudendo con un ace. Per la 27enne si tratta del terzo titolo Slam, il secondo della stagione dopo gli Australian Open. Calcio ora. Radomlje Maribor di questa sera completerà il 9° turno della prima lega slovena, nell'ambito del quale ieri il Koper, pur ospitando l'Olimpia di Lubiana, ha disputato l'incontro allo stadio Rajko Stolfa di Sesana, visto che al Bonifica Capodistriano sono ancora in corso i lavori al manto erboso del campo. Lo stadio ospitante ha portato più fortuna ai veri ospiti, vittoriosi per 1-3 sui gialloblu, in 10 dal 38esimo. L'espulsione di Brown Irabor ha deciso l'incontro, accesosi nella ripresa dopo un primo tempo senza emozioni. L'Olimpia ha sbloccato il risultato al 52esimo con Suni, che ha sfruttato un errore nella fase di costruzione della difesa capodistriana. 2 minuti più tardi i lubianesi hanno raddoppiato grazie al potente tiro da una 20ina di metri di Mitrovski. Il Koper ha tentato una reazione, aprendosi ulteriormente con l'uomo in meno al 67esimo ha subito il terzo gol, con Tuzzi a segno per l'Olimpia. I capodistriani sono riusciti ad accorciare le distanze al 76esimo grazie alla bella azione personale di Agemag sulla sinistra. I risultati del 9° turno. Venerdì Brigne Grosuplje Nafta 1-2, ieri Koper Olimpia 1-3 e Bravo Zeglie 2-1. Ricordiamo, mercoledì prossimo lo Zeglie in casa del Bayer Leverkusen inizierà la sua strada nella fase a girone unico dell'Europa League. Oggi al pomeriggio Mura Alumini 1-6 e stasera alle 20:15 Radomlje Maribor. La Serie A italiana è invece giunta alla 4ª giornata. Il calendario: venerdì Venezia-Fiorentina 2-4, ieri Genoa-Frosinone 1-1, Lazio-Milan 2-2 e Atalanta-Cagliari 1-2. Oggi alle 15 Lecce-Monza 3-2, dalle 18 si gioca Napoli-Bologna e alle 20:45 tocca a Sassuolo e Juventus. 3 i posticipi del lunedì: alle 18:30 Como-Parma e Torino-Roma, quindi alle 20:45 Inter-Udinese. Per quanto riguarda il basket, sarà Stati Uniti-Francia la finale dei mondiali femminili, che terminano questa sera in Germania. Intanto poco fa a Berlino la Spagna ha battuto la Germania nella finalina per il terzo posto. Ieri invece la seconda semifinale tra USA e Spagna ha decretato che saranno le statunitensi a sfidare le francesi, le quali hanno centrato la finale battendo sempre ieri le padrone di casa tedesche. L'incontro tra spagnole e americane, terminato 66-76, si è aperto in modo equilibrato, con l'apertura molto decisa delle iberiche allontanatisi fino a 7 punti. La squadra a stelle e strisce le ha riprese, mantenendo il controllo nel secondo quarto, per poi tornare a farsi riprendere nel terzo, chiuso sul 58 pari. Nell'ultimo poi c'è stato l'affondo decisivo delle americane, arrivate a vantaggi in doppia cifra fino al più 12. Terminiamo in acqua con le finali della Coppa del Mondo di canoa slalom, completatesi questo pomeriggio in Spagna. Le ultime gare disputate sono state nel kayak cross. Tra le donne ha vinto la britannica Kimberly Woods davanti alla ceca Teresa Kneblova e all'andorrana Monica Doria. Nella generale della specialità si è imposta la francese Camille Prigon, oggi quarta, che è riuscita a battere per 3 punti Woods, e la tedesca Ricarda Funk, a pari merito in seconda piazza. Nella prova maschile ha vinto lo spagnolo Manuel Ochoa davanti al neozelandese Finn Butcher e allo svizzero Jan Roer. Quarto l'azzurro Giovanni De Gennaro, italiano che ha comunque chiuso al 3° posto la classifica generale di kayak cross, mentre il campione stagionale è l'elvetico Roer davanti al britannico Joseph Clark.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
2: E ritrovarti qui senza neanche avvisare su questo treno in

Bentrovati per questa nuova puntata di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. E oggi troveremo accomunati, diciamo così, due artisti, due cantautori, magari diversi fra loro come poetiche, come musicalità, però accomunati sicuramente da una poesia, da una delicatezza, da un modo anche di arrangiare i propri brani lontani quindi dalle mode imperanti, dagli arrangiamenti iper che si usano tanto da un periodo insomma a questa parte, insomma degli artisti veri e che anche oltretutto hanno nel proprio canto questa delicatezza. Si tratta di Fabio Concato e di Bungaro, che ascolteremo nella seconda parte. Concato per celebrare i 40 anni dall'uscita del suo bellissimo album Senza Avvisare, e Bungaro invece per parlare del suo ultimo nuovissimo e bellissimo album. Cominciamo quindi con Fabio Concato, che è appunto uno dei cantautori forse più coraggiosi anche direi che l'Italia abbia mai avuto. I suoi testi riflettono il desiderio di evasione al di là della violenza, delle guerre, delle ingiustizie e delle imposizioni sociali. La sua voce, in grado di riflettere appunto la dolcezza dell'umanità, unito anche all'amore per il jazz, lo hanno reso uno degli artisti più eleganti e amati in Italia. Pensate che la sua carriera può vantare oltre 125 brani inediti, 2 partecipazioni al Festival di Sanremo, 1 premio Lunezia, 1 premio Tenco, duetti poi vari con figure del calibro di Anna Oxa, di Lucio Dalla, Samuele Bersani, Pierangelo Bertoli. Ma arriviamo a questo album uscito nel 1986 Senza Avvisare, che venne quindi 2 anni dopo l'enorme successo dell'album omonimo del 1984, che conteneva per intenderci brani come Fiore di Maggio oppure Ti ricordo ancora. Concato però con questo Senza Avvisare ci regala un lavoro sofferto, figlio anche della fase destabilizzante vissuta dopo la nascita di Carlotta e l'enorme appunto consenso del disco precedente. In genere è difficile bissare un grande successo, ma sicuramente stiamo parlando di un album altrettanto bello e poetico. 10 brani quindi per questo Senza Avvisare, il cui titolo è preso proprio dalla prima canzone con cui noi abbiamo aperto questa puntata, Tanto per cambiare, quando si dice, l'avrete sentito, e ritrovarti qui senza neanche avvisare, appunto, su questo treno in ritardo, Tanto per cambiare. L'incipit ritornerà poi nel 1999 nel brano di apertura di Fabio Concato intitolato appunto Ritrovarti qui. E cosa aggiungere ancora per questo brano Tanto per cambiare, che sebbene non sia il titolo più famoso del suo repertorio, come la già citata Fiore di Maggio, Domenica Bestiale per esempio, il brano comunque si inserisce molto bene nel filone cantautorale di Concato, focalizzato appunto sulle storie di vita quotidiana e sulle complesse sfumature dei sentimenti. Poi c'è sicuramente un altro brano che ascolteremo tra poco, forse il più famoso di questo album. È molto tenero questo Prendi la luna, in un disco dove oltretutto l'impronta jazz, se ne parlava prima, di Fabio comincia a essere ancora più marcata. Per quanto riguarda Prendi la luna, tra l'altro ha anticipato anche l'uscita del disco insieme a un altro brano che ascolteremo dopo, perché questa canzone fu inserita in una colonna sonora, però in una versione in lingua inglese. Apparteneva alla colonna sonora del film di e con Enrico Montesano, Colpo di fulmine, per poi essere incluso appunto nella versione italiana invece nell'album Senza Avvisare, quindi diciamo uscì un anno prima. Prendi la luna e sicuramente appartiene sempre al filone intimista e poetico in linea, ecco, con lo stile di Concato. Esplora delle emozioni profonde attraverso atmosfere calde e arrangiamenti che spaziano tra pop e jazz, mantenendo un focus su ricordi personali e sentimenti delicati. Ascoltiamola quindi, Prendi la luna da Senza Avvisare di Fabio Concato.

L'abbiamo evocata prima appunto come brano insieme a questo appena ascoltato Prendi la Luna, altro brano che ha anticipato l'album, però in versione inglese. Si tratta di Tornando a casa, che è diventata poi nel tempo anche questa un classico, con il famoso tram dei desideri che va. È un'atmosfera cupa che fa pensare anche alla copertina di questo disco Senza avvisare, con questa casa illuminata dall'interno. Tornando a casa è una canzone che evoca quindi una nostalgia, una riflessione, descrivendo il viaggio di ritorno come un momento intimo, carico di ricordi ed emozioni. Celebra il valore delle piccole cose, delle radici, offrendo un'atmosfera serena e riflessiva, tipica appunto, come sempre, dello stile del cantautore. Il tragitto quindi diventa, per così dire, un momento per guardarsi dentro e pensare, spesso accompagnato appunto da una melodia dolce, quindi si evocano questi sentimenti legati al passato, ai ricordi, creando una connessione emotiva proprio con l'ascoltatore, appunto perché questo viaggio che viene descritto diventa un'esperienza universale, come dire, insomma un momento che molti possono condividere, celebrando la serenità del rientro. È spesso, diciamo, citata come una canzone ideale quindi per i viaggi serali, ecco, evocando un senso di calma e di aspettativa. Si può apprezzare, ecco, per la sua capacità di celebrare la quotidianità, la semplicità dei sentimenti. Il brano nel complesso è proprio un inno alla riscoperta dei propri spazi e della propria storia personale. Quindi, tornando a casa, Fabio Concato.

L'ultimo brano, non della nostra puntata chiaramente, ma del disco che vi stiamo presentando in questa prima parte senza avvisare, di Fabio Concato, è un altro brano bellissimo, Rime per un sogno. Già il titolo è molto evocativo. Il brano è una ballata che esplora i temi della fuga dalla realtà, del sogno appunto, e della leggerezza, anche questi tipici dello stile intimo e poetico di Concato. Il testo quindi descrive un desiderio di evasione dal quotidiano, come si diceva, e dove il sogno diventa un luogo fisico e mentale dove volare in alto, lontano quindi dalla fretta, dalle responsabilità. Concato qui utilizza delle metafore evocative, come per esempio il cielo con stelle grandi come te e la sensazione di ali per rappresentare appunto la libertà. E c'è come questa atmosfera un po' sospesa, ecco, infatti la canzone crea un'atmosfera magica e sognante, da cui il titolo, in cui il protagonista fa mille acrobazie nel blu, respirando e ammirando il panorama dall'alto, come un paesaggio velato dalla nebbia. E la chiusura del brano lascia anche un senso di mistero e sospensione, quindi citando luoghi lontani come Milano, Bangkok, Parigi e New York, o un paesaggio più naturale, la grande ballata, si dice nella canzone, sottolineando che si tratta di un sogno personale e indefinito. Il brano è, appunto, vi dicevo prima, una ballata caratterizzata da un uso dominante del pianoforte e poi un flicorno che sopraggiunge splendido, magico, nel finale, suonato da Sergio Fanni. Quindi, Rime per un sogno, Fabio Concato.

Doverosamente andrebbero anche citati i musicisti che hanno partecipato a questo bel disco di Concato senza avvisare, come uno dei più grandi batteristi italiani, Ella De Bandini, al basso Julius Farmer, al pianoforte e tastiere Vince Tempera, alla programmazione tastiere Piero Cairo, chitarra elettrica e acustica Massimo Luca, abbiamo già citato Sergio Fanni al flicorno, Claudio Pascoli al sax tenore, e poi abbiamo uno spiegamento anche di percussioni, violoncelli e la direzione dell'orchestra d'archi, naturalmente è anche questa di Vince Tempera. Chiudiamo allora con ancora un brano molto delicato, Ti muovi sempre, che è una canzone che esplora l'intimità amorosa, l'inquietudine notturna caratterizzata da un'atmosfera dolce e avvolgente, e dove, come ci suggerisce il titolo, il testo descrive un momento di connessione profonda in cui il cantautore cerca di calmare la partner che si muove nel sonno, riflettendo quindi amore, complicità e un desiderio di vicinanza costante. Quindi Ti muovi sempre da Senza avvisare di Fabio Concato.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
2: Da qui mi piace calcolare le distanze. Da qui proiettarmi nello spazio siderale. Da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce.

conosciuto la costellazione da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale. Perché? La mia vista vede.

da qui. Mi stacco da terra ad immaginare, da qui chissà, chissà, se c'è un mistero grande da scoprire, da qui, una libera preghiera.

0: tra la scienza e la guerra, una speranza sospesa, tra la scienza e la guerra.
1: Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono, e come vi avevo accennato, dopo la poesia, la delicatezza di Fabio Concato, altrettanta poesia e altrettanta delicatezza, caratteristiche, ecco, che accomunano questi due artisti che vi presento oggi. Adesso parliamo appunto dell'ultimo lavoro di Bungaro, pseudonimo di Antonio Calò, il cui esordio è legato alle partecipazioni al Festival di Sanremo, la prima nel 1988 con il brano Sarà Forte, poi nel 91 con E noi qui assieme a Marco Conidi e Rosario Di Bella, e brani che erano contenuti poi rispettivamente negli album Sulla punta della lingua e Cantare fa più bene come seconda edizione. Poi nel 1998 vince nuovamente il premio della critica Mia Martini a Sanremo con il brano Senza confini, proposto da Eramo e Passavanti, e nel 2003 con Lividi e Fiori, interpretata da Patrizia Laquidara. Nel 2003 è anche la volta di Occhi belli, colonna sonora del film Io no di Ricky Tognazzi, che vince il premio Ischia Music e Film Award, e nel 2004 è di nuovo al Festival di Sanremo con la bellissima Guarda stelle, che è appunto il brano con cui noi abbiamo incominciato, però in una nuova versione. La prima era contenuta nel quinto album L'attesa, con cui vinse anche il premio Volare migliore musica al Festival di Sanremo e il premio Lunezia al valore letterario dei testi nelle canzoni italiane. Che dire poi di Bungaro? È stato un produttore artistico nonché talent scout, autore, compositore, ha collaborato con tantissimi artisti italiani e internazionali. Veniamo intanto a questa Guardastelle, che tra l'altro compie 22 anni, l'unico brano già edito che è stato inserito in questo nuovo lavoro Fuoco Sacro, un inno alla fantasia, la fantasia che si dice in un verso, lo sai, ti fa volare, riuscire quindi a guardare oltre a quello che di concreto abbiamo attorno e spesso magari non soddisfa i nostri occhi, quindi guardare oltre a quello che ci dicono, perché è nel momento in cui ci convinciamo che le favole sono finzione che smettiamo di goderci la vita. E c'è un piccolo aneddoto, insomma, che ha raccontato recentemente Bungaro a proposito di questa canzone, che tra l'altro ha girato il mondo, interpretata fra gli altri anche da Youssou N'Dour. Quando si incontrò Bungaro con Lucio Dalla, si incontrarono alla Reggia di Caserta, sembra che Guardastelle, il brano appunto composto da Bungaro, fosse nata proprio per Dalla. Lui ha detto che l'aveva pensata e scritta per lui. Dalla chiamò Bungaro, ovviamente congratulandosi, disse che era una canzone straordinaria, ma purtroppo c'era un suo disco che stava per uscire. Fu comunque molto colpito dalla versione che gli presentò Bungaro, una versione scarna, nuda, quindi essenzialmente pianoforte e voce, che grosso modo è stata lasciata così, con poco altro, e anche in questa nuova versione di Fuoco Sacro, impreziosita però questa volta dal pianoforte di Paolo Buonvino, che è un musicista, compositore, nonché pianista del Catanese, quindi un mio compaesano quasi, insomma. Adesso, ecco, entriamo nel vivo di quest'ultimo bellissimo lavoro di Bungaro, che ci sarebbe stato benissimo anche nel mio programma Paira Papà. Approfitto per farmi il mio spottone, che va in onda ogni giovedì dalle 13 alle 13.30 e poi in replica dalle 21.30 alle 22. Perché? Perché è un disco, questo, ma come un po' tutti i dischi di Bungaro, contaminato, quindi ci sono delle sonorità latine, brasiliane, un po' jazzate anche qui come Concato, però ci sono, insomma, sostanzialmente anche delle canzoni sempre costruite comunque con molto gusto, con molta raffinatezza e con quella caratteristica che era anche propria, ne abbiamo parlato nella prima parte, di Fabio Concato, con quella essenzialità, quindi non appesantire il brano, ma anzi togliere se il caso per renderlo più intenso, più funzionale. Ci ascoltiamo adesso Brisa Morena, che anche questo un singolo che è anticipato all'uscita dell'album. È un brano che è un'istantanea, ecco, di pura libertà, nata fra le strade di Rio de Janeiro, avrete modo di constatarlo, poco prima di una sessione di registrazione con Chico Buarque di Hollanda, che è uno dei vari ospiti presenti in questo disco. Avvolto da un'aria leggera e inebriante, Bungaro ha tradotto in musica una sensazione di gioia infinita, quindi tra il profumo della natura brasiliana e il volo di uccelli coloratissimi, la canzone è fiorita quasi per incanto. Arrivato insomma negli studi di registrazione con 2 ore di anticipo, l'artista ha imbracciato la chitarra, dando vita a una bossa nova che vibra proprio di godimento e luce, un ponte ideale tra il calore del suo Salento e l'anima del Brasile. Ascoltiamola quindi, Brisa Morena, da quest'ultimo lavoro Fuoco Sacro di Bungaro. Che vita romana.

Quindi, a distanza di 5 anni dall'ultimo disco di Inediti, Bungaro appunto torna con questo Fuoco Sacro. Si tratta di 11 brani che si collocano forse tra i lavori più importanti della sua carriera e, senza timore, azzardo che forse questo potrebbe essere tra i dischi migliori italiani di questo 2026. Vedremo. Anzi, ascolteremo. È un album che nasce da lontano, da un atto di fede prima ancora che da un progetto concreto. Come dice lo stesso Bungaro, l'ho pensato 3 anni fa, non avevo le canzoni, non avevo niente, avevo solo un desiderio profondo. Questo mestiere, se lo fai con quel sentimento, non solo con il talento o la determinazione, c'è qualcosa dentro più forte di te. Credo che sia il fuoco sacro, ecco spiegato un po' il titolo, quella voglia di stupire, di evolvere, di alimentare le idee e le parole. Le canzoni sono arrivate nel tempo quasi per forza di gravità, sempre continua Bungaro, piovevano dall'alto, mi convincevo sempre di più che i desideri che avevo, quelli di aver già immaginato gli artisti che avrebbero potuto fare questo viaggio con me, si sarebbero avverati. Si sente che non è un lavoro incollato fatto tanto per fare un disco, è proprio una partecipazione umana e artistica da parte di tutti. Infatti abbiamo tanti ospiti, Giovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa, Chico Buarque di Olanda che vi citavo prima, Paolo Bombino l'abbiamo ascoltato al pianoforte in Guardastelle, e adesso incontreremo anche una giovane artista che Bungaro ha voluto con sé e che, diciamo, che in qualche modo ha scoperto e ha prodotto anche. Il prossimo brano ha un bellissimo titolo, Cacciatori di Orizzonti, che è un po' una moderna e raffinata canzone d'amore che invita a ricercare appunto questi nuovi orizzonti e risvegliare il coraggio spesso carente nella società attuale. E il testo trae ispirazione dalla storia d'amore tra i pittori Bella e Marc Chagall. Si inserisce in questa sorta di concept, ecco, se vogliamo vederla in questa maniera, dell'album, quindi che ruota attorno a questo fuoco sacro inteso come passione, se ne parlava prima, resistenza gentile e necessità di creare bellezza ispirandosi alla natura e alle esperienze vissute. Quindi ascoltiamola questa Cacciatori di Orizzonti. Vi dicevo prima dell'ospite, si tratta di Rachele, pseudonimo di Carla Parlato, una giovanissima artista napoletana che già all'età di 13 anni prese parte a un progetto finalizzato alla realizzazione di un disco, Veleno Fertile, dell'ex cantante degli Alma Megretta Lucariello. Poi da lì appunto si è fatta conoscere, ha attirato un po' l'attenzione appunto di Bungaro, con cui ha cominciato a lavorare. Poi venne selezionata al Festival di Sanremo del 2015 nella sezione Nuove Proposte, dove ha presentato poi il brano Io non so cos'è l'amore. Quindi ascoltiamola insieme a Bungaro in questa bellissima Cacciatori di Orizzonti.

Con il prossimo brano ascolteremo un altro prestigioso ospite. Andiamo per gradi in questo viaggio. Infatti qui il titolo di questa canzone già ci evoca una località. Si tratta di Honolulu. Sebbene l'album, come si diceva prima, si può considerare appunto come un viaggio sonoro tra il Salento, appunto di Bungaro, il Brasile, Napoli anche, Cuba. Però questa canzone Honolulu, ecco, si inserisce in tutto questo contesto che per l'autore rappresenta intanto, come si diceva, questo fuoco sacro dell'arte, una devozione quindi totale verso la musica e la natura. E poi il brano fa anche parte di questo flusso di esperienze vissute in 2 anni e mezzo di viaggi, incontri e contaminazioni culturali, e questo è ben avvertibile in tutti i brani. L'intero album è caratterizzato da questo linguaggio musicale che attraversa passato, presente e futuro, unendo la tradizione italiana a sonorità internazionali. E qui vi dicevo prima di questo ospite prestigioso, si tratta di Omar Sosa, che è un pianista cubano, pianista tra l'altro eccezionale, è una sorta di, si può chiamare, un poliglotta musicale, capace con la sua arte di abbattere qualsiasi frontiera. Dicevo appunto di origini cubane, Sosa celebra la diversità delle anime della musica, coltivando sempre un'intima connessione con le sue radici afro-cubane, e la sua curiosità, la sua dedizione al gruppo come elemento fondamentale della creazione, uno spirito musicale generoso, un'apertura a sonorità nuove e combinazioni insolite, animano praticamente tutto ciò che Omar Sosa fa. Realizza quindi un linguaggio improntato molto al jazz globale, ma esaustivo, stilisticamente unico, che celebra la diversità delle anime della musica delle Americhe e oltre, coltivando sempre un'intima connessione con le sue radici afro-cubane. Quindi è un artista che sicuramente è in intima connessione anche con l'anima, con lo spirito di Bungaro e di questo album che vi stiamo presentando oggi, Fuoco Sacro. Ascoltiamoli insieme quindi Omar Sosa e, con il suo tocco pianistico e Bungaro, per questa Honolulu. L'amore.

In chiusura un brano con un titolo singolare, Amore Malox, che ci suggerisce un significato legato a una relazione passionale, ma allo stesso tempo, è proprio il caso di dirlo, difficile da digerire, dove l'amore provoca un senso di bruciore o disagio simile a quello per cui si assume appunto il noto medicinale. Quindi, insomma, anche onore al merito per aver trovato un titolo di questo tipo. A proposito, volevo citarvi una dichiarazione che mi sembra molto interessante, che può accomunare anche i nostri artisti protagonisti di questa puntata, Fabio Concato e Bungaro, perché in una bella e lunga intervista chiesero, a proposito di questa canzone Amore Malox, chiesero a Bungaro: parli di piccole rivoluzioni che ancora non vedi, come si cita appunto in un verso, e gli chiedono in cosa ti senti un rivoluzionario e chi è oggi un rivoluzionario. Mi è piaciuta molto la risposta di Bungaro, che dice, vi riporto proprio le testuali parole: non è chi urla, grida e sbraita. La rivoluzione è quasi imprevedibile, è qualcuno che mette in azione gentilezza e accoglienza ed è già 10 passi avanti. Sono le gocce nel mare che creano una rivoluzione di talenti umani. Oggi ci sono giovani curiosi che amano l'odore del libro o di un film, vanno in vacanza a settembre o nella prima metà di luglio, insomma non si buttano nel caos. Mi sembrava una bella dichiarazione che la dice lunga anche sul suo pensiero, e anche immagino che sia più o meno lo stesso anche di Fabio Concato. Bene, quindi con Amore Malox, spero che anche voi abbiate digerito questa puntata di Melody Italia e che non dobbiate prendere appunto un Malox, e quindi vi do appuntamento alla settimana prossima e come sempre vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: E la notte torna ad essere quello che è sempre stata, un rifugio per chi non si sente a proprio agio con la luce del giorno. Cari amici, le foglie cominciano a cadere, le serate si allungano, la malinconia si fa più densa. Un'atmosfera perfetta per chi ha fatto della desolazione la sua cifra stilistica. Benvenuti su Late Night Grooves. Stasera una sola storia, un solo album, ma è un album che merita tutta la nostra attenzione. Perché quando la musica sa raccontare il mondo con la precisione di un bistori e la causticità di una birra amara, più o meno, ecco, non c'è bisogno di altro. Stasera infatti parliamo degli Arab Strap e del loro ritorno. Glasgow, la città che ha partorito i Mogwai, che ha trasformato il punk in qualcosa di più oscuro e personale. E poi gli Arab Strap, il duo che da più di 20 anni ci racconta la fine del mondo in un pub delle Highlands con la birra calda e le luci al neon che ronzano. Half Told Tales è il loro nono album, 5 anni dopo il già ottimo As Days Get Dark. Tornano quindi più in forma che mai, e la forma per loro è sempre la stessa, quella di un alt pop pungente, caustico, capace di trasformare il dramma in una sorta di catarsi. Non è mai solo intrattenimento, è piuttosto una fotografia della società deformata, diciamo così, ecco, un'istantanea delle brutture e dell'ignoranza dilagante. E lo fanno con quella miscela unica di ironia amara e introspezione che li ha resi leggendari. In tutto l'album gli Arab Strap si aggrappano a quella miniera di introspezione desolata che li ha resi unici, e lo fanno con un'abilità che hanno affinato fin dal primo giorno. La loro forza infatti è questa: sapere che la desolazione, se raccontata bene, diventa catartica piuttosto che drenante. Non ti lascia a terra, ma ti solleva, ti fa sentire meno solo nella tua malinconia, ecco, possiamo dire così. I testi di Aidan Moffat sono sempre stati un punto di forza, e anche in quest'album, in Half Told Tales, non deludono. Raccontano storie di relazioni che si sfaldano, di notti passate a guardare il soffitto, di quella sensazione di vuoto che a volte ci accompagna senza chiedere permesso. Ma c'è anche spazio per l'inaspettato, momenti di tenerezza che emergono dalla nebbia, come una sorta, ecco, di fari in un mare di cinismo. E lo fanno con la sua inconfondibile voce, che sembra raccontare tutto al balcone di un bar, con un bicchiere in mano e una sigaretta che si consuma tra le dita, ecco. Malcolm Middleton dall'altra parte costruisce paesaggi sonori che sono il contrappunto perfetto: chitarre taglienti, synth che si intrecciano, ritmi che non chiedono di essere ballati ma di essere ascoltati fino in fondo. C'è un'eleganza nella scelta dei suoni e una precisione nella costruzione di ogni trama che rende l'album un oggetto quasi cinematografico. Ricco di drammi caustici e momenti molto toccanti, Half Told Tales chiarisce da subito che gli Arab Strap sono ancora ben collegati alla loro alchimia alt pop che ha alimentato le glorie precedenti, e anzi rafforzano ancora di più la loro presenza nelle scene alternative. Le prime canzoni in scaletta sono I Get Noise, Be a Man, Fighting for You, Glamour Magic, Under Offer e Gape.

E in un'epoca in cui tutto è veloce, superficiale, usa e getta, gli Arab Strap ci ricordano che la lentezza è un atto di resistenza, che la malinconia, se accolta, può diventare bellezza e che il mondo dell'indie è un po' più ricco grazie alle loro colonne sonore. Half Told Tales, l'album di cui stiamo parlando, non è un album che cerca il consenso facile, è un disco che richiede tempo, pazienza e la volontà di guardare in faccia le proprie ombre. Ma se gli lasciate spazio, ecco, se vi lasciate trasportare dal suo flusso ipnotico, vi regalerà momenti di grazia che difficilmente dimenticherete. Alla fine quello che resta è una sensazione di strana pace, come dopo una lunga conversazione con un amico che non vi giudica, che vi ascolta, che sa che a volte, ecco, le parole non servono. Gli Arab Strap hanno fatto di questo il loro mestiere, quindi trasformare il caos del mondo in musica. E in Half Told Tales lo fanno con la maestria di chi ha imparato che la bellezza si nasconde anche nelle crepe. Late Night Grooves, cari amici, la notte è piena di storie a metà, imparate ad ascoltarle fino in fondo. Le prossime ed ultime canzoni in scaletta degli Arab Trap, tratte da questo bellissimo album dal titolo Half Told Tales, sono Basic Physics, Sun Song, Dollar Park, Mr. Splitfoot, Ampersand, Fragments e Beats Per Minute. Late Night Grooves finisce qui, cari amici, buon ascolto, vi lascio la musica degli Arab Strap, a voi tutti una buona notte.

awash with cliches.

State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.

0: State ascoltando Spazio Jazz, Radio Capodistria.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

Notte Blues su Radio Capodistria.

Notte e Rock su Radio Capodistria.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto a tutti da Andrea F, ben arrivati ad Album Charts, lo spazio riservato e ritagliato per le classifiche internazionali, classifiche degli album, perché questo è il titolo del programma, più venduti, ascoltati, downloadati, streamati, amati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia e in coda. In genere l'assaggio del nostro Featured Album. L'album della settimana ufficiale della nostra emittente, solo unico e inimitabile, che questa settimana brilla per la sua assenza. Non c'è, difatti, lunedì nello spazio apposito 17-17.30 nell'ambito di pomeriggio ore 4, perché con lunedì 14 passiamo al nostro palinsesto autunnale-invernale, quindi non è più estate freschi, ma è pomeriggio ore 4, il nostro appuntamento pomeridiano, avrò un'altra cosa e non invece il disco della settimana. So che molti di voi attendono questo spazio di mezz'ora ogni volta per scoprire un disco nuovo, ma questa volta scopriremo un artista interessante in compagnia dell'amico Ferruccio Crevatin, che ci porterà qualcuno. Non ho capito se qui in studio, nello studio Hendrix, insomma, sarà lui a curare un'intervista. Io l'ospito volentieri nel mio spazio del lunedì. Quindi non c'è il featured album, per cui oggi classifiche e musica, non vi preoccupate, che comunque arriva dalle charts più attuali al mondo, quella britannica, quella statunitense e quella italiana. Vi arriva qui sulle frequenze di Radio Capodistria i soliti ineffabili 1170-1170 in AM in onda media, la frequenza del mito, la radio con il suono in AM, il suono di una volta, suono molto vintage che è un brivido completamente diverso, in FM stereo RDS 977-1031-1036 e se non vi basta con tutta la perfezione del suono digitale in radio digitale DAB, naturalmente basta cercare Capodistria che è il nome di questa nostra bellissima località ma è anche il nome della nostra emittente, Capodistria in radio digitale DAB e lo stesso stream digitale perfetto lo trovate pure sul nostro sito web ufficiale in streaming gratuito, in chiaro, senza account, password, rotture di scatole, carte di credito, codici fiscali, non serve nulla di tutto ciò, basta cliccare e innanzitutto sì, bisogna digitare www.radiocapodistria.si. Le coordinate ce l'avete tutte, non vedo perché non procedere con la chart. La prima è la top 100 britannica che noi vediamo, come sempre, tre artisti da ciascuna delle classifiche in rappresentanza di tre album, in rappresentanza delle prime 10 posizioni. Ma siccome la curiosità nella vita è una bella cosa, andiamo a vedere che cosa accade nella zona bassa dove ci si può ascoltare anche un po' di grande musica dal passato. Perché no? Per esempio, alla numero 100, Arab Strap, nuova entrata con Half Told Tales. Ma se io vado un po' più su, alla numero 91, vedo un disco che da un sacco di tempo non vedevo in classifica. Intitola Timeless, The All Time Greatest Hits, i più grandi successi dei Bee Gees. E voi vi direte sì, la febbre del sabato sera, eccetera, eccetera, You Win Again, More Than a Woman. Sì, però anche brani precedenti, perché i Bee Gees sono in circolazione e in attività dal 1966, erano in circolazione e in attività. Nel 1967, per esempio, avevano già un successone intitolato Massachusetts.